0: Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
3: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
4: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
3: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
4: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
2: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti mi raccomando più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme
5: si può fare!
2: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima la sigla, firmata da Marco Carena, e alcuni utili consigli.
6: Questo programma è offerto da
7: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro

0: Linguaggio, le esperienze, il nostro racconto.
1: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa, vedi, fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender.
6: Buono. Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e in mezzo anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
8: Dominate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno

0: evento è veramente pazzesco, tantissima, tantissima gente e tante cose.
1: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
2: Ne abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello.
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti, e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti, di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena e niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna, perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Queen. Lei è la Queen.
0: Ciao, amore. Bella.
1: Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto.
5: Guarda lo zio, guarda.
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.

0: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo Dippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
2: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, del quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via, in 150 circa attesi i nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto, elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi, ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
6: Il progetto è in realtà nato da artisti per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là. 5 anni, per tutti questi 5 anni siamo...
5: Abbiamo bevuto
6: tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione, abbiamo mischiato nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
3: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival. Da Milano, per una edizione straordinaria, ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
7: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
1: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
2: Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, e mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
1: Certo, assolutamente sì.
3: Hi, ciao, hola mi gente bonita, yo soy Joji y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
1: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
4: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esta invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos, y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos, y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera, e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
5: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: programma è offerto da
1: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra la regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
2: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
1: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
2: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano 3 camerini, quindi posso scegliere dove cambiarmi, esatto, dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
1: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia, di mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in chiacchiere.
2: No, che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti.
1: Andiamo gli ospiti a presentare il nostro super Mauro Guastamacchia, team manager del team Aggressive Italia.
3: Ciao a tutti, buonasera, è un piacere Ricky ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
1: fucsia.
3: Come io riporto i miei, che sono giallo e arancione.
1: Oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura?
3: Ma non lo so.
2: Sì, se
1: lo chiederemo ai nostri telespettatori. Tra l'altro Rachele Scoditti cerca ancora fidanzato. Noi abbiamo una rubrica, non lo sai se la sai, nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a Rachele.
3: Ok.
2: Questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo qualcosa nella programmazione.
1: Vabbè, andiamo avanti, presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao!
4: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che facciamo.
1: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché...

0: I nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti
1: 10.
0: indietro, anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
1: Eh sì, era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup, 2015-2016,
0: dove
1: dove
0: avete combinato
1: abbiamo
0: tutto?
1: sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e nel 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N, dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon, per un punto, non so, sempre lo stesso anno, non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio, di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto. Per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai, avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma,
0: Certo.
1: eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
0: Arriva ai giorni nostri.
1: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
0: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi e, insomma, con dei coach di fianco, provare
1: Sì.
0: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno. Ma ne parleremo, più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
2: Sì, volevo chiedere, no, visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
1: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso, per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa?
0: E diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere, insomma, il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
3: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista, Rispetto a un'auto stradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica. Si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala, quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria.

0: Fa, ma quanto fa?
1: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora. Diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa, diciamo, dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
0: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tanto date voi, no, in dotazione.
2: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
0: Ok,
2: E,
0: casco.
2: no, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco.
0: Ok.
2: Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No, deve essere tutto molto easy, molto facile per
0: Ok.
2: tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
0: Bene.
2: nello
0: Ma
2: specifico.
0: la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
2: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano,
0: Ah,
2: che è la
0: ok.
2: pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef
0: Ah,
2: Gold,
0: bello, dai.
2: con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
0: Paolo,
2: quello
0: sei
2: che si può.
0: sempre un passo avanti.
2: E in più avremo anche Checco con ADJ,
0: Ah,
2: nostro
0: l'amico
2: ospite,
0: amico di Jerry.
2: che
0: Certo. Il
2: farà. Ci sarà tutta
0: fratellino.
2: la giornata in diretta su ADJ Radio,
0: Certo.
2: con tutte le interviste ai partecipanti, le
0: Certo.
2: impressioni. Perciò tutto molto trasparente e noi
0: Bello.
2: vogliamo che la persona arrivi, si diverti e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini, però
0: Ah.
2: non abbiamo, questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che...
0: Ragazzi, io me la sono già appuntata. 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma, perché non, se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni? Ecco.
2: Certo.
0: Cioè, ragazzi,
2: Ops.
0: è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
2: Certo che si può togliere il
0: Solo
2: volante.
0: il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
1: Quali?
0: Esatto. Questo qua è il volante. Se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo vedere un po' bene il tutto. Ma che bello, veramente bello, bello, bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è cioè questo cambio veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
1: Siamo sui 350
0: da
1: cavalli.
0: numeri uno. E insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro, perché
2: Prezzi estremamente accessibili.
0: ecco. Comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro.
2: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto, è lui il...
0: Ok.
1: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede a...

0: al nostro shop ufficiale, da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo. E comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente siamo sempre a disposizione.
1: Ottimo! Allora ragazzi, noi salutiamo Manuel perché insomma dobbiamo andare in pubblicità, lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi, al nostro rientro avremo dei super ospiti, quindi che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
0: Grazie a voi, una buona serata.
1: A tra poco!

0: ci prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti! E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine: Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
8: Allora, buongiorno a tutti.
7: E Giuliano Boellis.
9: Ciao, ciao.
7: Sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
10: la testa.
7: Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
10: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Cavice Con, portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
7: Bene. Raci.
8: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un aggressive experience, oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
10: Assolutamente no, l'unico vincolo è la maggiore età.
8: Okay.
10: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un

0: un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
1: Vicky, allora tu guidi, io mi metto accanto,
0: Sì,
1: mi metto
0: guarda, l'ultima volta mi hai
1: facilmente.
0: dato due indicazioni, insomma, abbiamo
1: Io?
0: fatto 6 km in più.
1: Ah sì, solo sei?
0: Eh sì.
1: Una
0: Giovanna,
1: vittoria.
0: passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team un vero e proprio brand.
2: È vero, è vero. Noi siamo arrivati con in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante e noi volevamo tenerla, valorizzarla. E quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro e dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri. E se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressive, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
0: Giovanna,
2: Lo
0: ma
2: vedremo.
0: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
2: È vero, allora
0: del
2: noi ci siamo
0: diventare pilota?
2: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro, Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dai civilizzati, dalle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, l'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
0: Bene,
2: siamo andati.
0: state facendo un ottimo lavoro. State facendo un
1: Proviamo.
0: ottimo
1: Beh, io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho
0: lavoro.
1: bisogno di farti
2: È
1: una
0: fatto
1: domanda.
2: anche per le Princess Passenger.
1: No, perché io non lo so, è un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
0: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognava da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere a un prezzo molto molto molto accessibile.
1: Ecco,
0: Ecco, di questo poi, come ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete. Giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis, anima e cuore, insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato e mi spiace per voi, a causa aggressiva.
3: È letteralmente un matrimonio.
1: Aia.
0: Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista ma anche fuori dall'autodromo, giusto Giuliano?
3: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi, tutti i nostri passi, sta muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché alla fine ci spacchiamo da ridere. E ci ha affacciato,
0: bellissimo.
3: Assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima, riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate, nel senso... Il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
0: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da parte...
3: Il regalo della Madonna.
0: Cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
1: vero, non ci queste cose,
4: non ti smentisci mai tu, però
0: o all'amante, comunque al genitore
3: o all'amante del genitore
0: o al genitore, o comunque anche, perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso ci sono sempre più donne appassionate. Quindi insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
4: rimane nella memoria,
0: rimane nella memoria del cuore, e vivete insieme una giornata
3: bella,
0: super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è MasterChef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate, no?
4: Cioè, sì, tutto regalato.
3: Praticamente.
1: Sì.
0: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente, ragazzi, perché quello che stanno facendo, quello che sta facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
4: No, c'è... Allora. C'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo accessibile.
0: Io sono curioso, però.
4: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
0: da mercato.
4: Noi invece vogliamo creare proprio un evento nell'evento, certo. Nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code, con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno. Poi loro sono fantastici, nel senso, è un marketing della Madonna, se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta. Però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia, perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere.

0: te che fai il giretto.
1: Allora, ci ho nominato più volte la parola prezzo, prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scalzire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione?
2: Allora, io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
1: Vai.
2: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing, per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira. Invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti, ed è uno sforzo imprenditoriale notevole, e quindi ci ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no, un po'
1: Certo.
2: di cose, però il prezzo lo devono scoprire.
3: Non ce lo vogliono dire. Non ce lo vogliono.
1: Allora, che abbiamo l'ultima domanda
3: Sì,
1: per il nostro Giuliano.
3: esatto. Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
2: Allora, qualche giostra io spero di essere riuscito a mettere, però in realtà io...
1: Stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
0: No, dai. I gonfiabili sicuramente sì, perché anche oggi lo gioco questi
2: Io ho la fine dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
3: Ci lavoriamo, ci lavoriamo.
2: Allora, no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing. Quindi, tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A ci farà fare un sacco di tifosi e B ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive.
1: Certo.
2: Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter, con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
1: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre, poi si
2: Esattamente.
1: andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, nel 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
0: Ci stiamo lavorando.
1: Ci stiamo
0: Sarà
1: lavorando.
0: una.
3: Spoiler.
0: Non spoileriamo niente.
1: Ci sentiamo alla prossima
0: C'è
1: puntata.
0: della carne al fuoco, che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
1: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
3: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa. Ho deciso che voglio andare a correre anch'io,
1: Sì.
3: però ho cambiato idea. Non con te, voglio andare con Giovanna.
4: Ah, ecco. Ah, ecco.
3: Prossimo.
4: Diventeremo ottime amiche.
3: Connessione io lei.
0: Però le mettiamo a fianco un pilota, che forse è meglio.
3: Io sicuramente che nostra Giovanna vuoi
4: Uguale, uguale.
2: Se no confermo.
4: Vince come te.
1: Allora, se ci invitano il 17, andiamo a fargli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
3: Bello,
1: Va bene,
3: bello.
1: parliamo dopo a telecamere spente.
2: Assolutamente.
1: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso, al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
0: Anch'io
1: E ti
0: sono.
1: faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
0: No, ma è la verità. Per la gente che non lo sa, è vero. Io ogni volta che uscivo da qua, c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti. Non lo so, magari sa mai che stavolta.
1: Abbiamo vinto della Lotus, hai vinto per 2 anni.
0: Esatto.
1: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo.
0: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
1: Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che ti ho
2: Riccardo,
1: detto?
2: fai la valigia, vieni a Sicchiano con noi.
1: E noi ringraziamo tantissimo Giovanna Fiore,
4: Grazie
1: davvero, anche per la simpatia, e Giuliano
2: a voi. Grazie per lo
1: Meris.
2: spazio, grazie.
1: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere tutto il
3: Sì, io
1: casco.
3: ormai lanciatissima.
1: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressiveteamitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo o scansionatelo.
0: Scansionatelo forse.
1: Scansionatelo, scansitelo. Insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito, rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao!
5: Questo programma è offerto da

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.

0: Daikin Multiplus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. 7 persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: 7 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I 7 avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei 7, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
0: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
1: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
0: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
4: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
0: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
0: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti, l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa, i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
1: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. il laboratorio realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
0: A Caselle in Pittari si sono concluse le tre giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
1: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Caselle in Pittari si sono concluse le tre giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentate a Caselle in Pittari suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Caselle in Pittari, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie?

Le preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
0: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della Protezione Civile ai cittadini. Vediamo!
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico, che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte a eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre invece le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
0: Concludiamo con lo sport, ultima amichevole per la Valdiano Volley prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo!
3: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale infatti i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio

del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzana a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rostizia.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Amici di GoTV, il giorno del giudizio per la Easy Kart è arrivato. Siamo a Lonato, pista Southgarda Karting, e oggi ci si gioca il titolo di campione italiano in tutte le categorie. Una puntata sicuramente tutta da vivere.
1: A Lonato l'ultimo intenso round del trofeo nazionale. Una giornata infuocata al Southgarda Karting ha chiuso l'Easy Kart Trophy 2026 con il settimo e ultimo round della stagione, che ha visto la partecipazione di oltre 200 piloti e che ha assegnato gli ultimi punti e definito i campioni nelle diverse categorie. La giornata di Lonato ha messo il punto finale a una stagione lunga e combattuta, con classifiche rimaste aperte fino all'ultimo appuntamento e tanti piloti ancora in corsa per le

0: posizioni più importanti.
1: Allora ragazzi, partiamo questo giro tra le tende della Easy Kart. Siamo nel team Green Team Kart International e c'è Ripoli. Oggi è il grande giorno del giudizio, eh?
2: Sì, oggi sì, è il giorno del giudizio. Siamo... Abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo davanti, chiaramente è terzo.
1: Adesso dopo le crono.
2: Esatto, dopo le crono è terzo. E, insomma, speriamo in una gara. Chiaramente in campionato è primo e diciamo lui dovrebbe fare la gara su un pilota che è Miori, che è secondo. Però...
1: Ma chiediamolo a Giovanni. Oggi è arrivato il giorno, eh?
3: Sì.
1: Adesso, come diceva tuo papà, nonché team manager di questo bellissimo team, fatto il terzo tempo, sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Che tipo di gare farai?
3: Allora, sono un po' circondato da tutti.
1: Dai, già, dagli orange.
3: E come sempre provo a fare una partenza a cannone e cerco
1: che
3: di...
1: ti vengono bene.
3: Cerco di attaccarmi subito e boh, provo o a passare o a restare lì.
1: Bene, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
1: Dai, ci vediamo dopo. Allora, che prima stavamo vedendo che stavi già dando le tue dritte.
4: Guarda. Ultimo modello, questa è la telemetria ultimo modello, è quella che ha fatto la IAM in collaborazione con Alfano.
1: Ah, ok, faccela vedere. No, no, non si può vedere.
4: No, no, perché c'è un codice segreto per aprirla. E io sono, è adatta ai miei tempi.
1: Ma cos'è, un palmare?
4: Sì, è un palmare. Ho preso una zampetta da un'oca e ho preso la zampetta dell'oca per farmi il palmare. Io sono ancora all'antica, vado ancora avanti con...
1: Beh, però vediamo che risultati ci sono lo stesso.
4: Ma sai che tante volte non è sempre che la tecnologia porta sempre a essere avanti, a volte la tecnologia porta anche dei problemi. Qua rimane scritto se si scaricano le batterie, qua non si scaricano, se va in cortocircuito non va in cortocircuito. Quindi questo che è scritto, c'è la storia di quest'anno e io posso risalire tutto senza problemi.
1: Vediamo come ci si prepara in casa Redder. Marco Moretto.
5: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
1: Bene, allora qua si sta facendo un po' di camber, di caster.
5: Esatto, stiamo cercando di fare gli affinamenti per la sprint race.
1: Senti, dopo le crono come sono andate le
5: crono? No, sono andate bene, siamo fiduciosi, siamo abbastanza a posto, direi che ci siamo anche noi.
1: Beh, come sempre direi.
5: Come sempre.
1: Dov'è il pilota? È in giro?
5: È in giro. Probabilmente a passeggio.
1: E allora noi auguriamo una super gara anche al team Redder, che sicuramente lo troveremo grande protagonista nella B&B Challenge.
5: Grazie Ricky, buon lavoro.
1: E come sempre c'è qualcuno che fa finta di lavorare.
6: Guarda. La telecamera, ho detto almeno, sai, stavo dormendo, ero là.
1: Ma ho visto, Doveva accenderla prima il nostro Giovanni la telecamera. Come stanno andando le cose, caro Massimo Aceto dell'Ace Racing?
6: Abbastanza bene. Adesso sei tu meno.
1: Meno.
6: Bene.
1: Fai vedere le mani. Oh, finalmente.
6: Proprio adesso.
1: Finalmente. C'è il letto sporco?
6: Sì, il pavimento. Pavimento sporco.
1: Buon lavoro, Max.
6: Tu invece sei appena arrivato.
7: Io mi sono svegliato.
6: Ti sei svegliato adesso. Tutto a posto. Sì, sì.
1: Boh. Ho dormito anch'io nel camion.
6: Siamo nella media.
7: Sì, ho dormito anch'io nel furgone.
6: Non è vero.
7: Eh sì.
6: No.
1: Fin quando non mi fai da sponsor io devo dormire.
6: Tu sei da 5 stelle di quelle vere però.
1: Sì, sì, stelle cadenti. Ciao Max.
6: Ciao.
1: Buon lavoro. Ed eccoci in casa CKC Reparto Corse. Enrico, ci si prepara oggi per il Grand Final italiana e poi c'è la grande International Final.
8: Sì, indubbiamente, forse Riccardo non sarà presente perché ha dei problemi sul lavoro che non si può assentare. Ma vediamo.
1: Ci sono anche gli altri che sicuramente sì. Non vanno piano.
8: Vediamo un po' di rimettere insieme la situazione dopo un campionato che non è stato tra i migliori per noi.
1: Beh, però so che voi alla fine tirate sempre fuori il coniglio del cilindro. Esatto.
8: Speriamo.
1: Ti auguriamo una grande gara.
8: Grazie, grazie
1: ciao.
8: A voi.
1: Ciao ragazzi. Buongiorno principessa.
9: Buongiorno a tutti.
1: Sonno?
9: No, mi sto solo riposando.
1: Hai fatto le ore piccole stanotte, sei stato a ballare, donne, feste o no?
9: Magari.
1: E invece?
9: Guardando come va oggi,
1: era meglio.
9: Forse sì, era meglio, dai.
1: Ti avrebbero dato una spinta. Vabbè, comunque la gara è lunga, tanti giri, Lonato è una pista, insomma, che regala sempre un po' di miscugliamento.
9: Sì, diciamo di sì, cerchiamo di dare il massimo questa stagione, non andò come volevamo purtroppo, ma... Speriamo di divertirci partendo da dietro. Dai.
1: Vai, e noi te lo auguriamo. Continua a dormire.
9: Grazie mille.
1: Riposati. Ciao. Ma finalmente lavori. Aspetta, Martino. Allora.
10: C'è un pilota che guarda com'è, dorme in piedi.
0: Dai, parla!
1: Cosa ti dice il meccanico prima di salire?
10: Che mi fa un culo così se non vado forte.
1: Queste sono parole! Ed è giusto!
0: Ma è la gara!
1: Bene! Tanti auguri! Allora, c'è gente sempre che lavora qua, perché per far andare forte i go-kart servono i cavalli. Esatto. E lui è un gran fantino.
11: Esatto. Ciao a tutti, siamo contenti. Squadra nuova, vittoria, position nuova. Perché...
1: Bene, bene, bisogna sempre dargli, come si dice, un po' di vita.
11: Sì. Anche perché proviamo molto in gara.
1: Tra l'altro, ragazzi, oggi, come detto, si giocano il campionato, quindi massima attenzione ai dettagli.
11: Esatto, esatto.
1: Bene. E noi vi auguriamo una super, super gara.
11: Siete i numeri uno comunque. Bellissimo programma, grazie.
1: Beh, anche tu, con i motori te la cavi molto bene. Ciao, Gio.
11: Ciao, Carlo. Ciao a tutti.
1: E siamo sotto la tenda Best Kart, che sono arrivati a gamba tesa in questo campionato. Stanno sempre davanti, dico bene?
12: Sì, dai. Ci stiamo comportando bene.
1: Vi state comportando molto bene. Come stanno andando le cose oggi?
12: Beh, siamo felici per Mattia, che ha fatto in R2 la pole assoluta anche rispetto all'R3. Ha girato veramente forte e sta crescendo insieme al team. Il team è nuovo, certo. È un brand nuovo, stiamo mettendo a posto un po' il materiale per l'anno prossimo e quindi siamo contenti.
1: Beh, diciamo che i risultati non mancano per il momento. Come vi trovate nel campionato TM Car Challenge by EasyCar?
12: Ma è un campionato molto competitivo, è un format secondo me giusto e ci dà la possibilità, provando molto, di testare bene il materiale.
1: E buona gara.
12: Grazie mille.
1: Ciao. Allora, sotto la tenda VRK si cazzeggia come sempre. Buongiorno principesse, tutto bene?
13: Buongiorno.
1: Bene, bene. Allora, come stanno andando? Dov'è il team manager? Venga, team manager! No, niente! Come stanno andando le cose?
13: E abbiamo fatto l'undicesimo tempo per un problema alla frizione.
1: Come l'undicesimo tempo? Allora, Daniele D'Urso arriva da 3 vittorie consecutive, non correva da 2 anni e mezzo, e oggi undicesimo.
13: Oggi undicesimo, adesso vediamo in prefinale cosa succede.
1: Beh, però meglio che sia successo nelle qualifiche.
13: Era meglio che non succedeva, perché non è mai successo, però succede.
1: Bene. Guardate quanta gente c'ha intorno, facciamo vedere quanta gente ha intorno a Daniele D'Urso. Tutti tecnici qualificatissimi.
13: Qualificatissimi, sì, tutti professionisti, dal telaista al motorista al...
1: A tutti.
13: A tutti.
1: Auguriamo una super gara al team VRK. Ciao Davide.
13: Grazie. Ciao.
1: Ma io vedo qui la scritta Santero, ma dov'è il bere?
13: E dopo, si festeggia dopo. Sempre dopo, anche se oggi siamo contenti perché nella categoria Master schieriamo 2 piloti, il nostro Thomas Brundu che ha fatto la pole position, seconda posizione con il nostro Riccardo Baldon che in questo momento è in giro a festeggiare.
1: Aspetta, vediamo, c'è un centro massaggi qua ragazzi, c'è un centro massaggi, tu sei...
14: Michele Bramo.
1: Allora c'è il nostro videomaker, c'è un problema alla sciatica. Dopo.
14: Poi la risolviamo e mettiamo a posto i ragazzi.
1: Esatto.
14: Poi... Oh, siamo in pole.
1: Bella questa cosa che nel team, nel vostro team, insomma, ci sia un fisioterapista.
14: Perché sennò i vecchi come me non possono correre. Perché...
1: Esatto, bene.
14: Sennò è inutile fare la pole position se poi dopo non arrivi a fine gara. Quindi.
15: Assolutamente, dobbiamo dare il massimo e performance, giusto?
1: Quindi tu sei osteopata?
15: Osteopata.
1: Scrocchi.
15: Se serve.
1: Vediamo una manipolazione o non serve.
15: Ma anche no, lui no.
1: Li stai mettendo, cos'è?
15: Li stiamo mettendo un
1: sul radiatore.
15: Esatto.
1: Sul radiatore glielo mettiamo.
15: Perché così vascolarizza meglio e poi rende meglio in prestazioni.
1: Perfetto, buon lavoro ragazzi.
15: Grazie. Ciao. Poi, buona giornata e buon proseguimento.
1: Uno dei volti della nostra trasmissione è il super Andrea, eccolo qua. Come stai?
16: Bene.
1: Bene, facciamo vedere la tua tuta di Senna che... È mitica, guarda che roba. Come stanno andando le cose, piccolo?
16: Bene.
1: Tutto bene?
16: Sono 1-2 sull'Academy.
1: E quindi? Sei contento?
16: Voglio arrivare primo e dare tutto il massimo che ho sul go-kart.
1: E poi c'è il papà, naturalmente, che segue da vicinissimo il bimbo.
17: Che fatica.
1: Che fatica.
17: Sei bambino, a cercare tutte le piste perché...
1: Beh, si diverte, adesso...
17: bambini qui non è che vengono per fare le gare, per divertirsi. Io per la pole, macchinina qua, il drifting è qua e deve stare qua a ascoltare i papà.
1: Ma è giusto così, dai.
17: Sì, certo, no. È, diciamo, buon risultato fatto.
16: Però se uno mi vuol superare, cerco di tagliarlo e farlo andare via. Inizierò ad andare più forte al mondo.
1: Vai, te lo auguriamo.
16: Grazie a tutti.
1: Ciao.
16: Ciao a tutti.
1: Oggi abbiamo un'esclusiva, c'è un futuro pilota, Liam, giusto? Quando è che inizierai a correre?
0: Non si sa ancora.

0: Ora bisogna vedere tutto come va, insomma.
1: Beh, quindi alla prossima gara di Lonato non ci sarai? Tutto
0: Penso di no, però.
1: è possibile. Quanta voglia hai di metterti il casco?
0: Tutto.
1: Vai, e allora noi ti auguriamo di vederti presto e di correre in questa super categoria.
0: Grazie.
1: Eccoci in casa, Van McCart, ragazzi. Buongiorno, buongiorno. Una new entry.
2: Eh sì.
1: Allora, come stanno andando le cose?
2: Oh, per ora sta andando bene, ho fatto terzo in qualifica e quinto giorno con questo telaio e devo dire che mi trovo molto bene.
1: Allora, avete fatto, come si dice, calciomercato?
3: Eh sì, siamo veramente contenti della performance fino adesso. Sono pochi giorni che lavoriamo insieme, però.
1: Il pilota accelera?
3: Sì. Sì,
1: Bene, bene.
3: sì. Cosa importante è che è molto maturo, insieme siamo riusciti a lavorare molto bene. Ogni giorno, un step alla volta, siamo arrivati già a un buon livello, direi.
1: E noi vi auguriamo una super gara in vista anche poi della finalissima tra 2 settimane.
3: Grazie.
1: Grazie, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao. Ragazzi, eccoci in casa EBK con il super Erminio Bozzoni, che oggi l'abbiamo trovato qua a Lonato nella TM Car Challenge,
4: È stato un piacere rivederti, che è un po' che ci trascuravi.
1: giusto? Vabbè, sei tu che non mi... Guarda, ho chiesto il divorzio, Erminio, non so se ti è arrivata ancora la lettera dell'avvocato.
4: No, tutto a posto, la Easy è sempre la Easy, è un bel campionato e abbiamo deciso di fare le ultime 2 gare con i nostri 2 piloti.
1: Bene, come stanno andando le cose?
4: Beh, uno ha fatto il secondo tempo in qualifica, l'altro abbiamo avuto una svista e è stato sottopeso di 1 chilo.
1: Ah, sì, oh, succede, succede. Insomma, la mano ce l'hai sempre. È un po' che non ci vediamo, ma se parti in
4: Ah,
1: prima fila.
4: bisogna parlare poco e ascoltare tanto e fare i
1: E
4: fatti.
1: fare i fatti. E vedo che Erminio Bozzoni li fa sempre. Senti, Erminio, vi auguriamo a te e a tutto il tuo team una super gara.
4: È stato un piacere rivederti,
1: Ma anche per
4: sei
1: me.
4: sempre il numero 1.
1: Ciao Erminio, buona gara. E siamo sotto la tenda Vizzetta ed eccoci qui con Matteo, the boss.
5: Siamo ancora qua.
1: Siamo ancora qua e siamo messi bene. Come diceva Vasco, già siamo ancora qua.
5: Siamo ancora qua. Non benissimo perché abbiamo fatto una prova nelle qualifiche che non è andata bene. Però adesso vediamo di tornare indietro e per la prefinale vediamo di darci tutto di nuovo.
1: Senti, oggi vi giocate anche il campionato.
5: Ci giochiamo il campionato, sì, non è facile perché purtroppo la gara scorsa con un problema ai freni abbiamo avuto un ritiro con Luca, con Romeo. E dobbiamo anche un po' sperare nella fortuna, ecco.
1: Quella ci vuole sempre. Luca! Vieni, vieni, Luca! Allora, oggi è il giorno del giudizio. Dopo un avvio di stagione, veramente che abbiamo detto, qua è un monopolio Vizzeta e Luca Romeo. Poi le cose si sono un po' incrinate.
6: Eh sì, siamo partiti molto bene, poi diciamo che la fortuna un po' non ha accompagnato e anche qualche errore mio ha portato a non concludere bene le ultime gare. Ad Ala purtroppo avevamo rotto il freno e adesso con l'ultima gara ci giochiamo tutto.
1: Oggi c'è anche il punteggio doppio, quindi bisogna sperare in una serie di cose, però fino alla bandiera a scacchi sappiamo sempre, Teo, che
5: Tutto aperto.
1: tutto aperto. Bene, comunque vada, avete fatto una super stagione, non solo con Luca ma anche con altri piloti. Vi seguiamo e ci sentiamo dopo la gara.
5: Va bene, ok, a dopo.
1: Ciao, ciao. C'è del mercato piloti? C'è del mercato piloti?
7: Sto guardando un po' di... Non si può dire.
1: Sicuri?
8: Sì, sicurissimo.
1: I tempi sono?
8: Sì,
1: Quindi sul mercato
8: un po'.
1: piloti?
7: Assolutamente.
8: Non è ancora,
7: Siamo a
8: per ora
7: posto.
8: no.
1: Per ora no, però vi abbiamo visto e giustamente team manager dell'SKM, Mino De Luise, papà di Francesco, leader della classifica 60.
7: No, ma noi oltre a essere colleghi in pista siamo amici anche fuori dalla pista.
1: Ah, ok. Vedremo se ci sarà qualcosa. E guardate chi abbiamo ritrovato, attenzione, attenzione, chi abbiamo ritrovato nel Circus Easy Kart. Buongiorno Edoardo.
9: Tutto bene?
1: Bene, tu?
9: Bene, bene.
1: Allora, dopo il brutto incidente vediamo che però sei fresco come una rosa.
9: Sì, dai, sto bene adesso.
1: E oggi come stanno andando le cose?
9: Bene, bene, dai, abbiamo fatto in qualifica P4, adesso in sprint abbiamo avuto dei problemini, ma siamo arrivati P3.
1: Beh, però c'è la finale ancora.
9: Sì, esatto.
1: Senti, ma parteciperai alla finale internazionale?
9: Non si sa, è un mistero.
1: È un mistero che lo scopriremo il 4 di
9: Non
1: ottobre.
9: si può dire, esatto.
1: Vai.
9: Ciao.
1: Ciao. Dopo il super esplosivo.

0: Qua di Ala oggi come stanno andando le cose?
1: Ma diciamo che la qualifica ha fatto abbastanza schifo perché non siamo riusciti a trovare la quadra nella quadra.
0: Nella quadra, esatto.
1: Nella la curva. E quindi adesso abbiamo fatto una piccola rimonta da 22esimi a 13esimi. Quindi...
0: Beh, adesso c'è tutta la finale, la gara è lunga. Il meccanico si sta comportando bene?
2: Il meccanico si sta comportando bene, bene, anche quelli della luce.
1: Perfetto, bene, perfetto.
2: Bene, bene.
0: Bene, allora...
2: Ci siamo divertiti ora, dai. Prima no, ma ora sì,
1: sì,
2: dai.
0: Allora, adesso mettete a punto il vostro go-kart. Sappiamo che in casa CKC fate le cose alla grande e buona gara. Ti rivedremo sul podio come ad Ala?
1: Ci proviamo, dai.
2: Abbiamo tutto, tutto, tutto.
1: Tutto quello che c'è.
0: Vai, grandi, ciao. Oggi vi mostriamo anche la tensione che c'è nella tribuna meccanici durante una gara. Guardate, guardate tutti con il live timing in mano, occhi sul proprio pilota, applausi quando c'è da applaudire, parolacce quando c'è da dire le parolacce. Com'è andata?
3: Primi.
0: E allora? A posto. Doppietta, doppietta in casa AV Racing. Vedi, c'è gente che scende più contenta e c'è gente che scende incazzata. No, lui anche. Ecco, loro sono contenti. Contento. Mica tanto. Lui sì. Com'è andata?
4: Allora, la partenza diciamo che è stata un po' caotica nell'accento, come sempre. E il passo era buono, dai. Sono contento, finito.
0: E vai. Salutiamo anche il team 13M, il team Zena Racing. Ci sono tutti. CKC. Giovanotto, sei resuscitato, dove eri finito? E vai, e poi c'è naturalmente MKS, Modena Car Service.
5: Oh, buongiorno.
0: Eri distratto?
5: Sto tirando giù i tempi.
0: Su quale sito a luci rosse eri?
5: Questo.
0: Ah, bene. Non possiamo dire.
5: Card è già un sito a luci rosse, bianche e rosse, dai.
0: Esatto. Come stanno andando le cose, ragazzi?
5: Bene, stiamo andando meglio, ha migliorato, diciamo, in queste due sessioni, tra le qualifiche e la prefinale, diciamo che andiamo un po' meglio, dai. Bene. Rispetto alle altre volte stiamo migliorando, dai.
0: Bene, allora ti auguriamo un super lavoro. E...
5: Grazie anche a voi.
0: Buona grazie, vita. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ed eccoci con Sabino De Castro sotto la tenda Racer Group, il team forse più numeroso del panorama Easy Kart, Sabino?
6: Beh sì, dai, sicuramente è una cosa bella, abbiamo quest'anno tanti mini, solo in questa tenda ce ne sono 13 per quanto riguarda l'U10 e la 60 Easy Kart normale e per l'Academy 7 piloti, quindi sono molto contento, più che altro non solo per, chiaramente per il mio team Racers Group, ma anche per il futuro dell'Easy Kart, perché vuol dire che tutti questi piloti sicuramente cresceranno e andranno nella 100, nelle categorie superiori.
0: Bene, infatti qua vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 di là. Guarda, se ci spostiamo con le telecamere, Joe, vediamo i piloti della 60 Academy, stai facendo un lavoro veramente straordinario.
6: Beh sì, sicuramente non è solo... grazie a me questo risultato, ma grazie anche alla partnership con Birelarte, soprattutto di tutte le persone che collaborano con me e credono in questo progetto.
0: Ricordiamo che è attiva sempre la scuola Birel Karting School.
6: Sì, Karting School Birelarte, adesso iniziano un nuovo ciclo di corsi, ritorneremo al Karting Go Montano Lucino e in Liguria circuito Kart Carasco. Quindi dai, anche un buon risultato lì perché c'è un buon numero di iscritti che speriamo di vedere il prossimo anno nell'Easy Kart.
0: E vai, e quindi noi auguriamo un gran lavoro al Super Sabino De Castro, i risultati non mancano, testa bassa per questa finale nazionale e poi c'è l'internazionale.
6: Ci vediamo alla finale, grazie ancora.
0: Vai, senti, come sta andando il tuo pilotino?
7: No, questo non è il mio pilotino, vabbè. Il pilotino là è Comin Gabriele. Stando bene, ha fatto un'ottima gara. Bene. Adesso vediamo la finale. Tutto bene, voi?
0: Tutto bene. Sai che hai dei begli occhi.
7: Anche lei.
0: No, sei bravo, eh. Siamo in primissima fila con Bartian in questa 60 Under 10, prima volta che parti davanti a tutti.
8: In gara 1 ho fatto un bel risultato, ho spinto per tutta la gara Samuele Sartori che è molto bravo al mio fianco in seconda posizione.

0: emozione e siamo andati via al penultimo giro, l'ho passato e ho vinto la gara, sono molto...
1: E adesso replichiamo?
0: Sì, provo a replicare.
1: Vai, pollicione e vai. Ed eccoci sempre in prima fila con Samuele Sartori del team AV Racing. Insomma, Bartiano oggi sta andando bene, però cosa ci dobbiamo aspettare da questa finalissima?
0: Allora, io vorrei vincerla, come mi sembra un po' tutti qua, però io e lui cerchiamo di far gioco di squadra, di scappare via dagli altri e poi evidentemente ci potremmo iniziare anche a sorpassare, a vedere dei sorpassi.
1: Che vinca il migliore, insomma.
0: Esatto.
1: E vai, pollicione. E siamo col colombiano Prato e gli vogliamo chiedere cosa ne pensa di questa gara. What about this race?
2: It's good, I want to win podium, that is my, I wanted that and I am so excited for going to the track and I want to be happy there and bye!
1: A giocarsi il campionato oggi è Francesco Gurro che parte dalla quinta posizione però.
3: Sì, oggi il mio obiettivo è vincere il campionato e vincere la gara.
1: Anche vincere la gara, quindi?
3: Sì, va bene anche arrivare secondo in gara, però vincere il campionato.
1: Bene, noi te lo auguriamo anche perché l'hai dominato dall'inizio ad oggi e quindi mettiamo la ciliegina sulla torta.
3: Sì.
1: Vai.

EasyCard 60 Under 10, hat-trick per Mattias Riccardo Bartian, Francesco Burro campione. Mattias Riccardo Bartian ha chiuso il weekend di Lonato con un hat-trick, conquistando la pole position, la sprint e la finale. Alle sue spalle Francesco Burro ha chiuso secondo, risultato che gli ha consegnato il titolo di campione EasyCard Trophy 2026 al termine dell'ultimo appuntamento stagionale. Sul podio anche Norbert Nix, Alessio Leva, autore del giro più veloce, e Samuele Sartori. Una finale che ha quindi definito anche le ultime posizioni di vertice della categoria, chiudendo una stagione combattuta all'ultimo round.

0: Bartian vince questa 60 under 10, la prima della stagione, giusto?
1: Sì, ho vinto anche ad Ala.
0: Ah, è giusto, la seconda della stagione.
1: Sì, sono molto contento e Francesco Burro è stato molto bravo, però ho provato a chiudere le porte.
0: E ce l'hai fatta bene.
1: Ce l'ho fatta bene.
0: Senti, questi sono i buoni auspici. Tanto bellissimo l'abbraccio con papà o
1: meccanico?
0: Meccanico. Con il tuo meccanico e beh, gli auspici per la finale internazionale dopo questa vittoria sono alti.
1: E come ripeto, sono molto contento e mi è piaciuta molto questa gara. Ho vinto Manciuno, ho vinto la finale, ho fatto la pole, di cui sono molto contento. E
0: ora focus per la finale internazionale.
1: Per la finale internazionale.

0: Dai. Allora Francesco, secondo sotto la bandiera scacchi, ma hai vinto il campionato. Cosa si prova a essere campioni nazionali di categoria?
1: Significa tanto per me. Non fa niente se ho vinto la gara, l'importante è che...
0: Avevi, secondo te, da vincere o hai fatto più il calcolatore?
1: Ho fatto più il calcolatore e mi si è avvelato il mio sogno di vincere il campionato.
0: Bene, noi ti facciamo tantissimi complimenti, vai!
2: E allora ragazzi, partiamo subito con questa 60 Under 10 Lonato, che ha regalato, come avete già visto nelle lights, uno spettacolo straordinario. Qui davanti a tutti, Bartian del Team Racer Group, guardate che occhi da tigre, perché super concentrati, sete di vittoria si vede dagli occhi di questo super giovane pilota. Ricordiamo che Burro rischia di diventare, eccolo inquadrato in questo momento, di diventare campione nazionale, ma andiamo a vedere la partenza subito con Bartian, che mantiene la leadership della corsa, ma dietro Burro partito come un missile, è già in seconda posizione, poi terzo abbiamo Nix, Norbert, intanto contatto tra i due piloti della Racer Group, Sabino De Castro, ma ha perso come me tutti i capelli in questo piccolo contatto, però rimangono primo e secondo, Bartian e Burro, bellissima gara, i due vanno veramente molto molto forte, hanno già distanziato un po' la concorrenza e rieccoli qui alla staccata dei meccanici, vediamo se Burro metterà il suo kart davanti a quello del suo compagno di squadra, intanto qui Norbert Nix che lotta con Samuele Sartori, comunque buonissima la gara del piccolo Sartori, ma anche quella di Nix, arrivano alla terza del pettine con Sartori che si porta dentro, ma per poco, vediamo come andrà a finire questa super battaglia quando siamo nel corso dell'ultimo giro, doppia lotta sia per la prima che per la seconda posizione, ma anche per la terza e la quarta, qui intanto i leader arrivano, si aprono a ventaglio, Burro all'esterno, però lì è difficilissimo, Burro sembra averne molto di più, però magari sta facendo anche un po' il calcolatore per l'ottica campionato e così, e tanto Nix però sorpassa nuovamente Sartori non ci sta, li sale sulla carenatura posteriore e quindi dovrà cedere la posizione anche a leva, intanto è andato a vincere un super Bartian davanti a Burro, i due arrivano in volata, poi Nix, leva e Sartori. Per quanto invece riguarda la classifica di campionato, Burro si laurea campione nazionale con, pensate, ben quasi 100 punti su Schiaffino, e quindi insomma una stagione per il pilota del Team Racers Group veramente fantastica. Qua intanto stiamo rivedendo la lotta accesa tra Nix e Sartori, quindi dicevamo Burro super all'oro iridato, seconda posizione per Schiaffino, terzo chiude Pantuso, ma che bella gara ragazzi.
0: Ed eccoci con Sapuppo del team Cava Racing che partirà dalla seconda posizione, facciamo vedere gli occhi.
3: Sì, parto dalla seconda posizione, sono molto contento, in qualifica ho fatto il terzo posto, poi grazie a una penalità parto secondo.
0: Bene, ti auguriamo una super gara, l'obiettivo è la vittoria.
3: Certo, è ovvio.
0: Vai.
3: Grazie, ciao.
0: Lorenzo Cooper, first time in easy kart, but first position for this final.
4: Yes, really happy with the result, now let's see in the final. I start first, try to keep all the time first and try to finish on the podium and first.
0: E vai, good luck. E siamo in quarta posizione con Diego Borsari, team SKM, che oggi insomma darà filo da torcere a tutti per la vittoria.
5: Ci proverò, perché comunque abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto. Cercherò in tutti i modi di soddisfare il team e cercare di vincere.

0: questa gara.
1: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
0: Beh, sicuramente un po' di ansia, perché comunque se quelli davanti fanno casino tu potresti essere quello che ci va in mezzo. Ma
1: speriamo di no.
0: Infatti, ma per ora sono anche abbastanza.
1: Buona gara.
0: Grazie.
1: Edoardo Galimberti partirà dalla terza posizione, si sta rilassando con papà Sebastian, guardano la 60 under 10, che tipo di gara farai?
2: Boh, non lo so, bisogna aspettare e vedere cosa, soprattutto cosa succede in partenza.
1: Cosa si prova a ritornare alle corse e soprattutto al tuo primo amore, diciamo, l'Easy Kart?
2: Bellissimo, mi sto trovando molto bene, proveremo a vincere, dai.
1: Vai, noi te lo auguriamo, ciao Edo.

Easy Kart 60, Edoardo Galimberti vince a Lonato, Francesco De Luise campione. Cooper Lorenzo Lopez Gonzalez ha conquistato la pole position e la sprint, mettendosi in evidenza nelle prime fasi del weekend. In finale è stato invece Edoardo Galimberti a imporsi davanti a Francesco De Luise, che con il secondo posto ha conquistato il titolo Easy Kart Trophy 2026. Sul podio anche Diego Borsari, Stefano Sapuppo, autore del giro più veloce, e Brian Di Staso. Le diverse sessioni del weekend di Easy Kart 60 hanno visto protagonisti diversi, dalle qualifiche alla sprint, fino alla finale.

0: The Champion 2026, campione italiano 60, con una super gara perché partivi dietro, sei arrivato terzo, super Francesco De Luise.
1: Grazie.
0: Quanto sei contento di aver vinto sto titolo?
1: 10 su 10, dai.
0: Vai. E adesso focus sulla finale internazionale, dobbiamo fare un playing.
1: Allora speriamo che andiamo sempre bene come siamo andati ora.
0: E sei contentissimo?
1: Sì.
0: A chi è che vuoi ringraziare?
1: Voglio ringraziare tantissimo il mio meccanico Alex e anche il mio vecchio meccanico che in questa gara non è potuto venire, Paolo Orsini.
0: E vorrei ringraziare la famiglia.
1: La famiglia, prima di tutti. Il mio manager Andriy Kruglik e il mio motorista Fabio Vezzelli.
0: E vai, batti 5 e complimenti. Vai.
1: E tutti i miei fan e i miei sponsor, soprattutto la Tecnotrasmissione e i miei fan di San Martino.
0: E vai, grande Franci, complimenti.
2: E dalla 60 Under 10 ci spostiamo a commentare la gara della 60 Over 10. Anche qui bellissime sfide ci attendono e andiamo subito in griglia di partenza. Qui un bel Borsari che dà un bel 5 al suo meccanico del team SKM. Stiamo vedendo un po' tutta la folta griglia di partenza. Lo start è buono, sì, è buono, buono, buono. Con Sapuppo del team Cava Racing che parte come un missile, intanto lì Fenu si va a toccare con un altro pilota, ma è subito Galimberti on fire che prima passa Cooper e poi subito Fenu, anche Cooper in questa occasione alla meglio su Fenu, poi in quarta posizione andiamo a capire di chi c'è. Borsari, super Diego Borsari del team SKM. Guardate i primi quattro come sono vicini, intanto qua c'è un altro bellissimo sorpasso con tanto di contatto. Intanto Cooper allunga, Galimberti secondo, terzo è Sapuppo e quarta posizione per Borsari. Intanto proprio Borsari si deve difendere.

da un De Luise che non partiva davanti. Ricordiamo che il piccolo Francesco De Luise qui si gioca il titolo di campione nazionale, va a vincere Cooper, ma poi nel post gara, a causa di un inconformità tecnica, viene squalificato e quindi la vittoria va a Galimberti, ma immagini tutte per il campione nazionale 2026 Francesco De Luise, che ha fatto una stagione veramente al top. Oggi da segnalare che non c'era presente il suo diretto rivale per la conquista del titolo Biluschenko, e quindi i giochi tra virgolette sono stati un po' più facili. Però guardate, prima posizione Galimberti, seconda è proprio De Luise, poi Borsari, Sapuppo e Di Stallo. Bellissima cartolina di questo super campionato Easy Kart. La 60 over 10 termina quindi con la finale nazionale qui da Lonato, dove a vincere il campionato, come detto, è proprio il bolognese del Team Tsunami De Luise, seconda posizione per Biluschenko e terzo è Sapuppo. Come abbiamo visto, a vincere la gara era stato Cooper, ma poi il super Edo Galimberti, appunto, in conformità della decisione presa dai commissari tecnici riguardante la squalifica dell'inquadrato venezuelano Cooper, Edo Galimberti, dopo il bruttissimo incidente avuto a inizio anno, è tornato e ha vinto veramente molto molto bene. Complimenti a tutti, ragazzi!

EasyCart 100, Alessandro Cereda firma l'hat-trick, Giovanni Ripoli campione. Alessandro Cereda ha dominato il weekend della EasyCart 100, conquistando la pole position nella sprint e la finale. Seconda posizione per Mikhail Marovec, mentre Giovanni Ripoli ha chiuso terzo e con questo risultato si è laureato campione EasyCart Trophy 2026. A completare il podio a 5 Nicolas De Bortoli, autore anche del giro più veloce, e Leonardo Rossini. Un ultimo appuntamento che ha visto ancora una volta diversi piloti nelle posizioni di vertice e che ha assegnato il titolo soltanto al termine della finale.

0: Allora Giovanni, terzo classificato ma campione italiano.
1: Grazie. È stata una gara molto, non difficile, ma normale, diciamo.

0: Hai fatto andare tanto la testa.
1: Sì, sono contento di aver vinto il campionato, cioè di aver fatto terzo in gara e soprattutto però il campionato. E vorrei ringraziare il team, la famiglia, il mio motorista e telaista Maccaferri e anche...
0: E goditi la vittoria tra due settimane, finale internazionale, eh?
1: Sì.
0: Vai.
1: Ciao.
0: Adesso goditi il momento.
2: Ciao.
0: E prima della gara ce l'avevi detto, volevi questa vittoria con tutto il cuore ed è arrivata.
3: Finalmente, dopo un anno difficile, pieno di sfighe, siamo riusciti a conquistare questa vittoria. E finalmente, perché anche questa è casa nostra e sono felice per questo, perché questa proprio volevo vincerla.
0: E senti, tra due settimane ci sarà la finale internazionale.
3: Sono prontissimo ad affrontare un altro weekend, duro ma anche come va. E speriamo di vincere anche là.
0: E vai, noi te lo auguriamo, complimenti e goditi la vittoria. Ciao!
4: Ragazzi, veniamo ora a una delle categorie più competitive del panorama Easy Kart, ossia la 100 Easy Kart. Andiamo subito in pre-griglia per gustarci gli highlights di questa super gara. Come vedete là davanti a tutti Cereda, al suo fianco Giovanni Ripoli del team Green Racing Kart, che si gioca oggi il titolo di campione italiano. Quindi seconda posizione per il buon Giovanni, prima come detto per Cereda, Moravec, intanto Czech Republic inquadrato in questo momento, sempre compagno di squadra di Ripoli. Intanto vediamo se la partenza è buona, Cereda non sbaglia nulla e rimane in testa alle operazioni. Ripoli non parte benissimo, ci ha abituato sempre a delle super partenze, ma questa volta no. E lì Moravec intanto è partito veramente a canna e ha la meglio anche su De Bortoli, su Maisano che in questo momento viene anche un po' allargato. Intanto qui è lotta anche con Rossini e un altro pilota. Intanto gli Orange sono veramente tantissimi, si fa anche un po' fatica sinceramente a riconoscerli. Intanto Cereda, Moravec, poi in terza posizione se non sbagliamo c'è Girac col numero 244 che si va a toccare proprio con Maisano e quindi ripartono dal fondo del gruppo i due piloti che sicuramente erano dei protagonisti di questa super gara. Intanto ancora immagino abbiamo visto Rossini, intanto Moravec si difende dal suo compagno di squadra Ripoli, vediamo se faranno gioco di squadra aiutando il pilota del Green Racing Kart a vincere il titolo nazionale 2026 in questa 100. In quarta posizione, se non sbagliamo, c'è Campos. Comunque che bella gara, Cereda ha quel decimino in più e non si fa proprio riprendere, va a tagliare così il traguardo in prima posizione con Cereda, Moravec, Ripoli, poi termina Campos ma gli hanno inflitto 5 secondi di penalità. Quarta posizione quindi a favore di De Bortoli e quinto è Rossini. Guardate qua la felicità giustamente del piccolo Cereda, sfortunato direi per tutta la stagione. Oggi però ha messo un sigillo veramente molto molto importante, ma le immagini giustamente vanno qui su papà Ripoli che abbraccia Giovanni, suo figlio, vanno a vincere il campionato. Giovanni è sempre stato super super costante e questo sicuramente ha premiato. Questa qui invece è la cartolina del podio con Cereda, Moravec, Ripoli, De Bortoli e Rossini a completare il podio allungato. E quindi vince il campionato Ripoli davanti proprio a Cereda, che seppur tante sfortune è riuscito a conquistare comunque la piazza d'onore. Terza posizione per De Bortoli, quindi un green card e due orange a completare questa classifica nazionale 2026 della 100.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che scatterà davanti a tutti per questa finale dell'ultimo atto della Easy Kart qua a Lonato. Ah, ti giochi anche il campionato col tuo compagno di squadra Magli che scatterà di fianco a te.
5: Sì, più che campionato cerchiamo di portare a casa il miglior risultato possibile anche qua. Sono molto contento di essere qui, tornare in pole position ancora dopo Ala. proviamo, non lo so, non so cosa aspettarmi.

0: Vediamo, tu parlerai alla pista, speriamo di fare il meglio possibile, portiamo a casa il risultato che merita la squadra.
1: Rivalità o gioco di squadra col tuo compagno?
0: No, gioco di squadra,
1: Gioco di squadra.
0: c'è un bellissimo legame fra noi due, ci vogliamo tanto bene.
1: Lo vedremo tra un po' di giri se è vero quello che ci dice.
0: Sì, confermo.
1: Vai, vedremo dopo. Buona gara comunque.
0: Grazie.
1: Lorenzo Magli, un po' il leader indiscusso della stagione, oggi parti in seconda posizione di fianco al tuo compagno di squadra, ti giochi il campionato. Insomma, lui ci ha già detto che farete un gioco di squadra, non lo so se sei d'accordo.
2: Proveremo sicuramente a fare un gioco di squadra. L'ideale sarebbe concludere sia 1-2 la gara sia 1-2 il campionato. Questo ovviamente è l'obiettivo mio, suo e di tutto il team e daremo il 100% per farlo diventare realtà.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara e
2: Grazie
1: che vinca il migliore.
2: mille. Grazie, crepi il lupo.
1: Terza posizione.
3: Sì. Stiamo mettendo a posto finalmente quest'anno. Adesso speriamo di dare un po' fastidio ai contendenti al titolo.
1: Stai affilando le armi in virtù della gara che c'è tra 2 settimane?
3: No, purtroppo non sarò presente.
1: Ah, giusto, ce
3: Ovviamente
1: l'aveva detto Enrico.
3: quindi vediamo. O parto ultimo, insomma. Devo capire un po' come fare, però cercherò in tutti i modi di esserci.
1: Vai, noi te lo auguriamo e ti auguriamo una gara bella oggi. Vai.
3: Grazie.

EasyCart 125, Federico Benedetti vince la finale, Lorenzo Magli campione. Matteo Leonardi ha conquistato la pole position mentre la sprint ha premiato Federico Benedetti. In finale Benedetti si è confermato davanti a tutti, precedendo Lorenzo Magli, secondo al traguardo e nuovo campione EasyCart Trophy 2026. Magli ha firmato anche il giro più veloce della gara, mentre Leonardi ha completato il podio in terza posizione. Tre nomi diversi hanno quindi lasciato il segno nel weekend di Lonato, tra qualifiche, sprint, finale e classifica di campionato.

0: Federico Benedetti vince questa super gara della 125 Master.
1: Sì, sono molto contento.
0: Sei molto stanco?
1: Sì, è lungo il weekend, ringrazio tanto Lorenzo, è stato gentile. Congratulazioni a noi, 1-2 in campionato vale tanto.
0: E adesso ci si gioca tutto per la finalissima.
1: Lì, proviamo a far meglio anche lì. Grazie a tutti, ringraziamo tanto il team.
0: Avu Racing.
1: Avu Racing, sia io che Lorenzo. Grazie davvero, ringrazio tanto mio papà, soprattutto.
0: Eccolo qua, adesso lo sentiamo, il meccanico, come si chiama? Come si chiama il meccanico? Che parte delle vittorie sono soprattutto anche dei meccanici.
2: Grande.
0: Non ti capottare, eh.
2: No, dai, è andata bene, soprattutto anche per il compagno di squadra che ci tenevamo a fare...

0: Un 1-2 insieme.
1: E l'avete fatto, complimenti ragazzi.
0: Si vogliono molto bene i ragazzi.
1: Ho visto. Bene, grandi, ciao. Lorenzo Magli vince il campionato 2026 Easy Kart 125 Master.
2: Sì, non ho davvero parole in questo momento per descrivere tutti i sacrifici che io e la squadra abbiamo fatto in questi momenti. Sono stati anni, momenti molto difficili, momenti in

5 master, catapultiamoci subito in pre-griglia con questi super piloti, tantissimi anche qui a Lonato. Tra l'altro, qui è la preparazione, tanta tensione sia da parte dei piloti che da parte dei meccanici, come è giusto che sia. Benedetti, eccolo qui, scatterà davanti a tutti, sua seconda posizione per Magli. E poi terzo è Pollastri. I due compagni di squadra del team Avu Racing fanno l'andatura, ma gli parte malissimo e quindi Benedetti per il momento può salutare la compagnia con Pollastri partito a canna che si porta in scia del pilota Avu Racing, il pilota del CKC. Vedremo se riuscirà a sferrare l'attacco. Terzo è Collini, quarto è Magli e poi c'è Leonardi, eccolo qui in quinta posizione. Via via tutti gli altri, intanto Pollastri facendo diventare infuocata la sua pinza del freno freeline, si porta in prima posizione al secondo pettine, ma Benedetti non ci sta e allarga Pollastri che mette tutte e quattro le gomme sullo sporco e quindi deve riprendere la sua gara da metà classifica. Ma intanto Magli si porta in seconda posizione, ma per poco, perché Collini alla seconda del pettine si rifà sotto e si riporta in seconda posizione, ma un giro più tardi. Guardate lì che staccata per il leader del campionato Magli. E lì Collini ha dovuto cedere la posizione anche a Leonardi. Intanto ha inquadrato Torello. Torniamo sulle prime due posizioni con il team Avu Racing che ha dominato, possiamo dire, tutto l'anno in questa categoria con i suoi due portacolori, ossia Benedetti e Magli, che vanno a tagliare, scusate, il traguardo così. Magli è inquadrato in questo momento felicissimo per aver portato a casa il titolo davanti a proprio Benedetti che va a vincere questa gara. Tra l'altro sembrava che Magli ne avesse un po' di più, chissà se ha fatto vincere di proposito il suo compagno di squadra. Lo scopriremo. Intanto tantissima giustamente felicità in casa Avu Racing con il team manager, eccoli qua, i fratelli Schirosi. E quindi la gara termina con Benedetti, Magli e Leonardi, scusate, eccolo qui il super podio. Bellissime queste immagini, bellissima gara. E da dire che appunto è stata un'annata all'insegna del team Avu Racing. Magli, come detto, va a conquistare il titolo nazionale nella 125 Easy Kart, secondo il suo compagno di squadra Benedetti, terza posizione per Torello. Complimenti, ragazzi.

EasyCart 125 Master, Rudolf Patai vince ed è campione. Daniel Thomas Brundu ha conquistato la pole position nella sprint, risultando il più veloce nelle prime due sessioni ufficiali del weekend. La finale ha invece premiato Rudolf Patai, che ha ottenuto la vittoria e si è laureato campione EasyCart Trophy 2026, firmando anche il giro più veloce. Enrico Ferdusi aveva tagliato per primo il traguardo, ma una penalità di 5 secondi per la carenatura anteriore in posizione non corretta lo ha retrocesso al secondo posto. Terza posizione per Marco Sertore. Per Patai il weekend di Lonato si è chiuso quindi con il successo più importante, arrivato proprio nella gara che assegnava il titolo.

0: Patai, the winner! Congratulations!
1: Thank you so much. I am very, very happy.
0: Okay, and for the international final, push.
1: Yeah, that was a very good preparation for that. But to be honest, I don't know, maybe I am the champion in Italy. I have to calculate with the points, so I am very happy. I hope I could win this year.
0: Vai! Vai, vai.
1: Grazie mille!
0: Ciao! Ed eccoci in compagnia di Gabriel Moretto, B&B Challenge per la finale. Partirai dalla seconda posizione, a fianco a te, davanti a tutti, Gaglianò.
2: Sì, è stato un weekend positivo tutto sommato, la vittoria sprint race diciamo che ci ha dato una buona fiducia per la finale, peccato un filo per la qualifica, ma sono le gare, adesso vediamo come va.
0: Che gara pensi di fare, sinceramente, dimmelo nell'orecchio.
2: No, diciamo che dipenderà tanto dalla partenza, partire secondo quello nato può essere un vantaggio come un gran svantaggio, ma molte volte è uno svantaggio e quindi l'obiettivo principale è mettermi davanti e poi come andrà.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Vai.
2: Grazie.
0: Ciao. Ed eccoci in compagnia di Giuseppe Gaglianò, tornato alla B&B Challenge in preparazione della finale internazionale, pensiamo, perché ne ha vinte ben due e oggi parti davanti a tutti.
3: Sì, corretto, le ultime due edizioni le ho vinte, oggi siamo venuti qua per provare il materiale, dai, io e tutto il team Ace Racing abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo continuando a provare e vediamo, siamo veloci e vediamo la gara come va.
0: Cercherai di scappare subito?
3: Sì, cerco di scappare, ma i rivali comunque sono molto veloci e quindi non sarà facile.
0: Vai, ti auguriamo una super gara. Ciao.
3: Grazie.
0: Andrea Calabrese, team Emilia Carta, oggi si gioca il tutto per tutto. Parti però solamente sesto.
4: Sì, un inizio di giornata un po' difficoltoso, però non è detto nulla ancora, quindi noi diamo il massimo sempre.
0: Allora, cosa cercherai di fare per conquistare il titolo italiano?
4: Allora, a me non piace fare strategie. Penso che cercherò comunque di sfruttare tutte le occasioni che si presentano e poi alla fine vedremo.
0: Vai, ti auguriamo una super gara, a
4: grazie,
0: dopo.
4: Ciao.

B&B Challenge, Giuseppe Gaglianò vince la finale, Andrea Calabrese campione. La B&B Challenge arriva vallonato come la categoria più incerta del weekend, con 5 piloti ancora in corsa per il titolo alla vigilia dell'ultimo round: Andrea Calabrese, Gabriel Moretto, Davide Ostapenko, Giacomo Fuzio e Daniele D'Urso. Il weekend ha però visto protagonista il campione internazionale in carica Giuseppe Gaglianò, che ha conquistato la pole position e la vittoria in finale. In seconda posizione

posizione Valentino Baracco, al ritorno in Easy Kart, terzo Daniele D'Urso. Vittoria nella sprint race per Gabriel Moretto, giro più veloce in finale per Gagliano. Al termine della giornata è stato però Andrea Calabrese a laurearsi campione Easy Kart Trophy 2026, chiudendo a suo favore una classifica rimasta aperta fino all'ultimo appuntamento.

0: Allora, Giuseppe Gagliano vince anche con un bel margine sugli inseguitori. Insomma, non ti si poteva chiedere di più.
1: No, diciamo che ne ho approfittato. Ho visto che hanno litigato un po' dietro, no?
0: Ma stanno litigando anche adesso, senti.
1: Quindi sono riuscito a scappare subito i primi giri, poi avevo un buon passo e sono andato a vincere. Ringrazio tutto il team Ace Racing e Massimo Aceto, perché è stato perfetto oggi.
0: Beh, allora c'è da dire che tra 2 settimane che ci sarà la finalissima, parti al top.
1: Ma diciamo, partiamo col piede giusto. Ora, tra 2 settimane comunque sarà un'altra pista. Gli avversari, bene o male, sono sempre gli stessi. Ci sarà qualcuno in più. Vediamo, non sarà facile, ce la metteremo tutta.
0: Ti lasciamo festeggiare col tuo team Ace Racing. Ciao, grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Calabrese campione nazionale 2026 della BMB Challenge Garone.
2: Sì, dai, un po' di difficoltà sto weekend, però per fortuna è bastato.
0: L'hai portata a casa. Quanto sei contento?
2: Molto.
0: Vai!
3: E ora è tutto pronto per la BMB Challenge, la categoria regina per quanto riguarda i monomarcia in casa. Easy Kart, andiamo subito in pregriglia. Eccoci qua con tutti i piloti schierati, erano veramente tanti anche questa volta. Guardate che plotone, davanti a tutti Gagliano, al suo fianco Gabriel Moretto. La partenza per Giuseppe Gagliano del team Ace Racing è buona, il pilota invece Redder Moretto, scusate, è secondo. Perelli è partito bene, in terza posizione. Quarto è Andri Kruglik del team Tsunami e poi Baracco, abbiamo visto, a seguire D'Urso. Intanto Perelli ci ha provato su Gagliano, la manovra non gli riesce, ne stava approfittando Krugli che arriva alla staccata dei meccanici in 4 con Moretto che si deve difendere interno, difficilmente Perelli lì potrà superarlo, ci stava riuscendo però Andri Kruglik, ma tutto da rifare Perelli, però questa volta la staccata dei meccanici alla meglio, ma una tornata dopo Moretto si riporta davanti nella lotta Baracco e anche Kruglik, intanto lì Baracco si porta in 4ª posizione, ne approfitta anche D'Urso che scavalca in questo momento Kruglik nel suo mirino Perelli, intanto Moretto, Baracco, intanto D'Urso come una freccia va dentro a Moretto, i due arrivano verso la terza del pettine con Moretto che urta da dietro Daniele D'Urso e per questo Gabriel Moretto gli saranno inflitti 3 secondi di penalità. Intanto D'Urso in questa fase alla prima del pettine deve cedere la posizione a Kruglik, ma per poco, perché Daniele D'Urso del team WRK si riporta davanti al pilota ucraino del team Tsunami. Perelli intanto è lì a guardare questa super bagarre, intanto ricordiamo davanti a tutti Gagliano, eccolo qui che ha preso parecchi metri di vantaggio e va a vincere su Baracco che ritorna al top dopo uno stop di parecchi mesi, cioè anzi anni. Terzo è Moretto che però ricordiamo ha 3 secondi di penalità e quindi il podio lo deve cedere a Daniele D'Urso, ragazzi, che bellissimo.

0: gara. Complimenti a Giuseppe Gaglianò che è tornato in B&B e lo fa sempre alla grande, il pilota Ace Racing, eccola qua la cartolina con Gaglianò, il buon Baracco e D'Urso. Ma andiamo a ricapitolare un po' quello che è stato il campionato con Calabrese che va a vincere il titolo nazionale. Complimenti naturalmente al pilota Emilia Kart. Seconda posizione per Moretta, quello qui infatti papà e figlio calabrese che si abbracciano giustamente per questo ennesimo trionfo nella categoria. Terza posizione invece per Fuzio. Complimenti ragazzi. Ormai ci ha abituato proprio bene Mattia Limena, che insomma anche questa volta parti davanti a tutti dopo le ultime due vittorie.
1: Allora sì, speriamo comunque di concludere questa gara perché il ritiro di Ala diciamo è stato un po' sfortunato e ci è dispiaciuto non poterla vincere. Comunque sappiamo che il passo c'è e abbiamo buone possibilità di vincere.
0: Bene, quindi col team Best Kart tutto bene?
1: Perfetto, il rapporto è buonissimo, il kart è perfetto, riesco a esprimermi al meglio e spero di poter regalare un'altra vittoria.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille.
0: Ed eccoci sempre in prima fila, Team VZ con il buon Luca Romeo, che oggi si gioca anche il campionato.
2: Sì, speriamo, c'è tanta ansia, però puntiamo in primis a vincere la gara per una soddisfazione personale. Se destino vuole si conclude anche il campionato in bellezza, dai.
0: Senti, qual è il tuo rivale più che temi di più?
2: C'è Limena che va fortissimo, quindi sarà difficile stare davanti. E poi comunque ho dei grandi nomi dietro di me che puntano ad arrivare davanti, compreso Bellandi.
0: E noi ti auguriamo una super super gara.
2: Grazie.
0: Lorenzo Bellandi, team LGK, oggi si gioca il campionato.
3: Oggi sì. Abbiamo fatto un po' di calcoli e alla fine della fiera dobbiamo fare una gara abbastanza tranquilla, senza fare casini.
0: Dice, di solito ti abbiamo visto partire
3: più avanti. Parto un po' più avanti, però arrivo piano piano.
0: Dai, noi ti auguriamo una super gara e vediamo tra qualche giro se sarai campione nazionale.
3: Andiamo bene.
0: Vai, in bocca al lupo.
3: Crepi.

TM Car Challenge R2, Mattia Limena e Matteo Dondi, Master, vincono a Lonato, Lorenzo Bellandi, campione generale, Gianluca Cardin in Master. La TM Car Challenge R2 ha visto in pista anche la classifica dedicata ai Master, con risultati e titoli assegnati per entrambe le categorie. Nell'assoluta, Mattia Limena è stato il grande protagonista del weekend, conquistando la pole position e imponendosi sia nella sprint sia nella finale. Un weekend sempre al vertice per Limena, protagonista dalla qualifica fino alla finale. Alle sue spalle, nella gara conclusiva, hanno chiuso Pietro Fioravanti e Lorenzo Bellandi. Per Bellandi, il terzo posto è valso anche il titolo Easy Kart Trophy 2026. Tra i Master, Matteo Dondi ha ottenuto pole position, sprint e vittoria in finale, secondo posto per Paolo Marino, terzo Paolo Castellan. Il titolo della R2 Master è andato invece a Gianluca Cardin, che ha chiuso la stagione da campione della categoria.

0: Limena, the winner is, eccolo qua. Contento?
1: Beh sì.
0: Avete fatto anche una doppiata straordinaria.
1: Quella è la roba più bella per il team.

0: No, è stata una bella gara. Qua è sempre difficile andare i primi giri perché si scivola tanto. Però dopo, una volta che ci siamo sistemati, abbiamo fatto il nostro passo e siamo andati via. Quindi è andato tutto bene e tutto come programmato.
1: Complimenti.
0: Grazie
1: Vai.
0: mille.
1: E ce l'abbiamo qui a caldissimo il campione della TM Car Challenge categoria R2, Lorenzo Bellandi.
2: Sì, campionato sudatissimo. Una delle cose in cui sono più contento è che gli avversari sono sempre stati super corretti, cosa che ormai non si vede più tanto
1: Non è
2: spesso.
1: così facile.
2: Non è così facile vederlo tanto spesso. Sono lottato il campionato con Luca Romeo, grande
1: Che
2: pilota.
1: oggi ha avuto un problema subito fuori.
2: È andato tanto, tanto forte, peccato per il problema di oggi, se no ce la potevamo giocare. Però già prima di partire, quando l'ho visto fermarsi, avevo già capito che avevo vinto, sicché ho detto vabbè, proviamo a questo punto.
1: Beh, hai fatto comunque una bella gara.
2: Sì, io poi ho visto, mi sono un po' sorpassato con non mi ricordo chi. E
1: Ci sono
2: ho detto però
1: troppi piloti.
2: ho preferito non fare danni,
1: Hai
2: ecco.
1: fatto bene. Goditi il campionato nazionale, ci vediamo alla finale internazionale.
2: Certo.
1: Complimenti.
2: Grazie.
1: Ciao. Matteo Dondi invece vince nella TM Car Challenger R2 Master. Pensate, quinto assoluto e primo
3: Primo.
1: della categoria.
3: Sì, è stata impegnativa perché qua vanno tutti molto forte. Io ovviamente guardavo la classifica generale perché è quella che mi interessava e sono contento del quinto posto, sono ancora più contento per aver vinto la mia categoria. Sono un po' più vecchietto io, ma insomma,
1: Ma il piede destro.
3: abbiamo detto la nostra, anche se sono un po' fuori allenamento, ma comunque dai, ci siamo divertiti.
1: Il piede destro funziona bene.
3: È il
1: Senti,
3: fiato che manca.
1: esatto, adesso guarda, fai un bel po' di palestra, allenati, perché magari alla finale internazionale ti giochi anche la vittoria assoluta.
3: Vediamo, lì dipende tutto dal budget e dal tempo che mi
1: E
3: rimane,
1: dal
3: perché
1: fiato.
3: il piccolino che mi è nato da non tanto mi sta impegnando parecchio.
1: Bene, bene. Noi ti auguriamo una super finale internazionale. Intanto goditi la bellissima vittoria di oggi. Ciao.
3: Grazie mille, ciao a
1: Ciao.
3: tutti.
1: E dalle categorie in monomarcia ci spostiamo ora alle categorie col cambio. Partiamo con la TM Car Challenge R2, dove le battaglie sono sempre col coltello tra i denti. Là davanti a tutti, l'imena del team Best Kart. Nelle ultime gare ci ha abituato a essere sempre protagonista. Al suo fianco Luca Romeo, eccolo inquadrato in questo momento del team VZ. E quindi è tutto pronto per gustarci questa partenza. Però notiamo subito che manca la casella numero 2 con Luca Romeo che si giocava il campionato. Quindi Bellandi da dietro potrà sicuramente tirare un sospiro di sollievo. Intanto qui guardate che bella entrata di Limena su Fioravanti, il suo compagno di squadra che era partito meglio di lui, ma ha rimesso subito a posto le cose. Ma qui Fioravanti, se non sbagliamo, si riporta al comando. Che bella gara, ragazzi, tra i due portacolori del team Speed Best Kart di Stefano Grigio. E intanto dietro c'è anche una bella lotta con Dondi nella Master. Pensate che lì a dar fastidio ai primissimi. Complimenti a Dondi. Intanto qua vediamo le immagini per Limena che è davanti a tutti e fa sua la prima posizione sempre di più. Infatti Limena col turbo era proprio il caso di metterlo come titolo. Va a vincere, eccolo qui che abbraccia il suo meccanico. Eccolo, bellissima, tantissima felicità. C'è anche Stefano Grigio e poi però immagini giustamente per Lorenzo Bellandi che ha fatto un'annata veramente al top e va a vincere così il campionato. Quindi campionato 2026 nelle mani di Bellandi, ma belle le immagini anche per Fioravanti che arriva secondo in questa gara. Questo è il podio con Limena, Fioravanti e appunto Bellandi che si laurea campione nazionale. E intanto nella Master abbiamo il podio con Dondi, Marino e Castellan. Per quanto riguarda invece la classifica assoluta, appunto R2 di questa bellissima stagione 2026, Bellandi va a vincere su Bartolini e Donini, mentre nella R2 Master Cardin fa suo il titolo nazionale, precedendo Marino e Tessaroro. Grande categoria, grandi piloti. Grande spettacolo.

0: E a partire dalla primissima posizione il leader della classifica generale, Riccardo Rigodanza. Oggi ci si gioca tutto.
1: Esatto, e questo basta per
0: tacerci.
1: Esatto, purtroppo per fortuna non si sa, adesso si gioca il tutto per tutto, quindi ancora 50-50 e scopriremo dopo cosa succede.
0: Parola alla pista.
1: Esatto.
0: Dai, ti auguriamo il meglio. Vai Ricky.
1: Grazie. Ciao.
0: Nicola Bizzotto, EBK Motorsport. Dopo tanto che non correvi, insomma, sei tornato alla grande.
2: Sì, dai, a un buon livello, diciamo. Cerchiamo di fare bene, insomma, adesso proviamo, dai.
0: Ecco, adesso partirai dalla seconda posizione. Cosa ci dobbiamo aspettare per la gara?
2: Devo passare la prima curva, sennò poi mi scappano via.
0: Senti, cosa ne pensi del team?
2: Bravissimi ragazzi tutti. Non solo EBK, anche...
0: Ecco, facciamoli ragazzi, vedere, ma... ragazzi.
2: Venuto giù dalla Germania, eh.
0: Esatto, siciliano, ma vivi in Germania.
3: Sì, vivo in Germania, sono un grande appassionato di motori, sono venuto a dare una mano e mi fa divertire tanto, emozionare tantissimo, Nicola.
0: E adesso vi sta, diciamo, restituendo tutta la fatica perché è la prima fila.
3: Sì.
0: E adesso ti auguriamo una grande
2: grazie.
3: Vai.

TM Car Challenge R3 Riccardo Rigodanza vince a Lonato ed è campione. Riccardo Rigodanza è stato il grande protagonista della R3 a Lonato, mettendosi subito in evidenza con la pole position e confermandosi poi al vertice anche nella sprint e nella finale. Un weekend molto solido, sempre nelle posizioni di testa. Nella gara conclusiva Marco Chiarello ha ottenuto il secondo posto, con Alessio Baldi terzo sul traguardo. Il giro più veloce della finale è andato invece a Daniel Planocher. Rigodanza ha così raccolto il massimo nell'ultimo appuntamento della stagione, aggiungendo alla vittoria anche il titolo Easy Kart Trophy 2026.

0: È The Champion 2026, campionato italiano TM Car Challenge R3, Riccardo Rigodanza, che non solo ha vinto il campionato, ma oggi è voluto far vedere a tutti che insomma che oggi è una marcia in più.
1: Sì, abbiamo lavorato tanto e voglio ringraziare infinitamente tutto il gruppo IPK, Formula K, Daniel, che mi ha dato questa opportunità di dominare con i loro colori. Siamo più che soddisfatti, penso che oggi abbiamo dimostrato tutto. E che dire, il pacchetto funzionava tutto al top. Voglio ringraziare tutti, Giorgio Stivanello, mio papà, tutti quanti.
0: Beh, insomma, un'annata straordinaria.
1: Sì.
0: Grazie. Adesso bisogna mettere la ciliegina sulla torta tra due settimane, no?
1: Sì, ci proveremo.
0: Ci proviamo.
1: Siamo fiduciosi.
0: Vabbè, diciamo che le basi sono buonissime.
1: Esatto, sì. C'è ancora da lavorare, c'è sempre da lavorare, non si smette mai, però siamo già a un buon punto di partenza.
0: Vai, bene, goditi questa vittoria. Campione italiano, ciao!
2: Ragazzi, veniamo ora alla classe regina per quanto riguarda la categoria TM Kart Challenge. Vi stiamo parlando naturalmente della R3, dove Rigodanza qui oggi si gioca il titolo, il pilota del team Steve, che tra l'altro parte davanti a tutti, al suo fianco Bizzotto del team EBK di Arminio Bozzoni, che è entrato in questo campionato e l'ha fatto subito da protagonista. Lì in terza posizione vediamo anche Chiarello, è tutto pronto, intanto vediamo subito uno jump start proprio per Bizzotto e quindi le infliggeranno sicuramente una penalità. Comunque Rigodanza del team Steve Racing rimane in testa di operazione, intanto lì c'è stato un contatto nelle retrovie, per fortuna senza conseguenze. Quindi Rigodanza, seconda posizione per Bizzotto, poi avevamo visto Planocker e intanto Chiarello proprio su Bizzotto, i due sono incollati per quanto riguarda la seconda posizione e questo sicuramente agevola la fuga di Riccardo Rigodanza, che sente odore sia di vittoria della gara ma anche di titolo di campione nazionale. Chiarello secondo, poi vedete Bizzotto, poi a seguire Baldi. Ricordiamo che Bizzotto c'ha una penalità poi da scontare nel post gara e così va a vincere un super, super, super Riccardo Rigodanza, che come cita il nostro titolo vince sia gara che titolo. Vediamo il podio della corsa: Rigodanza, Chiarello, terza posizione per Baldi. Un R3 veramente super, super, super, che ha regalato anche in questa gara tanto, tanto spettacolo, ed eccolo inquadrato qui, il campione nazionale 2026, Riccardo Rigodanza, che ha preceduto nel ranking nazionale di questa tiratissima R3, Baldi, terza posizione invece per Caligaris.

0: Easy Kart 60 Academy, divertimento e tanta azione anche a Lonato. 15 giovanissimi piloti sono scesi in pista anche in occasione dell'ultimo appuntamento del trofeo. Come sempre, i pilotini hanno affrontato le diverse fasi della giornata alternando l'attività in pista e i momenti di confronto con l'istruttore Sabino De Castro. Tanto divertimento è un'altra giornata importante per scendere in pista. Divertirsi, fare esperienza, mettere le basi per il futuro e vivere il paddock insieme agli altri partecipanti. A fine giornata tutti sul podio per chiudere nel migliore dei modi il trofeo Easy Kart.
1: Un pilotino dalla sua fase con la 60 Academy, tu sei?
2: Andrea Borghi.
1: Ti sei divertito?
2: Sì, abbastanza.
1: Bene, ci vediamo alla finale. Batti 5, vai. Eccoti qua, tu sei?
3: Tutto bene.
1: Tutto bene, da dove, where are you from?
3: Czech Republic.
1: Czech Republic, grande internazionalità oggi alla Easy Kart. Piange dalla gioia, perché piange Andrea?
4: Ho vinto.
1: Sei contento?
4: Sì.
1: Queste sono bellissime immagini.
4: Infatti, lo speravo tanto.
1: E vai, batti 5. Lacrime di gioia. Ciao piccolo, come stai? Tutto a posto?
5: Sì.
1: Com'è andata oggi?
5: Bene.
1: Ti sei divertito? Ok, alla finale internazionale andremo ancora più forte.
5: Sì.
1: Giusto? Vai. Where are you from?
5: Levi.
1: What's your name?
5: Levi,
1: ok, tutto Levi, vai. Riccardo Palmieri, ciao.
6: Ciao.
1: Sei tutto sudato, eh? Hai fatto fatica?
6: Sì.
1: Però il sorriso non ti manca, eh? Sei contento?
6: Sì.
1: E allora fai un pollicione alle telecamere. Vai.
0: Con il round di Lonato si è quindi concluso l'Easy Kart Trophy 2026, al termine di una stagione lunga, intensa e ricca di appuntamenti. Ora tutta l'attenzione si sposta sulla 25esima finale internazionale, l'evento più importante e significativo dell'anno Easy Kart, in programma sempre al South Garda Karting di Lonato dal 2 al 4 ottobre. Tre giorni che rappresentano da sempre qualcosa di speciale per tutto il mondo Easy Kart. Piloti, team e famiglie provenienti da diversi paesi si ritroveranno ancora una volta nello stesso paddock per vivere insieme uno degli appuntamenti simbolo della stagione. Sarà una grande festa internazionale con tanta pista, tanti protagonisti e quell'atmosfera unica che ogni anno accompagna la finale internazionale.
7: Questo programma è offerto da

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali

0: o da ristoranti e pub. E naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo.
0: Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di

0: di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto. Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista. Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale. Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché, in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno, questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile, che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli. Il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì. Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco, Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti. Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
0: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
1: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
0: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
1: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
0: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri

Montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il Montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te.

0: aspetti?
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TCAP Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TCAP Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TCAP Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. 2 certificazioni internazionali a te.

0: Restano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna

0: modifica la casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Mota e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione. Inspiriamo.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutiche o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, rilassa le spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo 3 serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le 4 dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato. Quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo.

La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e põe 4 de Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andremo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devarico le gambe, distendo le gambe appoggiando le cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti e vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco, ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione alla nostra posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone, benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutte noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nell'articolazione, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questa

accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità, che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo, da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore. Poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca come se volessi fare uscire l'acetabolo che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici ma molto molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra. Porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate e poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso, portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterale, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti. Benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro, posso portare la testa verso il basso, adesso usiamo solo le braccia, avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, non combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere i tronchi.

comunque portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30. 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump, e andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra, quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco, i piedi sono paralleli, quindi non sono extrarotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la larghezza delle tue spalle. E vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

ancora due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubic che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una. E portiamo un ginocchio all'interno. Uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due. E andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego. Per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro. E vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Un movimento di braccio.

braço de gamba, expiro. Mento fora, testa fora do pavimento. Porto adesso, le ginocchia al petto, apanasana. E vado a portarmi in shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. De qua senti solo il tuo respiro.

Baixa, abandonar e segue o sólido respiro. Osserva cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco, rimango qua ancora per un secondo, e mi riporto seduta, con le gambe incrociate, in su casa non si dasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva ad avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR.

spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto, e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali. Poi via via sono aggiunti nuovi posti e, grazie anche a qualche pensionamento, la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio.

con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo il casertano, il salernitano, diciamo sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante e dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita

ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'Inca CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per

0: delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'Inca è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
0: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
2: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Circa 460 megawatt di capacità commerciale oggi operativa, con una pipeline di progetti qualificata di 1839 megawatt e una capacità commerciale complessiva attesa di circa 2 gigawatt entro il 2031. Un potenziale di investimenti infrastrutturali stimato in circa 37 miliardi di euro, fino a 26.000 occupati a tempo pieno a regime tra dipendenti diretti, indiretti e indotto, oltre a circa 20.000 occupati temporanei all'anno nella fase di sviluppo e costruzione su tutto il territorio nazionale. Questi sono alcuni dati diffusi dalla Italian Data Center Association in occasione di un simposio sul settore. Per quel che riguarda il tema dell'energia, circa il 97% dell'elettricità dichiarata dagli operatori proviene da fonti a basse emissioni, in larga parte rinnovabili. Per l'acqua, invece, la ricerca segnala l'evoluzione verso sistemi a secco, circuiti chiusi, configurazioni ibride e raffreddamento a liquido che ne abbattono i consumi. Anche il recupero del calore rientra tra le direttrici di sviluppo della sostenibilità dei data center. Al via la raccolta per le manifestazioni di interesse delle imprese italiane che intendono partecipare all'IPCEI, il progetto di comune interesse europeo dedicato allo sviluppo delle tecnologie nucleari innovative. L'iniziativa, promossa congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, punta a rafforzare il ruolo dell'Italia in un settore strategico per il futuro dell'Europa. Il bando, pubblicato dal MIMIT, fissa al 3 dicembre il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Il Dicastero gestirà il processo di selezione delle proposte progettuali italiane nelle varie fasi, sino alla formale notifica alla Commissione europea. Gli IPCEI sono importanti progetti di comune interesse europeo. Iniziative di collaborazione industriale su larga scala riuniscono conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici in tutta l'Unione europea per raggiungere obiettivi di innovazione radicale e di grande rilevanza tecnologica e produttiva. La Commissione europea intensifica il proprio sostegno alle capacità degli Stati membri nel settore degli antidroni, mettendo a disposizione ulteriori 130 milioni di euro. Il nuovo finanziamento rientra negli sforzi dell'UE per rafforzare la sorveglianza delle frontiere e migliorare la capacità di risposta alle nuove minacce alla sicurezza. La dotazione complessiva disponibile nell'ambito dei fondi per gli affari interni per le tecnologie di sorveglianza supera così il mezzo miliardo di euro. I finanziamenti consentiranno agli Stati membri di sviluppare la conoscenza della situazione sul terreno, proteggere meglio le frontiere esterne e far fronte ai rischi connessi all'uso non autorizzato o ostile dei droni. L'iniziativa integra i finanziamenti già disponibili nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, destinati alle tecnologie avanzate nel settore dei droni e degli antidroni. E se in futuro un dispositivo indossabile potesse ricavare dal sudore informazioni utili sul nostro stato di salute? È la prospettiva a cui lavorano i ricercatori del Sensing Technologies Laboratory della Libera Università di Bolzano, dove vengono sviluppati sensori flessibili capaci di rilevare biomarcatori presenti nel sudore anche a concentrazioni molto basse. Uno dei progetti in corso su questa tematica ha sviluppato un sensore per rilevare contemporaneamente due citochine, l'interleuchina 6 e il fattore di necrosi tumorale alfa, associate a diverse condizioni patologiche dell'organismo, quali sepsi, cancro, Covid e morbo di Parkinson. Il settore utilizza elettrodi a base di carbonio stappati su un supporto flessibile, una soluzione relativamente economica e scalabile, pensata per adattarsi alla superficie del corpo e in prospettiva essere integrata in un dispositivo indossabile.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MC

Z, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. Sette persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernario in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della FILCA CISL Salerno. In prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono

0: sempre le stesse, investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
2: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
3: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio, pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
0: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
0: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia.

0: Sentiamo.
1: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
0: A Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
1: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Caselle in Pittari suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Caselle in Pittari, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale, culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la

0: divulgazione scientifica i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
1: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della Protezione Civile ai cittadini. Vediamo.
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte ai venti meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre, invece, le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
1: Concludiamo con lo sport, ultimo amichevole per la Valdiano Volley prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo.
3: Dopo 2 ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Valdiano Volley si è giudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Valdiano Volley è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Valdiano Volley, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Valdiano Volley Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Valdiano Volley, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975

0: 339 0820.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma come è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi.
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti, il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattai

0: fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
1: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
2: Guardate, ecco un bel pranzetto.
3: A mangiare!
1: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
2: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
4: Eh? Sì!
1: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
2: Il mio dente! Mi fa malissimo!
3: Il mio naso! Mi fa malissimo!
1: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
4: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
1: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
5: Ma mamma!
1: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
6: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
1: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
2: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
1: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
4: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
3: Sei così furbo, capo!
2: Mangiamoli tutti e tre!
4: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
2: Che tipo di piano, capo?
4: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
1: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
4: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
1: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
5: Chi è?
7: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
6: Biscotti al muschio!

0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
1: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
2: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
2: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
3: È uno squalo a scappare!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
4: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
5: No, no! Dove siete, bambini miei?
0: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
5: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
6: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
4: Eh? Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
1: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
7: Aiuto! No!
6: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
7: No! Lo promettiamo!
6: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
7: Sì, certo! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
8: Adise papà.
9: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
10: Cro, 8, 9 e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
11: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra.
9: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
12: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
9: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.

0: Irono.
1: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
2: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.

0: Non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
1: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
0: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
2: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
1: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
3: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
1: Ciao volpe, abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
2: Devi svegliarlo, è molto importante.
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
1: Sbrigati volpe, altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere né per lavarci.
3: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
3: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
0: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
3: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
0: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
2: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
3: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
0: E adesso dove posso trovare altra acqua?
3: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
2: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
0: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
3: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
5: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
2: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
3: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
2: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente,
5: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vede...

0: e di là hanno bisogno d'acqua.
1: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
2: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
3: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
2: Oh, come facciamo adesso?
4: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
5: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
3: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. Sette persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto.

0: Caduto in un incidente sul lavoro in Irpinia, i 7 avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei 7, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nell'operazione di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernario in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
3: I riflettori sulla 76ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio, Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della FILCA CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
0: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale. e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari.

0: presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
2: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera amalfitana a Capodorso, nel territorio di Maiori. Il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3.750.000 euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. Pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle nuove maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia

0: di finanza di recuperare più di 2100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, introducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
1: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lopopolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa D'Alvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti, l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa, i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
1: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
0: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Praetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.
1: A Caselle in Pittari si sono concluse le 3 giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.

0: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Casella in Pitteri si sono concluse le 3 giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo dell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Casella in Pitteri suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe Unisa. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Casella in Pitteri, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Casella in Pitteri non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo giorno dell'evento, Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
0: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della protezione civile ai cittadini. Vediamo!
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti,

0: associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico, che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte a eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre invece le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
1: Concludiamo con lo sport, ultima amichevole per la Val di Anovolle prima dell'inizio del campionato, che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo.
2: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Val di Anovolle si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, infatti, i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Val di Anovolle è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break. A spuntarla è stata la Val di Anovolle, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzana a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Val di Anovolle Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Val di Anovolle, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Amici di GoTV, benvenuti al quinto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente da Silverstone in Gran Bretagna, con il suo meteo decisamente imprevedibile, come potete vedere dai nuvoloni grigi in lontananza.

Lanza. Penultimo appuntamento del campionato 2026, prima del finale di stagione che si disputerà a Portimão in Portogallo il prossimo ottobre. Tutto è ancora aperto perché ci sono diversi team a pari punti, soprattutto in classe LMP2, e quindi entriamo nel paddock per scoprire l'atmosfera che si respira qui nel Regno Unito, parlando con alcuni dei piloti di casa, partendo da Jamie Chadwick, pilota di Idexport con la numero 18, che si trova al terzo posto in campionato. Parla di come ovviamente sia bellissimo avere una gara di casa, sempre speciale venire a Silverstone perché è una delle sue piste preferite, una delle prime in cui è venuta crescendo come fan e poi come pilota. E quindi chiaramente vede molti volti familiari in una gara come questa che la spronano e che chiaramente la rendono molto felice. Parlando della stagione, è stata sicuramente una stagione molto costante. Lei la definisce addirittura in maniera frustrante perché ha chiuso al quarto posto in ogni gara fino all'ultima di Spa in cui sono riusciti a conquistare un podio e quindi chiaramente spera di poter puntare a qualcosa di più. Jake Hughes, Algarve Pro Racing, dice come ogni volta che abbia corso a Silverstone sia ripartito con il sorriso più grande del mondo, perché è una pista che si adatta molto bene a queste vetture LMP2 perché richiede un alto carico aerodinamico, come è appunto la macchina, e quindi sembra che il tracciato sia stato progettato per questa tipologia di vetture o il contrario, quindi chiaramente molto divertente. Poi anche lui parla di come, essendo un pilota britannico, vede le bandiere britanniche e avendo le famiglie e gli amici che vengono a vederlo, lo fanno sentire a casa, e quindi è un posto molto speciale. Parlando della gara, lui considera che, siccome la 29 di Forest Racing by Pany e la 22 di United Sport siano a pari punti, la pressione sarà tutta su di loro e quindi loro cercheranno di approfittare di eventuali defiance del duo di testa per ottenere magari un buon risultato. Sébastien Priaulx, Proto Competition numero 9, anche lui chiaramente classe LMP2, parla di come sia uno dei migliori circuiti europei in circolazione questo di Silverstone. Sicuramente è una pista questa che fa davvero capire quanto siano veloci queste vetture LMP2, soprattutto nel tratto tra Magots e Beckett's, ed è una delle sensazioni più belle in assoluto che un pilota possa provare. Poi lui, tra l'altro, specifica che non veniva a correre nel Regno Unito da parecchio tempo, e gareggiare nel suo paese è davvero incredibile, anche perché lui abita a circa 10 minuti dal tracciato e per questo ci saranno suo padre, sua madre e tutta la sua famiglia. È tra l'altro un circuito molto adorato dai fan, che sono molto appassionati quelli britannici, e chiaramente non vedo l'ora di scendere in pista e di dare il massimo nella gara di domenica. E adesso Alex Quinn, pilota di Nielsen Racing con la vettura numero 27, che è molto contento di essere tornato qui perché lo scorso anno lui addirittura vinse la gara insieme a Creighton Lentudis, e quindi chiaramente i due vogliono ripetere l'impresa. Ma da britannico ovviamente sente anche la felicità di tornare sulla pista di casa, ed è chiaramente un layout che tutti adorano perché è una pista molto veloce, ma presenta anche dei tratti tecnici che si contrappongono ai tratti molto veloci. Parlando del campionato, restano due gare, non hanno particolare pressione perché non sono molto in alto in classifica, e quindi cercheranno di vedere cosa riusciranno a fare, contando anche sulla motivazione extra che si può avere nel correre in casa. Ci spostiamo in classe LMGT3, United Autosport, Wayne Boyd. Anche lui adora questa pista, è uno dei suoi circuiti preferiti. Qui ha iniziato a correre in auto a 16 anni e chiaramente piace molto al pubblico. Lo scorso anno è stato probabilmente il weekend con la maggiore affluenza per quanto riguarda il campionato, e lui crede che sarà così anche quest'anno. È molto contento che la pista di Silverstone sia stata riconfermata per il calendario anche nel 2027, perché piace davvero a tutti. E adesso, rimanendo in casa United Autosport, parliamo con il cofondatore del team, Richard Dean, perché ci ha tenuto a parlare di quelle che sono le ambizioni a lungo termine della sua squadra, che ricordiamo il prossimo anno entrerà a far parte del Mondiale Endurance in classe Hypercar con McLaren. Ed Dean ci accoglie proprio con quella che è la sua collezione di auto storiche, partendo chiaramente da una Formula 3000, l'antesignana dell'attuale Formula 2, con cui ha corso e con cui è stata una vera e propria svolta per lui per diventare un pilota professionista e per fare del motorsport la sua carriera. Poi passa alla McLaren MP412C, l'auto con cui ha vinto insieme al co-proprietario del team Zak Brown, e con cui hanno fondato United Autosports, qui per la prima volta con i colori di United. Poi, ovviamente, parlando
di tempi più recenti, c'è la vettura, la Ligier, con cui hanno conquistato la prima vittoria nel campionato europeo alle Mans Series.

nel 2016 un'auto incredibilmente vincente per quello che è stato un periodo di enormi successi che ha aperto la strada alle grandi vittorie del team. Poi ovviamente c'è il 2020 che è stato un anno davvero incredibile perché hanno fatto man bassa di tutto quello che si poteva vincere con vittoria nell'Elms e vittoria alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2, che è chiaramente la regina delle gare di durata ed è il gioiello della corona per quanto riguarda il calendario delle gare Endurance. E ovviamente la sensazione quando si vince è che si vuole farlo di nuovo, semplicemente. E quindi chiaramente in questo aiuta anche il fatto che la competizione nell'European Le Mans Series si faccia sempre più dura, perché ci sono team e piloti straordinari che alzano il livello della sfida. Ed è ciò che dà la carica anche ad un team come United, perché chiaramente certi giorni vorrebbero che fosse più facile, ma dare la spinta è proprio la competizione con le altre squadre. Questo ovviamente è quello che dice Richard Dean. Riferendosi poi al resto della stagione, parla di come a Barcellona siano riusciti a chiudere al terzo posto, anche se secondo lui c'era la possibilità di vincere, ma è stato comunque un buon risultato. Al Paul Ricard poi sono riusciti effettivamente a vincere al secondo appuntamento stagionale, arrivando poi secondi a Imola. E chiaramente adesso con questi risultati qualcuno si aspetterebbe che potrebbero avere un grande vantaggio, e invece a Silverstone sono a pari punti proprio con la Forest Racing by Pany. Quindi è un campionato incredibilmente combattuto e non potrebbe esserlo di più perché sono a pari punti a 2 gare dalla fine. Questa settimana cercheranno di fare le cose per bene, ma ovviamente nelle gare dell'European Le Mans Series non si può dare nulla per scontato. Per quanto riguarda invece la partecipazione, loro considerano l'European Le Mans Series è un trampolino di lancio e questo ovviamente le ha fornito l'opportunità di competere il prossimo anno in classe Hypercar con un marchio come McLaren, cosa che è ovviamente un'opportunità fantastica, ma questo non vuol dire che ridurranno l'impegno nell'European Le Mans Series, perché vincere qui e vincere a Le Mans è chiaramente la cosa più importante. Non vogliono dimenticare quindi questo campionato perché è grazie all'European Le Mans Series se sono dove sono adesso e quindi si godono ogni secondo della sfida fino a questo momento. Queste le parole di Richard Dean, cofondatore della United Autosport, che chiaramente è molto impegnato nella possibilità di vincere questo campionato quando mancano 2 gare alla fine. Ma adesso ci spostiamo perché Gibson, che fornisce i motori a tutte le vetture LMP2, ci ha aperto le porte del suo quartier generale. E quindi adesso andremo alla scoperta di quello che accade nel dietro le quinte per fornire quello che è il vero e proprio cuore pulsante delle vetture, andando anche alla scoperta di quello che sarà il nuovo motore che verrà inaugurato nel 2028. E ci troviamo proprio qui, nelle campagne britanniche del Derbyshire a Repton, e ci fa da cicerone Mark Britton, General Director di Gibson Technology. E qui in queste campagne, sovrastate dal silenzio, si può sentire molto spesso il suono del motore GK428 mentre completa al banco un giro di qualifica di Le Mans. Ci accoglie ovviamente Mark Britton in Gibson Technology. Lui definisce questo il miglior suono in tutto il motorsport, di questo motore che è impegnato nelle competizioni dal 2018 in classe LMP2. Ha percorso più di 6 chilometri, 6 milioni di chilometri, e per questo c'è un team specializzato di personale che aiuta a progettarlo e a fornire assistenza. Il GK428 viene considerato come il cuore pulsante delle vetture di LMP2 ed è un motore che è stato progettato appositamente per correre in LMP2, come adesso ci spiegherà Ian Lovett, Technology and Strategy Director, sempre di Gibson Technology. È un progetto originale perché producono la maggior parte del motore nel Derbyshire e attualmente ci sono circa 70 motori per l'attuale flotta della LMP2, più ovviamente altri destinati ai clienti per diverse applicazioni nelle gare endurance e sports car. Questo motore eroga 600 cavalli e può gareggiare per 80 ore prima di richiedere una revisione completa. L'intenzione quando fanno una revisione è quella di riutilizzare quante parti più possibili, ma solitamente viene comunque smontato completamente.
si misurano, controllano e si sostituiscono eventualmente alcuni componenti, il motore viene ricostruito e una volta portato al banco di prova ne vengono verificate le prestazioni. In un anno si arrivano a effettuare tra le 80 e le 90 revisioni e quindi per una coppia di tecnici si tratta di circa 2 settimane di lavoro per la ricostruzione di un motore. Al momento inoltre ci sono molti progetti in cantiere e il primo dei quali è il propulsore per il 2028 a cui stanno lavorando insieme ai loro partner, ovvero sia Nismo, X-Track e Bosch. Garrett Poog, Head of Engineering and Projects, sempre di Gibson, che ci spiega le differenze principali fra il nuovo progetto, quello del 2028, e l'attuale GK428, è che il nuovo progetto si tratta di un powertrain completo, quindi non comprende soltanto il motore, ma anche l'elettronica e la trasmissione. Sarà un motore V6 e collaboreranno direttamente con Nismo per modificare il monoblocco e le altre componenti, e perché chiaramente l'origine del basamento proviene dalla produzione di serie ed altre prestazioni, assicurandosi che sia adatto all'utilizzo nelle gare di durata. L'obiettivo è quindi quello di rendere questo motore più moderno, più efficiente dal punto di vista dei consumi e più vicino a ciò che richiedono l'industria, gli spettatori e anche l'attenzione all'ambiente, perché è chiaramente un tema molto molto importante anche per Gibson. I progetti partono ovviamente dal quartiere generale, dove lavorano a stretto contatto con i partner di produzione che si trovano proprio nella stessa sede al parte inferiore, al piano inferiore, per questo non devono fare molta strada. I progetti vengono testati tramite la prototipazione rapida, grazie ai loro processi di lavorazione meccanica al piano di sotto, per poi passare al reparto produzione, dove possono testare e infine assemblare tutto quanto. Quindi tutto il motore che viene composto per quanto riguarda le vetture di classe LMP2 viene fatto qui in sede nel Derbyshire. Quindi effettivamente è molto importante anche la possibilità di rimanere in sede. Un lavoro enorme ed è un ritorno a ciò che hanno fatto per molti anni perché si sentono a molto agio per quello che stanno facendo. Poi per quanto riguarda la 4 di Silverstone ci sono tanti ingegneri che sono pronti ad analizzare i dati delle 23 LMP2 presenti in Inghilterra per questa settimana. E a proposito di corse, prima della gara c'è stata una corsa ben più importante probabilmente di quella che si è tenuta con le vetture, perché è fatta una corsa di beneficenza organizzata dalla Fondazione Luca Ghintoli, a cui è stato devoluto l'intero ricavato. Organizzazione creata dall'ex pilota di MotoGP e di Superbike Sylvain Guintoli e da sua moglie Caroline in memoria del figlio Luca, scomparso a causa di una forma di tumore aggressiva. È una fondazione questa che si dedica al supporto delle famiglie colpite da tumori infantili e hanno partecipato a questa corsa in giro per il circuito oltre 1.000 tra piloti, membri del team, addetti ai lavori del paddock e tifosi che si sono uniti raccogliendo ben 25.000 sterline per l'associazione. Ed è chiaramente un modo meraviglioso per sottolineare quanto il mondo delle gare endurance sia una vera e propria famiglia, con anche un ricordo di Luca Ghintoli scomparso qualche anno fa. Ma la pista non è stata attraversata soltanto per questa corsa di beneficenza, perché c'è stata anche la tradizionale pit walk in pit lane prima del via, così come c'è stata anche la cosiddetta grid walk in griglia di partenza, sempre prima della partenza. E come abbiamo già detto prima, il weekend di Silverstone ha attratto davvero tantissimi spettatori, è stato sicuramente uno dei più affluenti per quanto riguarda il 2026, con i fan che hanno avuto la possibilità di incontrare i piloti e di vedere da vicino le vetture proprio prima della partenza, con la possibilità quindi di strappare un autografo o di scattare un selfie, che è stata molto apprezzata dai piloti e anche dai tifosi. Piloti che così hanno potuto allentare un po' la tensione prima del via. Via che vedrà partire davanti, per quanto riguarda la classe LMGT3, Abdullah Al-Khelaifi con la Mercedes numero 62 del team Aerolinx, con il pilota qatariota che è riuscito a conquistare per il suo equipaggio la terza pole position stagionale, un risultato davvero di alto rilievo considerato che si sono disputate 5 gare, una grande prestazione per la Mercedes che si presenta molto molto in forma questo weekend britannico e che cercherà sicuramente di conquistare la pole position. Vediamo appunto la vettura numero 62, la Mercedes,
che parte davanti alle altre classi, alle altre vetture di classe GT3 con circa 2 decimi di vantaggio nei confronti della Corvette di TF Sport. In LMP3, Paul'Ancher ha ottenuto la pole position con la CLX Motorsport numero 17, un decimino meno nei confronti della RSGP numero 85. Steven Thomas in classe LMP2 Pro-Am

Ha conquistato la pole con la Oreca numero 14 di TDS Racing, prima pole stagionale per loro, anche lui circa 2 decimi di vantaggio sulla numero 47 di CLX Motorsport, e infine pole position assoluta per la numero 43 di Inter-Europole Competition con Jakub Zmiechowski con la Oreca numero 43, 1 decimo e 1 millesimo di vantaggio nei confronti.

Ecco la Union Jack britannica che viene sventolata da un fortunato tifoso che è stato estratto a sorte tra il pubblico, che ha avuto questo incredibile privilegio di far partire il giro di formazione prima della corsa, durata di 4 ore. Corsa che parte con un asfalto umido, non piove in questo momento, ma il cielo è abbastanza minaccioso e quindi potrebbe succedere qualcosa. Nel prosieguo della gara si parte dal vecchio schieramento dei box con la numero 43 che prende subito il comando, mantiene la posizione, la Forest Racing per un attimo prende la seconda posizione. Davanti alla CLX, ma la CLX riesce subito a riprendersi la posizione, arrivando prima delle Maggots, delle Becketts e delle Chapel, e ne approfitta anche la numero 25 di Algarve Pro Racing, quindi perde due posizioni la Forester dopo essere stata per un attimo in seconda posizione. Dietro, sfortunata la numero 18, avevamo sentito giusto prima, Jamie Chadwick viene colpita da dietro e quindi adesso dovrà chiaramente rimontare dopo essere finita in fondo allo schieramento per quanto riguarda le vetture di classe LMP2. Partenza non brillante per la 43 che sembrava potesse andarsene via, invece si fa superare proprio prima del Wellington Straight dalla numero 37 che va quindi al comando della corsa. La numero 43 quindi non sembra essere partita benissimo e infatti viene anche subito braccata dall'Algarve Pro Racing alle sue spalle in questo momento con la numero 37 che prova ad andare via. Partenza non brillante anche per l'altra vettura di Inter Europol Competition che viene superata in questo momento con la numero 43 che perde anche la seconda posizione a vantaggio della numero 25, mentre come detto la 34 prova l'attacco nei confronti della Forest Racing, ma poi si vede asserragliata dalla United Autosport numero 22. Dietro c'è la lotta anche per quanto riguarda la classe LMP3 con la vettura di Fabien Michel, la RSGP, che passa in questo momento nei confronti della Virage e quindi della Inter Euro International, quindi passa in questo momento in seconda posizione. Anche nell'MGT3 lotta per la sesta posizione con la Proton, la Porsche che attacca la vettura gemella di I-Class Racing con Kurzajewski che riesce a superare Moritz in questo momento arrivando verso la Cops. Bellissimo sorpasso in questo momento della numero 75 con anche la Aston Martin che si fa vedere nei confronti della vettura di Porsche, della vettura di Stoccarda, con la Racing Spirit of Le Mans che riesce a passare in questo momento, sempre poco prima delle Wellington Straight. Dietro c'è anche la Ferrari di François Hériault che prova chiaramente ad approfittare della situazione rimanendo alle spalle della Porsche. Adesso sul Wellington Straight va a prendere la scia, ma chiaramente è molto difficile. Vediamo le Inter Europol, come detto, sono abbastanza in difficoltà in questa prima fase di gara perché la numero 34 in questo momento è braccata dalla vettura di United Autosport. Ricordiamolo, la Inter Europol 34 in questo momento ha davanti a sé la numero 29, dietro di sé la numero 22, che sono le due vetture in testa al campionato, quindi deve stare anche molto attento. Ed è proprio la 22 che va a rompere l'indugi in questo momento, arrivando al sorpasso qui al tornante nei confronti della numero 34. Esce molto bene qui sul Wellington Straight, prende una buona velocità, arrivando poi al sorpasso all'interno nei confronti della Inter Europol, che deve cedere con una buona manovra quindi da parte della numero 22. E qui c'è anche un replay con il contatto tra la Porsche numero 75 e la Mercedes nelle retrovie, sempre per quanto riguarda la classe LMGT3. E vediamo che la United non vuole mollare perché, con questo bellissimo sorpasso, sfruttando anche un doppiaggio della Corvette numero 33, supera la Forest Racing di Louis Rousset, andando quindi al sorpasso proprio all'interno della Cops, superando quelli che sono i diretti rivali in campionato. Dietro intanto c'è un contatto

evento che coinvolge la AF Corse di classe LMP2 Pro AM con François Perraudin che viene spinto fuori da Felbermayr e quindi finisce largo poco prima dell'ultima curva del rettilineo, diciamo, della Formula 1. Adesso prova a recuperare François Perraudin. Chiaramente però si trova anche i primi doppiaggi e questo chiaramente è un po' un problema con la AF Corsa che è scivolata all'undicesimo posto di classe, non benissimo proprio per la 29 di Forest Racing che viene passata in questo momento anche dalla numero 24 di Nielsen Racing, quindi partenza non brillantissima per quelli che erano i leader del campionato prima della gara, però poi è andata anche larga la Nielsen e quindi questo ha permesso alla Forest Racing di riprendere la posizione. Questo è il replay della partenza. Vediamo appunto come la Inter Europol prende subito il largo, prende la seconda posizione momentaneamente la Forester, ma poi viene superata dalla CLX Motorsport prima di arrivare al settore delle Maggots. Bellissimo quindi il sorpasso da parte della CLX, che poi è riuscita a superare anche la Inter Europol e si è portata al comando della corsa davanti al numero 25 di Algarve Pro Racing e proprio alla Inter Europol che partiva dalla pole position. Battaglia, devo dire, molto molto bella con il sorpasso, con il contatto che ha coinvolto anche Jamie Chadwick. Scatenata la United che va a passare per la terza posizione anche la Inter Europol. Inter Europol che, come detto, sta perdendo diverse posizioni con entrambe le macchine, quindi partenza non brillantissima da parte del team polacco in questo momento. Chiaramente molto molto vicini i piloti comunque per quanto riguarda le vetture di classe. Prova a riprendersi la posizione la numero 34 nei confronti della vettura numero 29 di Forester e sale in questo momento. Qui c'è anche il tentativo di sorpasso della Porsche numero 75, la Proton, che va a passare la Ferrari del Spirit of Race. Sale in questo momento in terza posizione di classe, mentre Ao Baitiev sfrutta proprio la numero 75 per passare la Forester Racing, che in questo momento non sembra essere nelle migliori condizioni. PJ Hyatt quindi sale in questo momento davanti alla numero 29, che è leader del campionato. Battaglia molto intensa, mentre qui vediamo le due vetture in testa per quanto riguarda la classe LMP2 Prime, con la CLX Motorsport di Georg Kolovos che è davanti in questo momento. Qui ancora è classe LMP3 con il sorpasso da parte della Rinaldi, sfruttando anche un doppiaggio da parte di una vettura LMP2 per passare in questo momento in terza posizione davanti alla RSGP. Vantaggio che dopo una quarantina di minuti la CLX ha di 7 minuti, 7 secondi e 7 nei confronti dell'Algarve Pro Racing con Theodor Jensen che sta spingendo nei confronti di Mattias Kaiser, mentre alle loro spalle segue la United Autosport chiaramente con il terzo posto, salirebbe in testa al campionato e quindi per loro è fondamentale rimanere in questa posizione. Classe LMGT3 con la Qatar Aerolinks che ha perso la pole position a vantaggio della TF Sport, cerca però di andarsela a riprendere, si è riportata a 4 decimi in questo momento, ma la Corvette è una macchina che è molto difficile da superare, poi devono anche stare accorti in questo momento ai doppiaggi con l'LMP2 che si va a mettere in mezzo, vediamo anche la concentrazione ai box, mentre le vetture del Nielsen Racing arrivano molto vicine con dietro anche le vetture dell'Inter Europol Competition, le vetture del Nielsen che in questo momento sono in quarta e in quinta posizione con la numero 34 che però va al sorpasso prima della numero 24, riuscendo a risalire al quarto posto. In questo momento i due arrivano quasi al contatto, arrivando verso la Club, poi la Vale. Si difende molto bene la vettura della Nielsen nei confronti di Bioji Garg. Qui c'è un replay di un contatto tra l'Aero International, la numero 8, e un'altra vettura di classe LMP3. Però nessun problema, chiaramente leggermente spinta nella ghiaia con la United che si è rifatta sotto nei confronti dell'Algarve Pro Racing, si arriva verso la Stowe e va all'attacco, qui non è una vera e propria staccata, però riesce a passare spingendo, o meglio costringendo fuori la vettura dell'Algarve, quindi sale al secondo posto la United, punti importantissimi per il campionato, contatto
tra la Porsche e la Ferrari nelle retrovie, nessun particolare problema, però riesce a passare. Era la vettura del Proton numero 77 nei confronti della Ferrari numero 51 di AF Corse. Qui rivediamo appunto il replay del contatto con decisa la Porsche all'interno, ma comunque entrambe le vetture riescono a rimanere in pista con una penalità per la vettura numero 22 drive-thru per una collisione con la vettura numero 35 che viene consegnata in questo momento. Qui vedete la concentrazione dai box perché rientra la vettura numero 17, la CLX, primi pit stop in classe LMP3, primi pit stop anche in classe LMG3. C'è stato un piccolo errore da parte della vettura di LMP3 che è andata leggermente lunga. Qui contatto tra una GT3, la McLaren numero 25, 59, che è stata tamponata da un prototipo in una fase di doppiaggio. Fase molto delicata questa, con la Mercedes che viene spinta fuori da una vettura di classe LMP3, LMP2. La numero 63, quindi chiaramente bandiera gialla e contatto che ha coinvolto la vettura numero 88 in questo momento, che ha anche dei danni. Non benissimo, qui rivediamo il replay, ha tentato la staccata per cercare di superare la vettura che aveva davanti, però non si è avveduta della Mercedes di Aerolinx e quindi l'ha tamponata. Completamente cambio pilota in classe AF Corse con la 83 che vede quindi il cambio davanti, cambio anche per la numero 14 in questo momento, quindi tanti tanti piloti. Qui vediamo Perrodò molto molto stanco, però molto molto soddisfatto in questo momento. Antonio Fuoco è entrato in macchina sulla vettura, così come Sami Megetunif è entrato sulla numero 14 al posto di Steven Thomas. Qui vediamo appunto la F Corse, però dietro c'è un contatto in classe LMP2 con Ryan Cullen di Vector Sport che finisce in testa coda dopo un contatto. E qui siamo nelle parti alte della classifica, almeno per quanto riguarda il campionato, perché viene superata la vettura di Forest Racing anche dalla vettura dall'altra vettura di Algarve, quella di Enzo Trulli che è salita in questo momento, CLX Motorsport numero 47 che va all'attacco in questo momento dei confronti della DKR Engineering numero 7. Della Vector Sport numero 7 sale in questo momento al comando di classe LMP2 Pro M, sorpasso davvero molto molto importante. E qui vediamo anche altra situazione di bagarre proprio con la numero 7 e la numero 14 che sono venuti a contatto, la Vector Sport, e qui il contatto che ha coinvolto addirittura una Ferrari, quella del Kessel, con una vettura di classe LMP3. Situazione di pista che è molto molto insidiosa. Vedete che le vetture hanno già attivato i tre cristalli, quindi chiaramente sta anche iniziando a piovigginare. La pista è molto molto scivolosa in questo momento e questo chiaramente può anche comportare dei problemi. Infatti esce una bandiera gialla in questo momento. Vedete come la pioggia si è fatta insidiosa in questa fase. E adesso quindi attendiamo anche quelle che potrebbero essere le prime sosta ai box. E c'è una ruota che si è staccata. E questo chiaramente potrebbe essere un problema. Ed è proprio la vettura numero 43 di Inter Europol che partiva dalla pole. Si è staccata la posteriore sinistra. E quindi chiaramente questa potrebbe essere una neutralizzazione. Infatti, full corsiello che viene riproposto dopo 1 ora e 20 di gara. Neutralizzazione, chiaramente diverse squadre ne approfittano per andare in box. Ad esempio, l'Algarve numero 25. Cambio anche di musetto per loro. Mentre qui vediamo in casa Inter Europol che cercano di risolvere il danno. Fortunatamente non sembrano esserci particolari problemi e quindi viene montata una nuova gomma posteriore sinistra per la vettura del team polacco. Peccato perché ricordiamolo, partivano dalla pole position ed è un vero e proprio peccato durante questa Virtual Safety Car con Nicky Hellley che ha perso la gomma e adesso è scivolato in fondo alla classifica. Problemi anche per la vettura numero 74 del Kessel Racing, anche loro hanno perso una gomma, però c'è stato un contatto ed è stato un incidente con la Mercedes di Aerolinx guidata da Amer Narang. Brutto contatto questo, vediamolo il replay alla prima curva del circuito Formula 1, testa coda per la Ferrari che si trova poco fuori dalla traiettoria. Cerca di evitarla la Mercedes e va a largo, quasi coinvolta anche la Porsche, però fortunatamente nessuna conseguenza per loro, però
anche pesantemente danneggiata la

Mercedes, numero 63 dell'Hyrolynx, qui testa coda proprio della Forest Racing, finisce fuori con Oliver Gray e gli incidenti e quindi anche le condizioni della pista costringono la direzione gara a chiamare in causa la Virtual Safety Car, in cui le vetture ne approfittano per effettuare la sosta e Oliver Gray, colpo di scena, è nella ghiaia, quindi il leader del campionato e anche, come potete vedere, i poleman della corsa, evidentemente la macchina era pesantemente danneggiata, sono costretti al ritiro e questo è effettivamente un gran bel colpo per il campionato perché adesso la United ha una grande opportunità di allungare in classifica. Davvero, davvero una beffa enorme per i leader del campionato che chiaramente speravano di poter fare di meglio. Riescono però ad uscire in qualche modo. Oliver Gray era riuscito effettivamente ad uscire e ha perso però due giri. Nonostante questo, comunque è stato davvero sfortunato il pilota britannico. Il lavoro dei commissari per cercare di ripristinare la pista, mentre potete vedere come la pioggia si sia fatta davvero incredibilmente intensa e vedendo anche quelle che sono le indicazioni dei team, non sembra che possa diminuire di qui a breve. Quindi chiaramente davvero un problema. Cambio di pilota con Aaron che sale sulla Mercedes del team Aerolinx Qatar al posto di Al Khelaifi, mentre Blake McDonald anche lui va a pittare con la numero 33 di TF Sport. Chiaramente tutte le vetture di tutte le classi rientrano nei box, rientra in box anche la numero 37 di CLX Motorsport e qui è un momento delicatissimo perché vanno sulle gomme da bagnato. Quindi è anche la fase questa in cui chiaramente non si può proseguire con le gomme da asciutto. Vedete quanta acqua vanno a sollevare in questo momento, anche se la pista non è decisamente allagata. Si riparte con la numero 24 di Nils Resig che si trova al comando in questo momento e quindi riparte quindi la corsa con la Nielsen. Eccola qui inquadrata che è davanti. Seguono poi tutte le altre con la Vector numero 10, la Interpol numero 34 che è risalita fino al terzo posto. Qui in classe LMGT3, davanti c'è la Proton numero 75, gran caos perché ovviamente ci sono in mezzo anche i prototipi che devono cercare il doppiaggio con la Interpol che subito scarta, mentre la Forester che deve cercare di recuperare due giri, chiaramente adesso deve tentare il tutto per tutto e sperare magari in qualche inconveniente da parte degli altri per prendere qualche punto in campionato. E qui vediamo qualche taglio alla chicane con un contatto che coinvolge una Porsche e la CLX numero 37. Davvero un peccato. Fase molto molto delicata, errore evidentemente in fase di frenata da parte della Porsche. LMGT3 con la Mercedes dell'Aerolinx Qatar che si è avvicinato nei confronti della Corvette numero 33, molto molto vicino con una Mercedes che sembra essere molto stabile in questa fase, dietro c'è una vettura LMP3 che chiaramente cerca spazio per un doppiaggio, però va anche leggermente larga la Corvette e quindi allora prova ad approfittarne in questo momento la numero 62, la Mercedes all'esterno della Luffield. Molto molto difficile qui, però i piloti stanno correndo davvero bene in questa fase. La AF Corse con Antonio Fuoco che va al sorpasso della United in questo momento, davvero un bel sorpasso in staccata con Antonio Fuoco che si conferma essere uno dei migliori piloti sicuramente di questo campionato. Qui vediamo la classifica anche di classe LMP3 con la CLX che in questa situazione avrebbe 91 punti contro i 68 della RSGP che però è al secondo posto e sta recuperando, quindi è una battaglia interessantissima anche per quanto riguarda il campionato questa. Ancora la Mercedes nei confronti della Corvette. Non riesce a passare, adesso prova magari anche in trazione, però chiaramente è difficilissimo perché ci sono anche le vetture di classe LMP2. Vedete la Oba ETF che prova a sbarazzarsi della Mercedes e poi anche della Corvette, ostacola forse leggermente la Mercedes che quindi dovrà riprovarci da qualche altra parte. Addirittura la United prova l'affondo in questo momento e riesce a passare quasi arrivando al contatto, ma nulla da fare perché chiude la vettura di AO by TF. La lotta questa per la terza posizione di classe con la numero 21 di United Autosport.
contatto.

testa coda per quanto riguarda la vettura di CLX di classe LMP3 e rischia chiaramente di andare a infangarsi. E qui il sorpasso decisivo lo attendevamo da qualche giro e riesce a passare in questo momento la Mercedes che sale al Kobad. Dietro si avvicina molto anche la McLaren che però non è in gara con loro perché terza è la Ferrari del Kessel Racing. Bandiera gialla perché è finita fuori pista al numero 18 la vettura di Idexport che già prima era stata protagonista di un contatto, quella di Jamie Chadwick, che chiaramente è finita in ghiaia. E questo ovviamente comporta la bandiera gialla e si rischia ovviamente che possa comportare anche un'altra neutralizzazione. Infatti, full course yellow con le vetture che rallentano. Occhio qui ai sorpassi perché potrebbe essere abbastanza problematico. Era Valerio Rinicella, il pilota che è finito fuori. Riesce a ripartire, però anche Rinicella ha perso davvero molto molto tempo. Ripartenza della corsa con la Nielsen ancora davanti a tutti. La vettura fa sfilare le vetture davanti a lui e passa in questo momento la vettura TDS Racing, la numero 14, che ripartì decisamente meglio. Non una buona partenza da parte della vettura di Nielsen. E infatti, ecco qui che passa la vettura di TDS Racing, che va al comando della corsa. È la vettura verde, la vettura blu di Algarve, non è in lotta diretta con loro. Dietro c'è anche la vettura di F Corse, che in questo momento si trova in terza posizione assoluta e che chiaramente con fuoco alla guida cerca di prendere più posizioni possibili, anche perché la TDS, la vettura diretta concorrente per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, va all'attacco alla Cops. Dall'esterno riesce ad avere una linea migliore la TDS, e infatti la Nielsen, infatti in questo momento chiude con, vedete, le traiettorie del numero 24 molto molto aggressive. Fuoco però riesce a passare, anche se qui poi va largo e quindi chiaramente deve cedere, però riesce a mantenere, a ripassare in seconda posizione. Bravissimo Antonio Fuoco che va all'attacco quindi della TDS per la lotta in classe LMP2 Pro Am e per la leadership assoluta. Fuori la vettura di Racing Spirit of Le Mans con Fossard che finisce fuori, quindi chiaramente ennesima full course yellow per questa corsa, che sembra davvero essere molto molto lunga quando manca poco più di un'ora alla fine della corsa. Questo è un problema per la vettura numero 14, che era appena salita al Kobad. La vettura di TDS riesce in qualche modo a rientrare ai box, però chiaramente perderà tantissimo tempo e quindi va al comando la vettura di F Corse davanti alla Idexport, 2,5 secondi di vantaggio. Problemi per la vettura di TDS, rientra anche la vettura di F Corse in questo momento, che cede il sedile in questo momento Antonio Fuoco. E fuori anche la vettura numero 10 per quanto riguarda la classe LMP2. Tanta ghiaia che viene lasciata in pista in questo momento, fase davvero di caos. Pit stop in questo momento per la vettura di Idexport numero 28. Tutte le prime quattro macchine sono rientrate in box per effettuare cambio gomme e rifornimento. Anche in classe LMGT3 ci sono i pit stop con la Mercedes che era in testa alla corsa che è rientrata. Qui c'è un testa coda di DKR Engineering, Matteo Capietto con la numero 5 che finisce fuori, poi addirittura rientra in pista. Situazione pericolosa, ma fortunatamente di lì non passava nessuno. Passa in questo momento l'Algarve Pro Racing numero 25 che sale al comando, superando la United numero 21. Bellissimo sorpasso in questo momento della vettura dell'Algarve, che chiaramente adesso è in testa alla corsa. Qui ancora in classe LMP3 con la vettura di Inter-Europol che viene superata dalla Euro International per la quarta posizione di classe. Ancora qui battaglie con la vettura numero 28 di Idexport che si trova bloccata da una Porsche al numero 75. Questo permette alla TDS Racing, che in precedenza ha avuto dei problemi, di passare. Bellissima manovra all'uscita della curva Luffield, quindi sale in questo momento nel podio virtuale della corsa, che in questo momento è occupato dalla Algarve Pro Racing della United numero 21. La F Corse prova a recuperare, ma viene superata dalla AO by TF e passa in questo momento con la vettura AO che sale al settimo posto. Dietro c'è anche la numero 24 di Nielsen Racing che prova a passare in questo momento nei confronti di una F Corse che sembra essere abbastanza in difficoltà. E quindi in questo momento sale
con la numero 24 in 7.

settima in ottava posizione. Due posizioni perse in poche curve da parte della F Corse, che adesso deve guardarsi anche dalla rientrante Duquesne numero 30. Battaglia nell'MGT3, dove nel frattempo ha preso la testa della corsa la Kess Racing nei confronti della Mercedes. La pista si sta asciugando, ma la Mercedes si fa sotto minacciosa. Dietro c'è anche la TF Sport. Le prime tre vetture sono ora chiuse in 2 secondi. Battaglia molto molto intensa. Ed ecco che è riuscita a ripassare la Mercedes poco dopo. Anche la TF Sport è passata, quindi chiaramente la Corvette è seconda. Ferrari che ha perso 2 posizioni nell'arco di pochi giri ed ecco come con un lungo, finendo quindi fuori leggermente, perdendo 2 posizioni. La Corvette prova a riprendersi la posizione nei confronti della Mercedes, contatto leggero. Arriva quindi al sorpasso quando mancano 9 minuti alla fine della corsa. Le prime tre vetture di classe LMGT3 sono vicinissime. È passata in questo momento Charlie Eastwood, che riesce a superare Julian Hances nei confronti appunto della Mercedes. Hances ci riprova con un sorpasso davvero aggressivo, un tentativo molto molto aggressivo, molto molto veloce. Prova con l'incrocio la vettura della Corvette, resta di nuovo davanti. Dietro c'è anche la Ferrari che prova chiaramente a inserirsi. C'è anche un leggero danno nei confronti della Corvette, però adesso va addirittura a stringere sull'erba. Manovra davvero aggressiva da parte della Mercedes, che va all'attacco, arrivando sulla linea del traguardo. I due sono passati affiancati a Kops. Passa la vettura del team Qatar Iron Lynx per il sorpasso che vale la testa della corsa in classe LMGT3. Ancora ci riprova Charlie Eastwood. Dietro c'è, come detto, anche la vettura del Kessel. Molto molto vicini i primi tre. Battaglia spettacolare questa per quanto riguarda la classe LMGT3 per il finale di corsa, quando mancano circa 8 minuti alla fine della gara di questa 4 ore di Silverstone. Ma al momento la Mercedes sembra potersene andare via, e quindi vola via la Mercedes seguita dalla Corvette e anche dalla Ferrari. Prova quindi Hances a scappare via nei confronti appunto della Corvette numero 33 di TF Sport. Davanti intanto prosegue la lotta con queste tre vetture, ma Mercedes sembra appunto in grado di guadagnare 8 decimi guadagnati nei confronti della TF Sport dopo il sorpasso, anche se qui va leggermente largo e sembra che possa inserirsi la Corvette, ma resta davanti la Mercedes per un bellissimo duello, anzi triello, fra queste tre vetture. Ma ovviamente è tempo di spostarci davanti, perché la numero 25 dell'Algarve Pro Racing va a vincere la corsa, vince la 4 ore di Silverstone con la numero 25 davanti alla numero 14 di TDS Racing, chiude al secondo posto assoluto e al primo posto di classe LMP2 Pro AM. Vedete la soddisfazione in Algarve Pro Racing, una bellissima vittoria per loro. Terza la United Autosport numero 21. Per quanto riguarda la classifica Pro AM, vince come detto la TDS Racing davanti alla United in questo momento. Vince in classe LMP3 la numero 85 di RaceGP davanti alla CLX 17, la Intereuropol 13. E infine, come abbiamo visto, in classe LMGT3, separate da pochi centesimi, la Mercedes del Team Qatar Byron Lynx, la TF Sport Corvette e poi la Proto Competition in terza posizione. Eccoli qui i risultati con le quattro vetture vincenti. E Mattias Kaiser, vincitore, dice che è stato fantastico. È stata una gara molto caotica, ma davvero fantastica. Avevano un'ottima macchina e lui e i suoi compagni sono stati perfetti. Hanno fatto un lavoro davvero perfetto. Alla fine, sul bagnato, la vettura era semplicemente un razzo, e così come lo era Ben Barnicot. E quindi è stato davvero fantastico il podio, come detto, assoluto con la IDEXport, la United Autosport. Questo è il podio della classe LMP2, con chiaramente la United con il terzo posto vola in testa alla classifica, 85 punti contro i 72 della Forest Racing BPD. L'Algarve sale al terzo posto con 54 punti, un risultato che comunque la tiene con una minima possibilità per quanto riguarda la lotta al titolo. E quindi la vittoria in classe LMP2 Pro AM con il secondo posto assoluto della TDS Racing, arrivato davanti alla United numero 21 e alla rossa by Virage numero 19. Bellissimo questa vittoria per la numero 14, che per una fase, un certo momento della gara, era stata anche in testa, poi ha dovuto cedere
però è riuscita a

0: comunque conquistare un'importantissima vittoria di classe e anche un secondo posto assoluto, che è davvero molto molto importante. Ecco Scott Huffaker, questa vittoria significa tantissimo, abbiamo avuto parecchia sfortuna durante tutta la stagione, siamo arrivati quarti 3 volte e abbiamo avuto un ritiro, siamo felicissimi di aver ottenuto questa vittoria e tutti nel team hanno fatto un lavoro davvero straordinario, Steven all'inizio conquistando la pole e poi ovviamente ha fatto un ottimo stint e in generale abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Podio quindi, classe Pro M. TDS Racing 14, United Auto Sport 21 e Rossa Racing by Virage numero 19, con un campionato che comunque vede davanti la AF Corse con 67 punti, la numero 83, davanti alla TDS Racing con 62 punti, la numero 14, e quindi l'Algarve Pro Racing con 61 punti. Ci sono ben 4 marchi molto molto vicini in appena 6 punti che potrebbero lottare per il campionato. Nell'ultimo round di Portimão, classe LMP3 con la vettura di Fabien Michal che vince con Pierre-Alexandre Prost e Hugo Schwarz la RSGP numero 85 ed ecco una grande prestazione per loro e l'intervista a Hugo Schwarz che ha guidato la macchina e chiaramente dice che per lui, anche per lui significa tantissimo questa vittoria. Sono stati al comando in ogni singola gara questa stagione, ma non erano mai riusciti a concretizzare. Sono molto felice per questo successo e farlo in un posto come Silverstone è davvero speciale perché qui lo scorso anno hanno vinto il titolo. Cerimonia di premiazione, ecco, con la numero 85 di RSGP davanti alla Cielex Motorsport numero 17 e alla Inter Europol numero 13. Con una classifica che vede proprio la numero 17 di Cielex 84, la 85 che sale al secondo posto con 75 punti, quindi 9 punti le separano prima del round di Portimão, e la Rinaldi Racing numero 5 a 59 punti prima dell'appuntamento finale in Portogallo. E infine la vittoria in classe LMGT3 per la numero 62 del Team Qatar by Aerolinks con Abdullah Al-Khelaifi, Julian Anses alla guida nell'ultimo stint e Ralph Aaron con la Mercedes che è stata protagonista di un bellissimo duello contro la Corvette e la Ferrari del Kessel. Ecco qui la gioia ovviamente del team e degli altri due piloti di Aaron e di Al-Khelaifi. Ed ecco l'intervista proprio a Julian Anses che ha guidato un ultimo stint che parla di come sia stata una vittoria incredibile. C'era parecchia pressione sulle sue spalle perché i suoi compagni stavano tenendo la prima posizione e lui quindi doveva terminare il lavoro. La macchina era eccezionale, i compagni di squadra hanno fatto un lavoro strepitoso, non c'è stato nessun contatto, nessun problema, hanno mantenuto un ritmo fortissimo. Quindi sono davvero molto soddisfatti di questo fine settimana perché hanno lavorato davvero molto molto bene e sono riusciti a migliorare tutto quello che c'era da migliorare facendo un enorme passo in avanti. Quindi la grande gioia di Julian Anses e del team Qatar Aerolinks con la Mercedes numero 62 che vince davanti alla Corvette numero 33 di TF Sport e alla Ferrari numero alla Porsche numero 77 di Proton Competition, con una classifica che vede proprio la vettura del Team Qatar prima a 73 punti contro i 70 della TF Sport, quindi sorpasso anche in classifica, e terza proprio la Proton Competition, quindi le prime tre vetture della 4 di Silverstone sono anche le prime tre per quanto riguarda il campionato LMGT3. E questo era tutto per quanto riguarda il quinto appuntamento dell'European Le Mans Series a Silverstone. L'appuntamento è a Portimão ad ottobre. Ciao!
1: And that is it from Silverstone in round 5 of the 2026 European Le Mans Series. The season finale, October the 10th in Portimão in Portugal. Hopefully a bit less rain, probably even more excitement. Until then, thanks for being with us. Bye for now.

0: Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione settimanale dal Cilento, appuntamento che prevede, come sempre, in apertura la rubrica Info Salerno.
1: La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma 2026 per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, stanziando 1,8 milioni di euro. Le risorse serviranno a ristrutturare e rifunzionalizzare gli immobili, trasformandoli in spazi sociali, istituzionali e produttivi a beneficio delle comunità locali. Si è insediato l'Osservatorio regionale sui flussi turistici e sulle attività ricettive della Campania, presieduto dall'assessore regionale al turismo e alla transizione digitale Vincenzo Maraio. Lo strumento punta a rafforzare il monitoraggio del settore e il confronto con territori e operatori. Presentati all'Università di Salerno i risultati della campagna di scavi 2026 nel sito archeologico di Laurelli a Caselle in Pittari, nell'area sacra sono emerse iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la tavola di Agnone. I ritrovamenti offrono nuovi elementi sulla religiosità dell'Italia preromana, suggerendo fitte relazioni culturali lungo l'Appennino. Il Comune e l'Ateneo hanno confermato il proseguimento del sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione. I risultati delle recenti ricerche condotte nelle grotte del Poggio e della Cala sono stati illustrati a Marina di Camerota durante l'incontro Due Umanità, una penisola, rivolto anche alle scuole. La responsabile dello scavo, Adriana Moroni, con ricercatori di diversi atenei e la soprintendente, Anna Onesti, ha approfondito la presenza di Neanderthal e Sapiens nell'area. La Biblioteca Comunale di Ottati ha ottenuto 7.000 euro dal Fondo Editoria della Regione Campania per l'acquisto di libri e l'organizzazione di attività culturali. A potenziare i servizi arriva anche la donazione di una LIM da parte del Liceo Severi di Salerno. Tre nuovi edifici finanziati con risorse PNRR sono stati realizzati nel piazzale Necropoli Lucana a Bello Sguardo. Gli spazi ospiteranno la scuola dell'infanzia e primaria, un asilo nido di prossima apertura e una palestra a servizio degli alunni e della cittadinanza. Inaugurato nella frazione Gorga di Stio, il nuovo ufficio di prossimità allestito nei locali del Centro di Educazione Ambientale. Promosso dall'amministrazione, lo sportello permette ai cittadini di gestire pratiche di volontaria giurisdizione, come amministrazioni di sostegno, tutela dei minori e autorizzazioni, senza doversi recare presso i tribunali provinciali. Il Comune di Caggiano rinnova il servizio gratuito di consegna a domicilio dei certificati comunali, pensato per anziani, persone fragili o con difficoltà motorie. I cittadini possono richiedere i documenti via telefono allo 0975 39 30 20. Un nuovo defibrillatore è stato collocato davanti all'ufficio postale di Altavilla Silentina ad opera dell'associazione La Panchina ODV. Con questo intervento salgono a 12 i DAE geolocalizzati sul territorio comunale. Agropoli ha inviato la candidatura ufficiale a Capitale Italiana del Mare 2027 con il programma 5 rotte, un solo programma. Il progetto unisce tutela ambientale, sport, cultura, turismo e blue economy, individuando lo spazio mare del Palazzo Civico delle Arti come centro operativo dell'iniziativa.
0: Ed ora un'intervista al regista Andrea D'Ambrosio sul suo ultimo film, L'estate dell'Orsa Maggiore, scritto insieme allo scrittore Giuseppe Festa. L'estate dell'Orsa Maggiore, ultimo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, ha iniziato il suo percorso. Nei giorni scorsi, Andrea, un importante appuntamento al Teatro Litta di Milano, ma prima ancora un altro appuntamento, un altro momento importante per questa tua ultima opera, il Globo d'Oro, che vi ha visti vincitori.
2: Sì, il 1° luglio siamo stati al Campidoglio, a Roma, nella protomoteca, appunto questa sala del Campidoglio, in cui c'è stata la consegna dei Globi d'Oro, che è uno dei premi più importanti del cinema italiano, insieme ai David e ai Nastri, e praticamente l'estate dell'Orsa Maggiore ha vinto il Globo d'Oro Verde come miglior documentario. È un premio che si dà ai documentari che si occupano di ambiente, e quindi il nostro film, insomma, ha vinto questo premio importante, prestigioso, e da lì poi, insomma, è iniziato la sua vita fino ad approdare appunto alla proiezione della settimana scorsa al Teatro Litta a Milano, al Festival Visioni dal Mondo, che è un festival internazionale.

0: nazionale di documentari, in cui c'è stata questa proiezione meravigliosa in questo teatro, uno dei teatri più antichi di Milano, cui il film, insomma, è stato molto apprezzato, applaudito e il pubblico si è commosso alla visione.
1: Un lavoro dedicato all'orso marsicano.
0: Sì, il tema è quello dell'orso marsicano, ma soprattutto il mondo abruzzese che gira intorno all'orso marsicano e il lavoro dei guardiaparco che hanno donato praticamente la loro vita a questo animale, ma anche alla natura e a noi, perché poi è un film che io dico il tema principale del film è la giusta distanza, cioè capire qual è il nostro modo di comportarsi con gli animali, ma anche con la fauna selvatica soprattutto, perché come dice Daniela, che è una delle protagoniste del film, il Parco d'Abruzzo non è uno zoo, ma è un posto in cui questi animali vivono e vivevano già prima dell'uomo. Quindi, insomma, questo equilibrio fra uomo e natura è fondamentale per poter sopravvivere.
1: Un film emozionante che vi vede in prima linea insieme a Giuseppe Festa.
0: Sì, il film è tratto proprio ispirato al romanzo scritto da Giuseppe Festa, L'estate dell'orso maggiore, edito da Garzanti, un libro che ebbe un grande successo, è prodotto dalla Agab Film di Enzo Porcelli, c'è la voce di Sergio Castellitto che praticamente è la voce protagonista di tutto il film, interpreta Caposiattolo praticamente che scrisse questa dichiarazione dei diritti dell'uomo contro il presidente americano dell'epoca che voleva comprare la terra dei nativi. Ed è un film ricco di emozioni perché ci sono vari plot narrativi. È un film nel film perché mentre noi stiamo girando lì accade qualcosa di particolare che solo chi guarderà il film al cinema o in TV potrà capire. E poi commuove perché ci sono delle storie umane di resistenza umana, di resilienza, che insomma rendono il film un mosaico interessante di emozioni e di narrativa per il cuore e per gli occhi.
1: Un film che nelle tue corde, naturalmente non potrebbe che essere così, rispecchia insomma quelli che sono i tuoi valori e la tua attenzione per l'ambiente.
0: Assolutamente, un film che è un po' nel solco degli altri che ho fatto, avevo fatto appunto prima, un po' di anni fa, Beautiful Country, che raccontava, diciamo, la mattanza ambientale in Campania, ma soprattutto poi Il Sentiero dei Lupi, che di qualche anno fa è andato su Rai 1, che praticamente raccontava invece il mondo del lupo, però nel Cilento, ai piedi del Cervati. Quindi è un po' un proseguimento di questa linea narrativa. Il film, tra l'altro, andrà in altri festival. Lo faremo il 10 ottobre alla proiezione a Pescasseroli al cinema Ettore Scola, che è il cinema appunto del paese dove abbiamo girato, e poi il film potrà vedersi insomma in televisione.
1: Ora le rubriche a partire da Museando che conduco proprio insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: un SEO importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Gambieri di Occhi Verdi di Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco archeologico perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
2: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Gambieri di Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
3: Ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

0: È il momento del gusto con che cucino? Con il basilico del mio orto preparo un pesto. Raccolgo il basilico, separo le foglioline dagli steli, lo lavo accuratamente e poi lo metto in una terrina. Aggiungo due agli e poi con l'aiuto della mia amica Stefania metto 150 g di basilico nel frullatore. Aggiungo poi i pinoli, 60 g, e 140 g di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e frulliamo il tutto. E il pesto è pronto.
1: Termina qui questa puntata. Grazie per averci seguito. A presto.

0: La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità, lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa. A dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale.
1: Il governo del premier Sanchez si è dimesso, ma in attesa del voto anticipato del 29 novembre ha adottato una riforma abitativa che tenta di rispondere alle istanze dei milioni di spagnoli scesi in piazza per il caro affitti e la crisi degli alloggi. Rinnovo automatico dei contratti di locazione, agevolazioni fiscali e poi un fondo da 10 miliardi per la prima casa. Sanchez non ha voluto rinunciare alle riforme che il Parlamento ha bocciato due volte e così punta sulla commissione parlamentare permanente, chiamata ad approvare i decreti emanati in vacanza di governo. Jordi Xuclà, ex parlamentare e docente di diritto, spiega.
2: The Prime Minister took the decision to fix to put in the center of the debate of these early elections the housing.
3: Sanchez sta cercando di spostare la campagna elettorale sul tema casa per ottenere i voti degli elettori di sinistra e di centrosinistra, ma per ora la destra dei popolari e di Vox resta in testa nei sondaggi.
4: Il y a eu des avancées au niveau de la paix en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous avons pu organiser des élections.
5: In Centrafrica il processo di pace fa progressi. Abbiamo svolto delle elezioni, le istituzioni sono stabili e il disarmo va avanti. Ma servono ancora finanziamenti.
1: È l'appello alla comunità internazionale del presidente Faustin Archange.

Ange Touadéra, ospite a Roma della comunità di Sant'Egidio, che contribuì a mediare un accordo di pace nel 2017. L'intesa pose fine alla guerra civile, ma la riconciliazione prevede il disarmo e il reintegro nella società degli ex combattenti, azioni che richiedono fondi. Touadéra spera che a novembre sia riconfermata la MINUSCA, la missione di interposizione dei caschi blu dell'ONU, perché le violenze

0: Procedura tecnica volta a riorganizzare i registri elettorali, ma per gli oppositori c'è stata la volontà di escludere dalle urne gli elettori residenti in zone in cui il partito di governo non è favorito. La Corte Suprema ha dato a Commissione e Governo una settimana per motivare alcune manovre all'apparenza irregolari, mentre milioni di persone, tra cui leader dell'opposizione e giovani della Gen Z, sono scese in strada per chiedere le dimissioni del presidente della Commissione elettorale. Ad Haiti la Commissione elettorale provvisoria sostiene che nel paese manchino i requisiti tecnici, nonché le condizioni, per svolgere le elezioni legislative e presidenziali fissate per il primo turno il 13 dicembre e per questo le ha rinviate a data da destinarsi. In una nota, l'organismo assicura che verranno riprogrammate il prima possibile, ma nel paese i cittadini non vanno alle urne dal 2016. Ancora si attende il sostituto del presidente Jovenel Moïse, assassinato nel 2021, mentre la violenza delle bande armate ha provocato da gennaio quasi 1,5 milioni di sfollati. Per sostenere il paese nello sforzo di porre fine alle violenze, lo scorso 29 settembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato il mandato a una missione anti-gang.
1: L'estate europea è stata caratterizzata da ondate di calore estreme, con una percentuale record del 52% del continente esposto a uno stress termico molto forte. In gran parte dell'Europa, e in particolare nella zona occidentale, che ha affrontato la sua estate più calda di sempre, sono state osservate temperature dell'aria ai massimi storici, mentre nei mari europei sono state registrate temperature da primato. Anche i fiumi hanno fatto segnare i flussi più bassi degli ultimi 30 anni. Copernicus ha fatto sapere che precisamente si sono registrati 41 giorni di forte stress termico, 5 in più rispetto al 2003, e anche il numero di giorni con stress termico molto forte, pari a 13, è un record. Ma le conseguenze sono andate ben oltre i primati di temperatura, influenzando la disponibilità idrica, i sistemi energetici, i trasporti, gli ecosistemi e la salute umana, ha detto Samantha Burgess, vice direttrice del Copernicus Climate Change Service. In Italia nel 2025 sono calati, dopo 2 anni di crescita, i reati ambientali, ma le ecomafie continuano a lasciare il segno sull'ambiente e a incrementare il loro business. A confermarlo i dati del nuovo report di Legambiente. Nella penisola sono scesi a 35.735 i reati ambientali accertati, meno 12% rispetto al 2024, a fronte degli 1.460.611 controlli effettuati. Parliamo di una media di 98 reati al giorno, 4,1 ogni ora. Al calo dei reati ambientali si è affiancato però l'aumento degli illeciti amministrativi, che hanno raggiunto quota 77.895, con un più 11,4%. Il primato spetta ai reati nella gestione dei rifiuti, poi quelli del cemento, abusivismo edilizio, cave illegali, tutela del paesaggio e al terzo posto quelli contro gli animali.
2: Quello che emerge dal nostro rapporto è che grazie alle modifiche normative degli ultimi anni, i colpi di magistratura, forze dell'ordine nei confronti delle ecomafie e delle criminalità ambientali stanno diventando sempre più evidenti e importanti. Però bisogna completare l'opera. Ci sono ancora dei buchi nel codice penale, mancano alcuni delitti ambientali, il cemento si deve contrastare non con i condoni come ogni tanto in Parlamento qualcuno vorrebbe fare, ma con un piano nazionale di abbattimento degli ecomostri di cemento, ed infine serve potenziare da una parte il livello dei controlli per prevenire i reati e dall'altra parte potenziare chi contrasta la corruzione ambientale che continua a dilagare nella pubblica amministrazione.
1: Caldo estremo, stress termico, siccità, precipitazioni intense e condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi. Gli estremi di temperatura riguardano tutte le città, mentre altri rischi mostrano situazioni diverse. Lo ha rilevato uno studio condotto da un gruppo internazionale e pubblicato sulla rivista Urban Climate, a cui ha partecipato l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato l'evoluzione di diversi indicatori climatici relativi a più di 11.000 città nel mondo. Per stress termico, siccità e condizioni favorevoli agli incendi, la stessa soglia è già stata raggiunta da una quota tra il 77 e il 90% delle città. Per le precipitazioni estreme, il segnale

tale emerge più tardi, solo nel 20% delle città prima del 2025. Azione animalista scenografica a Roma. È stato srotolato un enorme striscione per chiedere al Parlamento di ascoltare la voce di oltre 62.000 cittadini e cittadine che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare di essere animali per il divieto all'uso delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani. A realizzarla una serie di associazioni animaliste e ambientaliste. In Italia, hanno denunciato, oltre 40 milioni di animali vivono ogni giorno rinchiusi in gabbia, un sistema ritenuto crudele anche dalla comunità scientifica. Ogni anno nel nostro paese circa 600.000 scrofe, 1,5 milioni di vitelli, 17,5 milioni di galline e 13 milioni di conigli vengono allevati in piccole gabbie. All'interno non possono esprimere comportamenti naturali fondamentali per la loro specie. Oltre il 90% degli italiani è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbia, ha sottolineato Chiara Caprio di Essere Animali. Ora sta al Parlamento portare avanti la proposta di legge sostenuta da decine di migliaia di persone in tutta Italia.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Di offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale tornando ad occuparci della morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano che ha perso la vita in un incidente sul lavoro in Irpinia. Sette persone sono state indagate, ma scopriamo i dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sette persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pietro Pellegrino, l'operaio di 55 anni di Sassano, deceduto in un incidente sul lavoro in Irpinia. I sette avvisi di garanzia rappresentano un atto necessario per poter procedere all'esame autoptico sulla salma dell'operaio. A carico dei sette, a vario titolo, viene contestata l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di una contestazione formulata sulla fase iniziale delle indagini, durante la quale dovranno essere chiarite le eventuali responsabilità nella tragedia. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11. Secondo una prima ricostruzione, Pietro Pellegrino era impegnato nelle operazioni di smontaggio e trasporto di pannelli fotovoltaici sul tetto di uno stabilimento di Prato Principato Ultra, dove lavorava per conto di una ditta salernitana. L'operaio si trovava a circa 12 metri di altezza quando all'improvviso è precipitato. Il 55enne avrebbe messo un piede su un lucernaio in vetro resina che avrebbe ceduto sotto il suo peso, provocandone la caduta e quindi purtroppo la morte. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri di Avellino.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito Nola Ferramenta.

0: Ferramenta.it, tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. La morte di Pietro Pellegrino è solo una delle 498 morti sul lavoro che si sono registrate nei primi 8 mesi del 2026. I dati dell'INAIL rivelano una triste realtà che spesso ha colpito anche il Vallo di Diano. I dettagli nel prossimo servizio.
2: I riflettori sulla 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro si sono spenti ieri sera dopo i discorsi istituzionali, i cortei e le corone d'alloro. La manifestazione principale a Longarone ha provato a scuotere le coscienze del paese, eppure le morti sul lavoro sono un'emergenza quotidiana che soprattutto nell'ultimo periodo ha scosso profondamente il Vallo di Diano. A rendere particolarmente reale e dolorosa questa ricorrenza per la comunità valdianese sono stati i fatti di pochi giorni fa, un mercoledì nero che ha strappato alla vita due operai stimati, trasformando il lavoro nell'ennesimo teatro di morte. Nel giro di poche ore, mercoledì scorso, due operai sono morti a causa di un incidente sul posto di lavoro. Antonio Simone, 46 anni, operaio edile di Montesano sulla Marcellana, ha perso la vita nel Beneventano. Nello stesso pomeriggio Pietro Pellegrino, 56 anni, originario di Sassano, è precipitato per diversi metri a causa del cedimento di un lucernario mentre lavorava sul tetto di un capannone nell'Avellinese. La doppia tragedia del Vallo di Diano si inserisce in un quadro provinciale allarmante, confermato dai dati analizzati proprio a ridosso della giornata nazionale. I monitoraggi sindacali e i primi bilanci dell'anno evidenziano come la provincia di Salerno abbia già superato ampiamente la quota di 10 vittime dall'inizio del 2026. Il cordoglio non basta più, ha ribadito con forza Giuseppe Marchesano, segretario generale della Filca CISL Salerno, in prima linea nel chiedere risposte concrete subito dopo il duplice incidente. Le richieste dei sindacati campani sono sempre le stesse: investimenti massicci sulla sicurezza, un aumento drastico del numero degli ispettori del lavoro e una responsabilità chiara e trasparente lungo tutte le filiere degli appalti. Il messaggio centrale lanciato dall'ANMIL in questa edizione è stato chiaro: non dobbiamo abituarci, il pericolo maggiore è la rassegnazione, il considerare questi decessi come un costo inevitabile della produzione industriale o edilizia.
1: E proseguiamo con la cronaca. Nei giorni scorsi al porto di Salerno è attraccata la nave Solidair con a bordo 14 migranti soccorsi nel Mediterraneo, tra loro anche 7 minorenni.
3: È attraccata poco prima delle 11.30 di sabato mattina nel porto di Salerno la Solidair, nave di ricerca e soccorso battente bandiera tedesca e gestita dall'omonima organizzazione umanitaria, con a bordo 14 migranti soccorsi nel corso delle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Tra i migranti anche 7 minorenni tra i 14 e i 17 anni provenienti dalla Somalia e dal Sud Sudan. In origine erano 15 le persone recuperate durante le operazioni di soccorso, una di loro però è stata fatta sbarcare a Mazara del Vallo, riducendo così a 14 il numero delle persone arrivate al porto di Salerno. Le operazioni di accoglienza si sono svolte in sicurezza sotto il coordinamento della Prefettura di Salerno grazie al lavoro di sinergia con Questura, Capitaneria, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Municipale e anche con il lavoro degli operatori tutti e dei volontari presenti sul posto. Impegnative le condizioni meteo, con la pioggia e l'allerta arancione in vigore sabato, che non hanno impedito lo svolgimento delle attività di assistenza. Hanno preso parte alle operazioni anche la Croce Rossa Italiana, Comitato di Salerno, il personale sanitario dell'ASL di Salerno con medici ed equipe dedicate e la Caritas.
1: E adesso ci occupiamo del maltempo che ha colpito la provincia di Salerno nel fine settimana. Vediamo.
4: Frane, smottamenti, strade allagate e collegamenti ferroviari interrotti. È pesante il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito nel fine settimana il Salernitano. Dalla costiera amalfitana al Cilento, le forti precipitazioni hanno trascinato fango e detriti sulle carreggiate, mentre i soccorritori sono intervenuti in più situazioni critiche. A Salerno, città agli effetti dell'emergenza, si è aggiunta la polemica sulla manutenzione delle infrastrutture. Il problema più rilevante per i trasporti ha riguardato la linea ferroviaria convenzionale Napoli-Salerno via Cava dei Tirreni, la cui circolazione è stata sospesa tra Nocera Inferiore e Salerno a causa di una frana nella zona di Vietri sul Mare. Cancellazioni, limitazioni e modifiche agli itinerari hanno interessato i treni regionali. RFI ha attivato anche degli autobus sostitutivi. Nel Cilento le criticità maggiori si sono registrate tra San Mauro Cilento e Pollica, dove frane e smottamenti hanno provocato la chiusura di alcune strade. A Montecorice un uomo di circa 70 anni è stato salvato dai vigili del fuoco dopo che la sua automobile era stata travolta dalla piena di un torrente. Disagi anche in costiera

0: Amalfitana, a Capodorso, nel territorio di Maiori, il fango ha invaso parzialmente la statale 163, imponendo il senso unico alternato. Al Salerno città, gli allagamenti e la caduta di un grosso albero a Torrione hanno riacceso il confronto sulla manutenzione. Al centro delle polemiche è finito soprattutto il sottopasso di via Racinaro, inaugurato il 15 settembre, costato 3 milioni e 750 mila euro. A criticare la gestione dell'opera è stato Aurelio Tommasetti, ex rettore dell'Università di Salerno e segretario provinciale della Lega, che ha chiesto chiarimenti sulle misure adottate per prevenire gli allagamenti. L'assessore alla mobilità Rocco Galdi ha confermato un accumulo d'acqua all'uscita di via Santi Martiri. L'ondata di maltempo riporta anche al centro dell'attenzione l'emergenza legata a frane e collegamenti compromessi.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
7: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.

0: Bentrovati in studio. Pubblicizzava e vendeva magliette contraffatte del Napoli su TikTok. È così che un uomo è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vediamo.
1: I militari della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito della intensificazione dei controlli a contrasto della contraffazione a tutela del Made in Italy, anche monitorando le piattaforme social più comuni, hanno sequestrato oltre 2.300 magliette del Napoli Calcio contraffatte, denunciando un cittadino italiano. In particolare, i Baschiverdi hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo TikTok la vendita delle 9 maglie del Napoli riprodotte in occasione del centenario della squadra di calcio. L'attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull'auto in uso al soggetto hanno consentito ai militari

0: di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione effettuata presso la residenza della persona ha permesso alla Guardia di Finanza di recuperare più di 2100 articoli della stessa specie stoccati nel box pertinente all'abitazione. Da un attento esame della merce è emerso come le magliette fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario del Napoli Calcio. Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema NFC dello smartphone, reindirizzava l'utente direttamente al sito ufficiale del Napoli, inducendo così in inganno il consumatore circa l'originalità del prodotto. All'esito dell'attività, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro gli articoli contraffatti, denunciando il cittadino per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.
1: Ed ora cambiamo pagina. Ieri mattina, presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolta una giornata di prevenzione oncologica in memoria di Salvatore Di Candia. Il servizio è a cura di Giovanna Quagliano.
2: Informazione, prevenzione e memoria. A Teggiano, nella frazione di Prato Perillo, una giornata dedicata alla prevenzione oncologica nel ricordo di Salvatore Di Candia, infermiere, già segretario provinciale della FIALS, sindacato impegnato nella tutela dei lavoratori della sanità. L'iniziativa promossa da Alfis e FIALS si è svolta presso il centro parrocchiale Pier Giorgio Frassati, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce e dell'adesione ai programmi di screening. Ad aprire l'incontro, i saluti di Nicola De Canio, presidente di Alfis e amico e collega di Salvatore, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, dell'assessore alla regione Campania Corrado Matera, del vescovo della diocesi di Teggiano Policastro Monsignor Antonio De Luca e del comandante della compagnia carabinieri di Sala Consilina, il capitano Veronica Pastori, e del presidente Carlo Lo Popolo in rappresentanza della FIALS. La giornata è proseguita con gli interventi dei professionisti sanitari, la dottoressa Rosa Dalvano, dirigente medico nell'ambito dell'igiene e della prevenzione collettiva dell'ASL Salerno, la dottoressa Vincenza Caputo, oncologa dell'ospedale di Polla, la dottoressa Roberta Vigna, biologa e nutrizionista, e Antonello Petrizzo, infermiere. Al centro degli approfondimenti l'importanza dei controlli periodici, dei corretti stili di vita e degli screening per individuare precocemente eventuali patologie oncologiche. Nel corso dell'iniziativa i cittadini hanno potuto ritirare i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening per il tumore del colon retto e ricevere informazioni sulle modalità di accesso agli esami di prevenzione mammaria. Un'occasione per conoscere più da vicino i programmi di screening promossi dall'ASL Salerno e le possibilità di adesione. Il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo di Salvatore, con la partecipazione dei figli Vincenzo e Laura, presenti insieme alla moglie Pina, e di Franco Sanseverino, amico e collega. Una giornata che ha unito informazione sanitaria e partecipazione emotiva, trasformando il ricordo di Salvatore Di Candia in un messaggio rivolto all'intera comunità. La prevenzione è fondamentale e aderire agli screening può contribuire a individuare la malattia tempestivamente e aumentare le possibilità di cura.
1: Ed ora ci spostiamo a Polla, dove è nato un progetto musicale con l'artista internazionale Sergio Sorrentino, che intende trasformare i suoni del paese in melodia. Sentiamo.
0: È stata pubblicata Sinfonia, la traccia musicale realizzata con i suoni di Polla. Tutto nasce grazie a un laboratorio di acquisizione di suoni ambientali e tradizionali di Polla, tenuto dal compositore e musicista pollese di fama internazionale Sergio Sorrentino, a cui hanno partecipato altri musicisti come Michele Cangro, Giovanni Di Donato, Sandro Di Stefano, Roberto Plaetano e anche Carmine Sabatella. Il laboratorio, realizzato nell'ambito del progetto Memoria Attiva con il sostegno di Fondazione per il Sud Volta Pagina, Prologo Polla, Cooperativa Iris, Comune di Polla, si prefiggeva di registrare i suoni ambientali nel Comune di Polla e da quelli ricavarne una traccia in chiave contemporanea. Così, dopo mesi di teoria e pratica, alla fine è stato realizzato il brano pubblicato sulle piattaforme online musicali. La composizione è di Sergio Sorrentino. I suoni raccolti a Polla da giugno a luglio del 2026 riguardano la Sirena, il fiume Danagro, i campanacci delle mucche a San Tommaso e alla Spina, il mercato del sabato mattina, la processione di Sant'Agnello, campane, pecore e pastori, uccelli alla castagneta, rane nel ponte romano. I suoni sono stati registrati, raccolti e archiviati nel progetto di Memoria Attiva, che intende contribuire alla realizzazione di un archivio di comunità e costituiscono un fondo dedicato alla memoria sonora del paese, dei suoni d'ambiente, dei riti, delle tradizioni popolari, della vita quotidiana di oggi.

0: A Caselle in Pittari si sono concluse le tre giornate di studio tra convegni e dibattiti sulle importanti scoperte fatte nel corso degli ultimi scavi sul sito archeologico di Laurelli. Vediamo.
1: Con il convegno che si è tenuto nella sala consiliare di Caselle in Pittari si sono concluse le tre giornate di studio, incontri pubblici, dibattiti e tavole rotonde dedicate alle straordinarie e importanti scoperte emerse nell'ultima campagna di scavo nel sito archeologico di Laurelli. Tra le novità più importanti e rilevanti dello scavo nell'area sacra sono state rinvenute iscrizioni e strutture rituali che precedono di circa un secolo la celebre Tavola di Agnone, offrendo dati inediti sulla religiosità dell'Italia preromana. I nomi divini e le forme di scrittura documentati a Caselle in Pittari suggeriscono relazioni culturali e religiose attraverso l'Appennino e contribuiscono ad ampliare il quadro geografico finora noto, offrendo nuove basi per ricostruire un patrimonio religioso molto probabilmente condiviso. L'incontro pubblico è stato un'ulteriore occasione di confronto istituzionale con i rappresentanti della sovrintendenza, i docenti e i ricercatori dell'equipe UNISA. Sono intervenuti tra gli altri anche il presidente del parco Giuseppe Coccorullo e il sindaco di Rocca Gloriosa. Il primo cittadino di Caselle in Pittari, Nuzzo, ha ribadito l'importanza storica, sociale e culturale e anche la rilevanza a livello turistico che possono rappresentare le straordinarie scoperte archeologiche di questi anni, in particolare grazie all'ultima recente campagna di scavi che ha portato alla luce reperti di enorme interesse archeologico e storico, con l'auspicio, ha detto il primo cittadino, che si riconosca finalmente la doverosa attenzione e si attribuisca il giusto risalto anche a livello nazionale a queste sensazionali scoperte, sottolineando infine ancora una volta come l'amministrazione comunale di Caselle in Pittari non ha mai fatto mancare il proprio supporto organizzativo e proficuo concreto sostegno alle attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è conclusa la sesta edizione del Lucania Is Comics, il festival del fumetto, gaming e cosplay. Ce ne parla Talia Mottola.
1: Punk, la rottura creativa. Questa edizione 2026 del Lucania Is Comics si rivela audace con rottura di schemi prestabiliti. Si è conclusa ieri 11 ottobre a Potenza la sesta edizione del Festival del Fumetto, Gaming e Cosplay. Il cartellone 2026 ha messo insieme personalità eterogenee che attraversano il fumetto, la canzone d'autore, il doppiaggio cinematografico, la divulgazione scientifica e i nuovi media digitali. Sul palco del Teatro Stabile Potentino, nell'ultimo

0: Giorno dell'evento Omar Pedrini, lo storico leader e anima dei Timoria, autore di capolavori come Viaggio senza vento. Simbolo visivo di questa edizione è lo straordinario manifesto ufficiale firmato da Gianfranco Vitti, illustratore e fumettista tra le firme più apprezzate della scena contemporanea. L'opera è un tributo diretto al genio irripetibile di Andrea Pazienza e in particolare al suo personaggio più iconico e corrosivo, Zanardi.
1: E restiamo in Basilicata con una serie di iniziative per far scoprire il lavoro della Protezione Civile ai cittadini. Vediamo!
2: Dal 12 al 17 ottobre porte aperte nelle sale operative regionali della Protezione Civile della Basilicata. La regione infatti si appresta a vivere una settimana cruciale sul fronte della sicurezza territoriale e sarà protagonista della Settimana Nazionale della Protezione Civile, un appuntamento che quest'anno mira a mettere al centro la partecipazione attiva dei cittadini e la prevenzione industriale. La settimana prenderà il via con la prima iniziativa che prevede l'apertura straordinaria al pubblico della sala operativa regionale con sede a Potenza. Cittadini, studenti e associazioni potranno osservare da vicino il lavoro della Protezione Civile, un'occasione unica per comprendere come nascono le allerte meteo e come vengono coordinate le forze sul campo in caso di calamità. Il momento più atteso però è quello sul fronte economico e strategico, che è fissato per martedì 13 ottobre. Presso la sede di Confindustria Basilicata verrà siglato un protocollo d'intesa sulla resilienza delle aree industriali. L'obiettivo è quello di proteggere la produzione lucana dai cambiamenti climatici, garantendo la continuità aziendale e la sicurezza dei lavoratori, anche di fronte a eventi meteo estremi. Tra il 15 e il 16 ottobre invece le istituzioni regionali presenteranno un piano sperimentale di allertamento precoce per il rischio tsunami e antincendio programmato, studiato specificamente per la città di Policoro e la costa ionica.
1: Concludiamo con lo sport, ultima amichevole per la Val di Anovolle prima dell'inizio del campionato che avrà inizio il prossimo 17 ottobre. Vediamo!
3: Dopo due ore di gioco nel palazzetto del centro sportivo meridionale di San Rufo, ieri sera la Val di Anovolle si è aggiudicata anche l'amichevole contro la New Tech Pallavolo Milani, squadra che milita nel girone calabro-siciliano del campionato maschile di Serie B. I padroni di casa hanno iniziato la partita con il piede giusto e hanno conquistato il primo set con il punteggio di 25-17, non lasciando molte possibilità di offesa ai calabresi, che sono rimasti a 8 punti di svantaggio. La reazione degli ospiti però non si è fatta attendere. Nel secondo parziale infatti i ragazzi di Mister Serpa sono riusciti a trovare maggiore continuità, tanto da chiudere il set sul 21-25. Il terzo e quarto set sono proseguiti sulla falsa riga dei primi due. Nel terzo parziale la Val di Anovolle è tornata a imporre il proprio gioco, imponendosi con un netto 25-16, mentre nel quarto set la New Tech Pallavolo Milani è riuscita a portarsi avanti ancora una volta e ha conquistato il set con 3 punti di vantaggio sui valdianesi. Le sorti della partita sono state decise al tie break, a spuntarla è stata la Val di Anovolle, che con un convincente 15-7 ha ritrovato la determinazione necessaria per chiudere vittoriosamente l'incontro. L'ultima amichevole ha rappresentato un'importante occasione per entrambe le squadre per mettere alla prova il lavoro svolto in queste settimane di allenamento e continuare il percorso di crescita attraverso il confronto sul campo. Ora gli occhi sono puntati sull'inizio del campionato, che prenderà il via questo sabato 17 ottobre con la partita contro Cerignola. Intanto domani, presso la palestra comunale di via Florenzano a Sant'Arsenio, si terrà l'Open Day della Val di Anovolle Academy. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono avvicinarsi al mondo della pallavolo. All'evento saranno presenti, oltre ai dirigenti, anche i mister della Val di Anovolle, Nicola Baldon e Francesco Maiorana.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano.

0: Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue. Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo, quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso

processo, gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati. Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato,

0: sostenibile. Gli scienziati sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato.
1: Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi.
0: Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento.
1: Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio.
0: Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti. Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere

0: una sostanziale differenza nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
1: Acque reflue contengono più che sostanze inquinanti e gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
1: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata e gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
1: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente, veramente ricca. Tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti. Quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore.

0: ore ricerca, certo, e poi ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
1: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
1: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, sì, che è quello fondamentale, poi intervenite voi, ma il primo intervento, sì, esatto, è quello più importante.
4: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
5: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
6: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
1: No,
7: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha delle fobie o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di

sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Forza! Dai!
1: Mi trovo col comandante Vivardi qui sulla Tirrenia. Accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
2: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina, cosa che prima era vietato. Adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
1: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe, infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
2: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' con il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, no? Vengono più facilmente disinfettate, cose, roba del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma, gli animali e accontentare i proprietari.
1: Fino a dove possono arrivare?
2: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
1: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
2: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
1: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: Non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Faccio delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Sì, ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: Ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto per dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave... Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico, riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione, e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari è in piedi con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione, non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro, ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno, anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro, e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo, almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare, di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane.

Vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: Mi trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo, proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto al tempo, mi ricordo, a Niguarda, e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto è inutile urlare aiuto, aiuto, c'è un veterinario in giro, no, prima cosa se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
2: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo. Allora questa è la cosa fondamentale, giusto? Okay.
0: Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
2: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste, e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino, noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Cani Gatti TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego, regia.
1: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
2: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
1: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
2: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
0: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo, perché insieme...
3: Sì! Può! Fare!
0: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana, ma prima la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
4: Questo programma è offerto da...
5: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

0: Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi, come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice, ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere, durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio com'era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70.
4: Anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa, vedi, fai. Per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender.
5: Buono.
6: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
7: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
8: Dominate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
9: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
10: Ne abbiamo fatti finora 6, 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello!
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti e infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Qua abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Lei è la Queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto!
5: Guarda lo zio, guarda!
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, Disdog, Obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino. E ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e

0: Torniamo tra pochi secondi.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati, tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo D'Ippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà, attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice, per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Eleonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e Buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
2: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa, attesi ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 km, giusto? 40 km da gestirsi, perché comunque c'erano dei

0: punti dove si andava veramente veloce, e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie perché è tutto un rilancio. E quindi no, dai, un percorso molto carino.
1: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
2: Nel centro di Torino

0: Una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance. E tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
1: Il progetto è in realtà nato da artisti, per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè, allora siamo partiti da là 5 anni, per tutti questi 5 anni
0: Abbiamo bevuto caffè.
1: abbiamo bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione, abbiamo mischiato nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea, unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
2: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
3: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, por la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador diventa ancora più bella.
0: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione Ecuador.
4: Ecuador. Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Sendo che sono una donna da

0: 26 anni che ho emigrato e mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
1: Certo, assolutamente sì.
2: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Yogi y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
1: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
3: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos y que como es un pueblo muy trabajador seguiremos luchando por todo lo que merecemos y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie, grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
4: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto, e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali. Poi via via sono aggiunti nuovi posti e, grazie anche a qualche pensionamento, la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta

0: si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto, negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, diciamo sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante, dello straniero, richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato

degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali. Thank you.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che

aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
0: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima per tutto l'agro nocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, che consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le soprintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggiero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti, tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché ci troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

0: un territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi

0: significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere. Un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce

conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne, eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Dal 5 novembre il Museo della Rapacis ospita Egitto e Roma, i volti del Fayum, una mostra dedicata ai volti dipinti dell'Egitto romano e al potere del ritratto nella Roma antica. Attraverso oltre 110 opere tra tavole, sudari, maschere funerarie, marmi, calchi in gesso e oreficerie antiche, l'esposizione racconta una delle più affascinanti espressioni artistiche dell'antichità. I ritratti del Fayum sono tra le immagini dipinte più celebri dell'antichità e più rare nei musei italiani. Se ne conservano poco meno di 1000 in tutto il mondo. Per la prima volta l'Egitto concede la quasi totalità delle tavole conservate nelle proprie collezioni, mai uscite dal paese. Circa 50 di questi ritratti saranno eccezionalmente riuniti a Roma, tra cui il celebre tondo dei due fratelli. Il Museo d'Arte Contemporanea Ludovico Corrao presenta Macerie, il nuovo progetto di Liubolin, nato dalle fotografie realizzate durante le performance condotte dall'artista a Gibellina e nel territorio del Belice lo scorso giugno. Celebre in tutto il mondo come The Invisible Man, Liubolin utilizza da oltre 20 anni il proprio corpo come superficie di mimetizzazione. A Gibellina l'artista ha scelto alcuni luoghi emblematici della città nuova e delle rovine di Poggio Reale, trasformandoli nello scenario di una serie di azioni performative. La mostra, allestita dal 17 ottobre, restituisce oggi un ciclo inedito di immagini in cui il corpo si fonde con superfici, colori e architetture di un paesaggio profondamente segnato dalla memoria del terremoto. Si chiama Matisse, il mondo in una stanza, la mostra allestita al Museo Mudec di Milano dall'8 ottobre al 21 febbraio. Si tratta di un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture incontrate nel corso dei suoi

0: Dal 13 ottobre all'8 novembre l'edizione 2026 del Bologna Jazz Festival esplora generi diversi all'interno della galassia della musica improvvisata. Virtuosismo e grandi storie da raccontare sono le parole chiave di questa edizione, che tra i big del cartellone annovera da Aldi Meola a Kurt Elling, assieme agli Yellow Jackets, Emmett Cohen e Fabrizio Bosso. Il Bologna Jazz Festival 2026 sarà dunque un'esplorazione della scena jazz internazionale, fatta di circa 70 concerti, oltre a numerosi eventi di contorno che conferiscono al festival un carattere multidisciplinare. La programmazione si estenderà dai principali teatri e club del capoluogo felsineo fino all'area metropolitana e alle province di Ferrara e Forlì.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre a Topolosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta

dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in un incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto, in segno di cordoglio, il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.

È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave è avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sui rapporti personali dell'uomo.

A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.

Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese lungo la statale 655 nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.

Teatro, scarpetta, sala consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.

guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo, il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

un solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in

collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi, con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti, accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista. Lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo.

0: freddo.
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre a Pollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in un incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.

È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione

esplosione la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina e incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave è avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle i rapporti personali dell'uomo.

A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così è emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento del corpo, è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.

Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita.

partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese lungo la statale 655 nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.

Teatro, scarpetta, sala consilina, tutto esaurito per la serata solidale, storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.

guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle

Un solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021 e realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.

0: portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa, la certezza di sentirsi in mani sicure.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre dopo l'osa in provincia di Benevento in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.

È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare, andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle i rapporti personali dell'uomo.

A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto romagnano Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4.

Le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.

Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza, insieme a trattori e camion, infatti, sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.

Teatro, scarpetta, sala consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.

guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo, il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

Un solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi, con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti, accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: One, two, three, Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre dopo Losa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.

È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle i rapporti personali dell'uomo.

A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto romagnano Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.

Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione

Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.

Teatro, scarpetta, sala consilina, tutto esaurito per la serata solidale, storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.

guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti, un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente, e gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo, il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a

superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive

0: Offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valleverde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista. Lieti di vestirvi.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre dopo l'osa in provincia di Benevento in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in un incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali

È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare, andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle i rapporti personali dell'uomo.

A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente, hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così è emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.

Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza, insieme a trattori e camion, infatti, sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricolo, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.

teatro, scarpetta, sala consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.

guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 100.

6 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha sospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente, e gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

Un solo biglietto per viaggiare con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.

La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi, con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti, accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norsays, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese,

0: Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
0: Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa.

C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini.

0: proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro

padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare.

0: Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe!
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

Amici di GoTV, benvenuti al quinto appuntamento dell'European Le Mans Series direttamente da Silverstone in Gran Bretagna, con il suo meteo decisamente imprevedibile, come potete vedere dai nuvoloni grigi in lontananza. Penultimo appuntamento del campionato 2026, prima del finale di stagione che si disputerà a Portimão in Portogallo il prossimo ottobre. Tutto è ancora aperto perché ci sono diversi team a pari punti, soprattutto in classe LMP2, e quindi entriamo nel paddock per scoprire l'atmosfera che si respira qui nel Regno Unito, parlando con alcuni dei piloti di casa, partendo da Jamie Chadwick, pilota di Idexport con la numero 18, che si trova al terzo posto in campionato. Parla di come ovviamente sia bellissimo avere una gara di casa, sempre speciale venire a Silverstone perché è una delle sue piste preferite, una delle prime in cui è venuta crescendo come fan e poi come pilota. E quindi chiaramente vede molti volti familiari in una gara come questa che la spronano e che chiaramente la rendono molto felice. Parlando della stagione, è stata sicuramente una stagione molto costosa.

costante. Lei la definisce addirittura in maniera frustrante perché ha chiuso qu al quarto posto in ogni gara fino all'ultima di Spa, in cui sono riusciti a conquistare un podio e quindi chiaramente spera di poter puntare a qualcosa di più. Jay Hughes, Algarve Pro Racing, dice come ogni volta che abbia corso a Silverstone sia ripartito con il sorriso più grande del mondo, perché è una pista che si adatta molto bene a queste vetture LMP2 perché richiede un alto carico aerodinamico, come è appunto la macchina, e quindi sembra che il tracciato sia stato progettato per questa tipologia di vetture o il contrario, quindi chiaramente molto divertente. Poi anche lui parla di come, essendo un pilota britannico, vede le bandiere britanniche e avendo le famiglie e gli amici che vengono a vederlo, lo fanno sentire a casa, e quindi è un posto molto speciale. Parlando della gara, lui considera che, siccome la 29 di Forest Racing by Pany e la 22 di United Sport siano a pari punti, la pressione sarà tutta su di loro e quindi loro cercheranno di approfittare di eventuali defiance del duo di testa per ottenere magari un buon risultato. Sébastien Priaulx, Proto Competition numero 9, anche lui chiaramente classe LMP2, parla di come sia uno dei migliori circuiti europei in circolazione questo di Silverstone. Sicuramente è una pista questa che fa davvero capire quanto siano veloci queste vetture LMP2, soprattutto nel tratto tra Magots e Becketts, ed è una delle sensazioni più belle in assoluto che un pilota possa provare. Poi lui tra l'altro specifica che non veniva a correre nel Regno Unito da parecchio tempo, e gareggiare nel suo paese è davvero incredibile, anche perché lui abita a circa 10 minuti dal tracciato e per questo ci saranno suo padre, sua madre e tutta la sua famiglia. È tra l'altro un circuito molto adorato dai fan, che sono molto appassionati quelli britannici, e chiaramente non vedo l'ora di scendere in pista e di dare il massimo nella gara di domenica. E adesso Alex Quinn, pilota di Nielsen Racing con la vettura numero 27, che è molto contento di essere tornato qui, perché lo scorso anno lui addirittura vinse la gara insieme a Creighton Lentudis, e quindi chiaramente i due vogliono ripetere l'impresa. Ma da britannico ovviamente sente anche la felicità di tornare sulla pista di casa, ed è chiaramente un layout che tutti adorano perché è una pista molto veloce, ma presenta anche dei tratti tecnici che si contrappongono ai tratti molto veloci. Parlando del campionato, restano due gare, non hanno particolare pressione perché non sono molto in alto in classifica, e quindi cercheranno di vedere cosa riusciranno a fare, contando anche sulla motivazione extra che si può avere nel correre in casa. Ci spostiamo in classe LMGT3, United Autosport, Wayne Boyd. Anche lui adora questa pista, è uno dei suoi circuiti preferiti. Qui ha iniziato a correre in auto a 16 anni e chiaramente piace molto al pubblico. Lo scorso anno è stato probabilmente il weekend con la maggiore affluenza per quanto riguarda il campionato, e lui crede che sarà così anche quest'anno. È molto contento che la pista di Silverstone sia stata riconfermata per il calendario anche nel 2027, perché piace davvero a tutti. E adesso, rimanendo in casa United Autosport, parliamo con il cofondatore del team, Richard Dean, perché ci ha tenuto a parlare di quelle che sono le ambizioni a lungo termine della sua squadra, che ricordiamo il prossimo anno entrerà a far parte del Mondiale Endurance in classe Hypercar con McLaren. Ed Dean ci accoglie proprio con quella che è la sua collezione di auto storiche, partendo chiaramente da una Formula 3000, l'antesignana dell'attuale Formula 2, con cui ha corso e con cui è stata una vera e propria svolta per lui, per diventare un pilota professionista e per fare del motorsport la sua carriera. Poi passa alla McLaren MP412C, l'auto con cui ha vinto insieme al co-proprietario del team Zak Brown, e con cui hanno fondato United Autosports, qui per la prima volta con i colori di United. Poi ovviamente, parlando di tempi più recenti, c'è la vettura, la Ligier, con cui hanno conquistato la prima vittoria nel campionato European Le Mans Series nel 2016, un'auto incredibilmente vincente per quello che è stato un periodo di enormi successi e che ha aperto la strada alle grandi vittorie del team. Poi ovviamente c'è il 2020, che è stato un anno davvero incredibile perché hanno fatto man bassa di tutto quello che si poteva vincere, con vittoria nell'Elms e vittoria alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2, che è chiaramente la regina delle gare di durata ed è il gioiello della corona per quanto riguarda il calendario delle gare Endurance. E ovviamente la sensazione quando si vince è che si vuole farlo di nuovo, semplicemente. E quindi chiaramente in questo aiuta anche il fatto che la competizione nell'European Le Mans Series si faccia sempre più dura, perché ci sono team e piloti straordinari che alzano il livello della sfida. Ed è ciò che dà la carica anche ad un team come United, perché chiaramente certi giorni vorrebbero che fosse più facile, ma

la spinta è proprio la competizione con le altre squadre. Questo ovviamente è quello che dice Richard Dean. Riferendosi poi al resto della stagione, parla di come a Barcellona siano riusciti a chiudere al terzo posto, anche se secondo lui c'era la possibilità di vincere, ma è stato comunque un buon risultato. Al Paul Ricard poi sono riusciti effettivamente a vincere al secondo appuntamento stagionale, arrivando poi secondi a Imola. E chiaramente adesso con questi risultati qualcuno si aspetterebbe che potrebbero avere un grande vantaggio, e invece a Silverstone sono a pari punti proprio con la Forest Racing by Pany. Quindi è un campionato incredibilmente combattuto e non potrebbe esserlo di più perché sono a pari punti a 2 gare dalla fine. Questa settimana cercheranno di fare le cose per bene, ma ovviamente nelle gare dell'European Le Mans Series non si può dare nulla per scontato. Per quanto riguarda invece la partecipazione, loro considerano l'European Le Mans Series un trampolino di lancio, e questo ovviamente le ha fornito l'opportunità di competere il prossimo anno in classe Hypercar con un marchio come McLaren, cosa che è ovviamente un'opportunità fantastica, ma questo non vuol dire che ridurranno l'impegno nell'European Le Mans Series, perché vincere qui e vincere a Le Mans è chiaramente la cosa più importante. Non vogliono dimenticare quindi questo campionato, perché è grazie all'European Le Mans Series se sono dove sono adesso, e quindi si godono ogni secondo della sfida fino a questo momento. Queste le parole di Richard Dean, cofondatore della United Autosport, che chiaramente è molto impegnato nella possibilità di vincere questo campionato quando mancano 2 gare alla fine. Ma adesso ci spostiamo perché Gibson, che fornisce i motori a tutte le vetture LMP2, ci ha aperto le porte del suo quartier generale. E quindi adesso andremo alla scoperta di quello che accade nel dietro le quinte per fornire quello che è il vero e proprio cuore pulsante delle vetture, andando anche alla scoperta di quello che sarà il nuovo motore che verrà inaugurato nel 2028. E ci troviamo proprio qui, nelle campagne britanniche del Derbyshire a Repton, e ci fa da cicerone Mark Britton, General Director di Gibson Technology. E qui in queste campagne, sovrastate dal silenzio, si può sentire molto spesso il suono del V-Tore GK428 mentre completa al banco un giro di qualifica di Le Mans. Ci accoglie ovviamente Mark Britton in Gibson Technology. Lui definisce questo il miglior suono in tutto il motorsport, di questo motore che è impegnato nelle competizioni dal 2018 in classe LMP2. Ha percorso più di 6 chilometri, 6 milioni di chilometri, e per questo c'è un team specializzato di personale che aiuta a progettarlo e a fornire assistenza. Il GK428 viene considerato come il cuore pulsante delle vetture di LMP2 ed è un motore che è stato progettato appositamente per correre in LMP2, come adesso ci spiegherà Ian Lovett, Technology and Strategy Director, sempre di Gibson Technology. È un progetto originale perché producono la maggior parte del motore nel Derbyshire, e attualmente ci sono circa 70 motori per l'attuale flotta della LMP2, più ovviamente altri destinati ai clienti per diverse applicazioni nelle gare endurance e sports car. Questo motore eroga 600 cavalli e può gareggiare per 80 ore prima di richiedere una revisione completa. L'intenzione quando fanno una revisione è quella di riutilizzare quante parti più possibili, ma solitamente viene comunque smontato completamente. Si misurano, controllano e si sostituiscono eventualmente alcuni componenti. Il motore viene ricostruito e, una volta portato al banco di prova, ne vengono verificate le prestazioni. In un anno si arrivano a effettuare tra le 80 e le 90 revisioni, e quindi per una coppia di tecnici si tratta di circa 2 settimane di lavoro per la ricostruzione di un motore. Al momento, inoltre, ci sono molti progetti in cantiere, e il primo dei quali è il propulsore per il 2028, a cui stanno lavorando insieme ai loro partner, ovvero sia Nismo, X-Track e Bosch. Garrett Poog, Head of Engineering and Projects, sempre di Gibson, che ci spiega le differenze principali fra il nuovo progetto, quello del 2028, e l'attuale GK428, è che il nuovo progetto si tratta di un powertrain completo, quindi non comprende soltanto il motore,
ma anche l'elettronica e la trasmissione. Sarà un motore V6 e collaboreranno direttamente con Nismo per modificare il monoblocco e le altre componenti, e perché chiaramente l'origine del basamento proviene dalla produzione di serie ed altre prestazioni, assicurandosi che sia adatto all'utilizzo nelle gare di durata. L'obiettivo è quindi quello di rendere

questo motore, più moderno, più efficiente dal punto di vista dei consumi, è più vicino a ciò che richiedono l'industria, gli spettatori e anche l'attenzione all'ambiente, perché è chiaramente un tema molto molto importante anche per Gibson. I progetti partono ovviamente dal quartier generale, dove lavorano a stretto contatto con i partner di produzione che si trovano proprio nella stessa sede al parte inferiore, al piano inferiore, per questo non devono fare molta strada. I progetti vengono testati tramite la prototipazione rapida, grazie ai loro processi di lavorazione meccanica al piano di sotto, per poi passare al reparto produzione, dove possono testare e infine assemblare tutto quanto. Quindi tutto il motore che viene composto per quanto riguarda le vetture di classe LMP2 viene fatto qui in sede nel Derbyshire. Quindi effettivamente è molto importante anche la possibilità di rimanere in sede. Un lavoro enorme ed è un ritorno a ciò che hanno fatto per molti anni perché si sentono a molto agio per quello che stanno facendo. Poi per quanto riguarda la 4D Silversod ci sono tanti ingegneri che sono pronti ad analizzare i dati delle 23 LMP2 presenti in Inghilterra per questa settimana. E a proposito di corse, prima della gara c'è stata una corsa ben più importante probabilmente di quella che si è tenuta con le vetture, perché è fatta una corsa di beneficenza organizzata dalla Fondazione Luca Ghintoli, a cui è stato devoluto l'intero ricavato. Organizzazione creata dall'ex pilota di MotoGP e di Superbike Sylvain Guintoli e da sua moglie Caroline in memoria del figlio Luca, scomparso a causa di una forma di tumore aggressiva. È una fondazione questa che si dedica al supporto delle famiglie colpite da tumori infantili e hanno partecipato a questa corsa in giro per il circuito oltre 1000 tra piloti, membri del team, addetti ai lavori del paddock e tifosi che si sono uniti raccogliendo ben 25.000 sterline per l'associazione. Ed è chiaramente un modo meraviglioso per sottolineare quanto il mondo delle gare endurance sia una vera e propria famiglia, con anche un ricordo di Luca Ghintoli scomparso qualche anno fa. Ma la pista non è stata attraversata soltanto per questa corsa di beneficenza, perché c'è stata anche la tradizionale pit walk in pit lane prima del via, così come c'è stata anche la cosiddetta grid walk in griglia di partenza, sempre prima della partenza. E come abbiamo già detto prima, il weekend di Silverstone ha attratto davvero tantissimi spettatori, è stato sicuramente uno dei più affluenti per quanto riguarda il 2026, con i fan che hanno avuto la possibilità di incontrare i piloti e di vedere da vicino le vetture proprio prima della partenza, con la possibilità quindi di strappare un autografo o di scattare un selfie, che è stata molto apprezzata dai piloti e anche dai tifosi. Piloti che così hanno potuto allentare un po' la tensione prima del via. Via che vedrà partire davanti, per quanto riguarda la classe LMGT3, Abdullah Al-Khelaifi con la Mercedes numero 62 del team Aerolinks, con il pilota qatariota che è riuscito a conquistare per il suo equipaggio la terza pole position stagionale, un risultato davvero di alto rilievo considerando che si sono disputate 5 gare, una grande prestazione per la Mercedes che si presenta molto molto in forma questo weekend britannico e che cercherà sicuramente di conquistare la pole position. Vediamo appunto la vettura numero 62, la Mercedes, che parte davanti alle altre classi, alle altre vetture di classe GT3 con circa 2 decimi di vantaggio nei confronti della Corvette di TF Sport. In LMP3 Paul Anscher ha ottenuto la pole position con la CLX Motorsport numero 17, un decimino meno nei confronti della RSGP numero 85. Steven Thomas in classe LMP2 Pro Am ha conquistato la pole con la Oreca numero 14 di TDS Racing, prima pole stagionale per loro, anche lui circa 2 decimi di vantaggio sulla numero 47 di CLX Motorsport, e infine pole position assoluta per la numero 43 di Inter-Europole Competition con Jakub Zmiechowski con la Oreca numero 43, un decimo e un millesimo di vantaggio nei confronti, anche in questo caso, della CLX Motorsport numero 37, ma ora l'inno nazionale.

Ed ecco la Union Jack britannica che viene sventolata da un fortunato tifoso che è stato estratto a sorte tra il pubblico, che ha avuto questo incredibile privilegio di far partire il giro di formazione prima del via della corsa, durata di 4 ore. Corsa che parte con un asfalto umido, non piove in questo momento, ma il cielo è abbastanza minaccioso e quindi potrebbe succedere qualcosa. Nel proseguo della gara si parte dal vecchio schieramento dei box con la numero 43 che prende subito il comando, mantiene la posizione, la Forest Racing per un attimo prende la seconda posizione. Davanti alla CLX, ma la CLX riesce subito a riprendersi la posizione, arrivando prima delle Maggots, delle Becketts e delle Chapel, e ne approfitta anche la numero 25 di Algarve Pro Racing, quindi perde due posizioni la Forester dopo essere stata per un attimo in seconda posizione. Dietro, sfortunata la numero 18, avevamo sentito giusto prima, Jamie Chadwick viene colpita da dietro e quindi adesso dovrà chiaramente rimontare dopo essere finita in fondo allo schieramento per quanto riguarda le vetture di classe LMP2. Partenza non brillante per la 43 che sembrava potesse andarsene via, invece si fa superare proprio prima del Wellington Straight dalla numero 37 che va quindi al comando della corsa. La numero 43 quindi non sembra essere partita benissimo e infatti viene anche subito braccata dall'Algarve Pro Racing alle sue spalle in questo momento con la numero 37 che prova ad andare via. Partenza non brillante anche per l'altra vettura di Inter Europol Competition che viene superata in questo momento con la numero 43 che perde anche la seconda posizione a vantaggio della numero 25, mentre come detto la 34 prova l'attacco nei confronti della Forest Racing, ma poi si vede asserragliata dalla United Autosport numero 22. Dietro c'è la lotta anche per quanto riguarda la classe LMP3 con la vettura di Fabien Michel, la RSGP, che passa in questo momento nei confronti della Virage e quindi della Inter Euro International, quindi passa in questo momento in seconda posizione. Anche nell'MGT3 lotta per la sesta posizione con la Proton, la Porsche che attacca la vettura gemella di I-Class Racing con Kurzajewski che riesce a superare Moritz in questo momento arrivando verso la Cops. Bellissimo sorpasso in questo momento della numero 75 con anche la Aston Martin che si fa vedere nei confronti della vettura di Porsche, della vettura di Stoccarda, con la Racing Spirit of Le Mans che riesce a passare in questo momento, sempre poco prima del Wellington Straight. Dietro c'è anche la Ferrari di François Henriot che prova chiaramente ad approfittare della situazione rimanendo alle spalle della Porsche. Adesso sul Wellington Straight va a prendere la scia, ma chiaramente è molto difficile. Vediamo le Inter Europol, come detto, sono abbastanza in difficoltà in questa prima fase di gara perché la numero 34 in questo momento è braccata dalla vettura di United Autosport. Ricordiamolo, la Inter Europol 34 in questo momento ha davanti a sé la numero 29, dietro di sé la numero 22, che sono le due vetture in testa al campionato, quindi deve stare anche molto attento. Ed è proprio la 22 che va a rompere l'indugi in questo momento, arrivando al sorpasso qui al tornante nei confronti della numero 34. Esce molto bene qui sul Wellington Straight, prende una buona velocità, arrivando poi al sorpasso all'interno nei confronti della Inter Europol, che deve cedere con una buona manovra quindi da parte della numero 22. E qui c'è anche un replay con il contatto tra la Porsche numero 75 e la Mercedes nelle retrovie, sempre per quanto riguarda la classe LMGT3. E vediamo che la United non vuole mollare perché, con questo bellissimo sorpasso, sfruttando anche un doppiaggio della Corvette numero 33, supera la Forest Racing di Louis Rousset, andando quindi al sorpasso proprio all'interno della Cops, superando quelli che sono i diretti rivali in campionato. Dietro intanto c'è un contatto che coinvolge la AF Corse di classe LMP2 Pro.

OAM con François Perraudeau che viene spinto fuori da Felbermayr e quindi finisce largo poco prima dell'ultima curva del rettilineo, diciamo, della Formula 1. Con adesso prova a recuperare François Perraudeau. Chiaramente però si trova anche i primi doppiaggi e questo chiaramente è un po' un problema con la AF Corsa che è scivolata all'11° posto di classe. Non benissimo proprio per la 29 di Forest Racing che viene passata in questo momento anche dalla numero 24 di Nielsen Racing, quindi partenza non brillantissima per quelli che erano i leader del campionato prima della gara. Però poi è andata anche larga la Nielsen e quindi questo ha permesso alla Forest Racing di riprendere la posizione. Questo è il replay della partenza. Vediamo appunto come la Inter Europol prende subito il largo, prende la seconda posizione momentaneamente la Forester, ma poi viene superata dalla CLX Motorsport prima di arrivare al settore delle Maggots. Bellissimo quindi il sorpasso da parte della CLX, che poi è riuscita a superare anche la Inter Europol e si è portata al comando della corsa davanti al numero 25 di Algarve Pro Racing e proprio alla Inter Europol che partiva dalla pole position. Battaglia, devo dire, molto molto bella con il sorpasso, con il contatto che ha coinvolto anche Jamie Chadwick, scatenata la United che va a passare per la terza posizione anche la Inter Europol che come detto sta perdendo diverse posizioni con entrambe le macchine, quindi partenza non brillantissima da parte del team polacco in questo momento. Chiaramente molto molto vicini i piloti comunque per quanto riguarda le vetture di classe. Prova a riprendersi la posizione la numero 34 nei confronti della vettura numero 29 di Forester e sale in questo momento. Qui c'è anche il tentativo di sorpasso della Porsche numero 75, la Proton, che va a passare la Ferrari del Spirit of Race. Sale in questo momento in terza posizione di classe, mentre Ao Baitiev sfrutta proprio la numero 75 per passare la Forester Racing, che in questo momento non sembra essere nelle migliori condizioni. PJ Hyatt quindi sale in questo momento davanti alla numero 29, che è leader del campionato. Battaglia molto intensa, mentre qui vediamo le due vetture in testa per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, con la CLX Motorsport di Giorgio Kolovos che è davanti in questo momento. Qui ancora è classe LMP3 con il sorpasso da parte della Rinaldi, sfruttando anche un doppiaggio da parte di una vettura LMP2 per passare in questo momento in terza posizione davanti alla RSGP. Vantaggio che dopo una quarantina di minuti la CLX ha di 7 minuti, 7 secondi e 7 nei confronti dell'Algarve Pro Racing con Theodor Jensen che sta spingendo nei confronti di Mattias Kaiser, mentre alle loro spalle segue la United Autosport chiaramente con il terzo posto, salirebbe in testa al campionato e quindi per loro è fondamentale rimanere in questa posizione. Classe LMGT3 con la Qatar Aerolinks che ha perso la pole position a vantaggio della TF Sport, cerca però di andarsela a riprendere, si è riportata a 4 decimi in questo momento, ma la Corvette è una macchina che è molto difficile da superare, poi devono anche stare accorti in questo momento ai doppiaggi con l'LMP2 che si va a mettere in mezzo, vediamo anche la concentrazione ai box, mentre le vetture del Nielsen Racing arrivano molto vicine con dietro anche le vetture dell'Inter Europol Competition, le vetture del Nielsen che in questo momento sono in quarta e in quinta posizione, con la numero 34 che però va al sorpasso prima della numero 24, riuscendo a risalire al quarto posto. In questo momento i due arrivano quasi al contatto, arrivando verso la Club, poi la Vale. Si difende molto bene la vettura della Nielsen nei confronti di Bioji Garg. Qui c'è un replay di un contatto tra l'Aero International, la numero 8, e un'altra vettura di classe LMP3. Però nessun problema, chiaramente leggermente spinta nella ghiaia con la United che si è rifatta sotto nei confronti dell'Algarve Pro Racing, si arriva verso la Stowe e va all'attacco, qui non è una vera e propria staccata, però riesce a passare spingendo, o meglio costringendo fuori la vettura dell'Algarve, quindi sale al secondo posto la United, punti importantissimi per il campionato. Contatto tra la Porsche e la Ferrari nelle retrovie. Nessun particolare problema, però.

riesce a passare. Era la vettura del Proton numero 77 nei confronti della Ferrari numero 51 di AF Corse. Qui rivediamo appunto il replay del contatto con decisa la Porsche all'interno, ma comunque entrambe le vetture riescono a rimanere in pista con una penalità per la vettura numero 22 drive-thru per una collisione con la vettura numero 35 che viene consegnata in questo momento. Qui vedete la concentrazione dai box perché rientra la vettura numero 17, la CLX, primi pit stop in classe LMP3, primi pit stop anche in classe LMG3. C'è stato un piccolo errore da parte della vettura di LMP3 che è andata leggermente lunga. Qui contatto tra una GT3, la McLaren numero 25, 59, che è stata tamponata da un prototipo in una fase di doppiaggio. Fase molto delicata questa, con la Mercedes che viene spinta fuori da una vettura di classe LMP3, LMP2. La numero 63, quindi chiaramente bandiera gialla e contatto che ha coinvolto la vettura numero 88 in questo momento, che ha anche dei danni. Non benissimo, qui rivediamo il replay, ha tentato la staccata per cercare di superare la vettura che aveva davanti, però non si è avveduta della Mercedes di Aerolinks, quindi l'ha tamponata completamente. Cambio pilota in classe AF Corse con la 83 che vede quindi il cambio davanti, cambio anche per la numero 14 in questo momento, quindi tanti tanti piloti. Qui vediamo Perraudeau molto molto stanco, però molto molto soddisfatto in questo momento. Antonio Fuoco è entrato in macchina sulla vettura, così come Sami Megetunif è entrato sulla numero 14 al posto di Steven Thomas. Qui vediamo appunto la F Corse, però dietro c'è un contatto in classe LMP2 con Ryan Cullen di Vector Sport che finisce in testa a coda dopo un contatto. E qui siamo nelle parti alte della classifica, almeno per quanto riguarda il campionato, perché viene superata la vettura di Forest Racing anche dall'altra vettura di Algarve, quella di Enzo Trulli che è salita in questo momento. CLX Motorsport numero 47 che va all'attacco in questo momento nei confronti della DKR Engineering numero 7. Della Vector Sport numero 7 sale in questo momento al comando di classe LMP2 Pro M, sorpasso davvero molto molto importante. E qui vediamo anche altra situazione di bagarre proprio con la numero 7 e la numero 14 che sono venute a contatto, la Vector Sport, e qui il contatto che ha coinvolto addirittura una Ferrari, quella del Kessel, con una vettura di classe LMP3. Situazione di pista che è molto molto insidiosa. Vedete che le vetture hanno già attivato i tragi cristalli, quindi chiaramente sta anche iniziando a piovigginare. La pista è molto molto scivolosa in questo momento e questo chiaramente può anche comportare dei problemi. Infatti esce una bandiera gialla in questo momento. Vedete come la pioggia si è fatta insidiosa in questa fase e adesso quindi attendiamo anche quelle che potrebbero essere le prime sosta ai box. E c'è una ruota che si è staccata, c'è una ruota che si è staccata. E questo chiaramente potrebbe essere un problema. Ed è proprio la vettura numero 43 di Inter Europol che partiva dalla pole. Si è staccata la posteriore sinistra. E quindi chiaramente questa potrebbe essere una neutralizzazione. Infatti, full corsiello che viene riproposto dopo 1 ora e 20 di gara. Neutralizzazione, chiaramente diverse squadre ne approfittano per andare ai box. Ad esempio, l'Algarve numero 25. Cambio anche di musetto per loro. Mentre qui vediamo in casa Inter Europol che cercano di risolvere il danno. Fortunatamente non sembrano esserci particolari problemi e quindi viene montata una nuova gomma posteriore sinistra per la vettura del team polacco. Peccato perché ricordiamolo, partivano dalla pole position ed è un vero e proprio peccato durante questa Virtual Safety Car con Nicky Hellley che ha perso la gomma e adesso è scivolato in fondo alla classifica. Problemi anche per la vettura numero 74 del Kessel Racing, anche loro hanno perso una gomma, però c'è stato un contatto ed è stato un incidente con la Mercedes di Aerolinks guidata da Amer Narang. Brutto contatto questo, vediamolo in replay alla prima curva del circuito Formula 1, testa coda per la Ferrari che si trova poco fuori dalla traiettoria. Cerca di evitarla la Mercedes e va a largo, quasi coinvolta anche la Porsche, però fortunatamente nessuna conseguenza per loro, però anche pesantemente danneggiata la Mercedes.
numero 63 dell'Hyrolynx. Qui testa coda proprio della Forest Racing finisce fuori con Oliver Gray e gli incidenti e quindi anche le condizioni della pista costringono la direzione gara a chiamare in causa la Virtual Safety Car in cui le vetture ne approfittano per effettuare la sosta e Oliver Gray, colpo di scena, è nella ghiaia e quindi il leader del campionato e anche, come potete vedere, i poleman della corsa, evidentemente la macchina era pesantemente danneggiata, sono costretti al ritiro e questo è effettivamente un gran bel colpo per il campionato perché adesso la United ha una grande opportunità di allungare in classifica. Davvero, davvero una beffa enorme per i leader del campionato che chiaramente speravano di poter fare di meglio. Riescono però ad uscire in qualche modo. Oliver Gray era riuscito effettivamente ad uscire e ha perso però due giri. Nonostante questo, comunque è stato davvero sfortunato il pilota britannico. Il lavoro dei commissari per cercare di ripristinare la pista, mentre potete vedere come la pioggia si sia fatta davvero incredibilmente intensa e vedendo anche quelle che sono le indicazioni dei team, non sembra che possa diminuire di qui a breve. Quindi chiaramente davvero un problema. Cambio di pilota con Aaron che sale sulla Mercedes del team Aerolinx Qatar al posto di Al Khelaifi, mentre Blake McDonald anche lui va a pittare con la numero 33 di TF Sport. Chiaramente tutte le vetture di tutte le classi rientrano nei box, rientra in box anche la numero 37 di CLX Motorsport e qui è un momento delicatissimo perché vanno sulle gomme da bagnato. Quindi è anche la fase questa in cui chiaramente non si può proseguire con le gomme da asciutto. Vedete quanta acqua vanno a sollevare in questo momento, anche se la pista non è decisamente allagata. Si riparte con la numero 24 di Nils Resig che si trova al comando in questo momento e quindi riparte quindi la corsa con la Nielsen. Eccola qui inquadrata che è davanti. Seguono poi tutte le altre con la Vector numero 10, la Inter-Europol numero 34 che è risalita fino al terzo posto. Qui in classe LMGT3, davanti c'è la Proton numero 75, gran caos perché ovviamente ci sono in mezzo anche i prototipi che devono cercare il doppiaggio con la Inter-Europol che subito scarta, mentre la Forester che deve cercare di recuperare due giri, chiaramente adesso deve tentare il tutto per tutto e sperare magari in qualche inconveniente da parte degli altri per prendere qualche punto in campionato. E qui vediamo qualche taglio alla chicane con un contatto che coinvolge una Porsche e la CLX numero 37. Davvero un peccato. Fase molto molto delicata, errore evidentemente in fase di frenata da parte della Porsche. LMGT3 con la Mercedes dell'Aerolinx Qatar che si è avvicinato nei confronti della Corvette numero 33, molto molto vicino con una Mercedes che sembra essere molto stabile in questa fase, dietro c'è una vettura LMP3 che chiaramente cerca spazio per un doppiaggio, però va anche leggermente larga la Corvette e quindi allora prova ad approfittarne in questo momento la numero 62, la Mercedes all'esterno della Luffield. Molto molto difficile qui, però i piloti stanno correndo davvero bene in questa fase. La AF Corse con Antonio Fuoco che va al sorpasso della United in questo momento, davvero un bel sorpasso in staccata con Antonio Fuoco che si conferma essere uno dei migliori piloti sicuramente di questo campionato. Qui vediamo la classifica anche di classe LMP3 con la CLX che con questa situazione avrebbe 91 punti contro i 68 della RSGP che però è al secondo posto e sta recuperando, quindi è una battaglia interessantissima anche per quanto riguarda il campionato questa. Ancora la Mercedes nei confronti della Corvette, non riesce a passare, adesso prova magari anche in trazione, però chiaramente è difficilissimo perché ci sono anche le vetture di classe LMP2, vedete la Oba ETF che prova a sbarazzarsi della Mercedes e poi anche della Corvette, ostacola forse leggermente la Mercedes che quindi dovrà riprovarci da qualche altra parte. Addirittura la United prova l'affondo in questo momento e riesce a passare quasi arrivando al contatto, ma nulla da fare perché chiude la vettura di AO by TF. La lotta questa per la terza posizione di classe con la numero 21 di United Autosport. Contatto
testa coda per quanto riguarda

La vettura di CLX di classe è l'MP3 e rischia chiaramente di andare a infangarsi. E qui il sorpasso decisivo lo attendevamo da qualche giro e riesce a passare in questo momento la Mercedes che sale al Kobato. Dietro si avvicina molto anche la McLaren, che però non è in gara con loro perché terza è la Ferrari del Kessel Racing. Bandiera gialla perché è finita fuori pista al numero 18 la vettura di IDEX Sport che già

problematico. Era Valerio Rinicella, il pilota che è finito fuori. Riesce a ripartire, però anche Rinicella ha perso davvero molto molto tempo. Ripartenza della corsa con la Nielsen ancora davanti a tutti, ma la vettura fa sfilare le vetture davanti a lui e passa in questo momento la vettura TDS Racing, la numero 14, che è ripartita decisamente meglio. Non una buona partenza da parte della vettura di Nielsen. E infatti, ecco qui che passa la vettura di TDS Racing che va al comando della corsa. È la vettura verde, la vettura blu di Algarve. Non è in lotta diretta con loro. Dietro c'è anche la vettura di F Corse, che in questo momento si trova in terza posizione assoluta e che chiaramente con fuoco alla guida cerca di prendere più posizioni possibili, anche perché la TDS, la vettura diretta concorrente per quanto riguarda la classe LMP2 Pro M, va all'attacco alla COPS. Dall'esterno riesce ad avere una linea migliore la TDS. Infatti, la Nielsen, infatti, in questo momento chiude con, vedete, le traiettorie del numero 24, molto molto aggressive. Fuoco però riesce a passare, anche se qui poi va largo e quindi chiaramente deve cedere, però riesce a mantenere, a ripassare. In seconda posizione, bravissimo Antonio Fuoco, che va all'attacco quindi della TDS per la lotta in classe LMP2 Pro Am e per la leadership assoluta. Fuori la vettura di Racing Spirit of Le Mans con Fossard che finisce fuori, quindi chiaramente ennesima full corsiello per questa corsa, che sembra davvero essere molto molto lunga quando manca poco più di un'ora alla fine della corsa. Questo è un problema per la vettura numero 14, che era appena salita al comando. La vettura di TDS riesce in qualche modo a rientrare ai box, però chiaramente perderà tantissimo tempo e quindi va al comando la vettura di F Corse davanti alla Idexport, 2,5 secondi di vantaggio, problemi per la vettura di TDS, rientra anche la vettura di F Corse in questo momento che cede il sedile in questo momento Antonio Fuoco. E fuori anche la vettura numero 10 per quanto riguarda la classe LMP2, tanta ghiaia che viene lasciata in pista in questo momento, fase davvero di caos, pit stop in questo momento per la vettura di Idexport numero 28, tutte le prime quattro macchine sono rientrate in box per effettuare cambio gomme e rifornimento, anche in classe LMGT3 ci sono i pit stop con la Mercedes che era in testa alla corsa che è rientrata, qui c'è un testa coda di DKR Engineering, Matteo Capietto con la numero 5 che finisce fuori, poi addirittura rientra in pista. Situazione pericolosa, ma fortunatamente di lì non passava nessuno. Passa in questo momento l'Algarve Pro Racing numero 25 che sale al comando, superando la United numero 21. Bellissimo sorpasso in questo momento della vettura dell'Algarve, che chiaramente adesso è in testa alla corsa. Qui ancora in classe LMP3, con la vettura di Inter-Europol che viene superata dalla Euro International per la quarta posizione di classe. Ancora qui battaglie con la vettura numero 28 di Idexport che si trova bloccata da una Porsche al numero 75. Questo permette alla TDS Racing, che in precedenza aveva avuto dei problemi, di passare. Bellissima manovra all'uscita della curva Luffield. Quindi sale in questo momento nel podio virtuale della corsa, che in questo momento è occupato dalla Algarve Pro Racing e della United numero 21. La F Corse prova a recuperare, ma viene superata dalla AO by TF e passa in questo momento con la vettura AO che sale al settimo posto. Dietro c'è anche la numero 24 di Nils Racing che prova a passare in questo momento nei confronti di una F Corse che sembra essere abbastanza in difficoltà e quindi in questo momento sale con la numero 24 in settima, in ottava posizione, due posizioni perse in poche curve da parte della F Corse, che adesso deve guardarsi anche dalla rientrante Duquesne numero 30. Battaglia nell'MGT3, dove nel frattempo ha preso la testa della corsa la Kess Racing nei confronti della Mercedes. La pista si sta asciugando, ma la Mercedes si fa sotto minacciosa. Dietro c'è anche la TF Sport, le prime tre vetture sono racchiuse in 2 secondi. Battaglia molto molto intensa ed ecco che è riuscita a ripassare la Mercedes poco dopo. Anche la TF Sport è passata, quindi chiaramente la Corvette è seconda. Ferrari che ha perso due posizioni nell'arco di pochi giri ed ecco come con un lungo, finendo quindi fuori leggermente e perdendo due posizioni. La Corvette prova a riprendersi la posizione nei confronti della Mercedes, contatto leggero.
arriva quindi al sorpasso quando mancano 9 minuti alla fine della corsa, le prime tre

vetture di classe LMGT3 sono vicinissime. È passato in questo momento Charlie Eastwood, che riesce a superare Julian Hances nei confronti appunto della Mercedes. Hances ci riprova con un sorpasso davvero aggressivo, un tentativo molto molto aggressivo. Molto molto veloce, prova con l'incrocio la vettura della Corvette, resta di nuovo davanti, dietro c'è anche la Ferrari che prova chiaramente a inserirsi, c'è anche un leggero danno nei confronti della Corvette, però adesso va addirittura a stringere sull'erba, manovra davvero aggressiva da parte della Mercedes che va all'attacco, arrivando sulla linea del traguardo, i due sono passati affiancati a Cops, passa la vettura del Team Qatar Iron Lynx per il sorpasso che vale la testa della corsa in classe LMGT3. Ancora ci riprova Charlie Eastwood, dietro c'è come detto anche la vettura del Kessel, molto molto vicini i primi tre, battaglia spettacolare questa per quanto riguarda la classe LMGT3 per il finale di corsa quando mancano circa 8 minuti alla fine della gara di questa 4 ore di Silverstone, ma al momento la Mercedes sembra potersene andare via e quindi vola via la Mercedes, seguita dalla Corvette e anche dalla Ferrari. Prova quindi Hances a scappare via nei confronti appunto della Corvette numero 33 di TF Sport. Davanti intanto prosegue la lotta con queste tre vetture. Ma Mercedes sembra appunto in grado di guadagnare 8 decimi guadagnati nei confronti della TF Sport dopo il sorpasso, anche se qui va leggermente largo e sembra che possa inserirsi la Corvette, ma resta davanti la Mercedes per un bellissimo duello, anzi triello, fra queste tre vetture. Ma ovviamente è tempo di spostarci davanti perché la numero 25 dell'Algarve Pro Racing va a vincere la corsa, vince la 4 ore di Silverstone con la numero 25 davanti alla numero 14 di TDS Racing, chiude al secondo posto assoluto e al primo posto di classe LMP2 Pro AM. Vedete la soddisfazione in Algarve Pro Racing, una bellissima vittoria per loro. Terza la United Autosport numero 21. Per quanto riguarda la classifica Pro AM, vince come detto la TDS Racing davanti alla United in questo momento. Vince in classe LMP3 la numero 85 di Ares GP davanti alla CLX 17, la Inter Europol 13 e infine, come abbiamo visto, in classe LMGT3 separate da pochi centesimi la Mercedes del Team Qatar Byron Lynx, la TF Sport Corvette e poi la Proton Competition in terza posizione. Eccoli qui i risultati con le quattro vetture vincenti. E Mattias Kaiser, vincitore, dice che è stato fantastico. È stata una gara molto caotica, ma davvero fantastica. Avevano un'ottima macchina e lui e i suoi compagni sono stati perfetti. Hanno fatto un lavoro davvero perfetto. Alla fine, sul bagnato, la vettura era semplicemente un razzo, e così come lo era Ben Barnicot. E quindi è stato davvero fantastico. Il podio, come detto, assoluto con la IDEXport, la United Autosport. Questo è il podio della classe LMP2, con chiaramente la United e con il terzo posto vola in testa alla classifica 85 punti contro i 72 della Forest Racing BPD. L'Algarve sale al terzo posto con 54 punti, un risultato che comunque la tiene con una minima possibilità per quanto riguarda la lotta al titolo. E quindi la vittoria in classe LMP2 Pro AM con il secondo posto assoluto della TDS Racing, arrivato davanti alla United numero 21 e alla rossa by Virage numero 19. Bellissimo questa vittoria per la numero 14 che per un certo momento della gara era stata anche in testa, poi ha dovuto cedere, però è riuscita comunque a conquistare un'importantissima vittoria di classe e anche un secondo posto assoluto che è davvero molto molto importante. Ecco Scott Huffaker, questa vittoria significa tantissimo, abbiamo avuto parecchia sfortuna durante tutta la stagione, siamo arrivati quarti tre volte e abbiamo avuto un ritiro e siamo felicissimi di aver ottenuto questa vittoria e tutti nel team hanno fatto un lavoro davvero straordinario, Steven all'inizio conquistando la pole e poi ovviamente ha fatto un ottimo stint e in generale abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Podio quindi classe Pro AM, TDS Racing 14, United Autosport 21 e Rossa Racing by Virage numero 19 con un campionato che comunque vede davanti la AF Corse con 67 punti, la numero 83, davanti alla TDS Racing con 62 punti, la numero 14 e
quindi l'Algarve

0: Pro Racing con 61 punti. Ci sono ben 4 marchi molto molto vicini, in appena 6 punti, che potrebbero lottare per il campionato. Nell'ultimo round di Portimão, classe LMP3 con la vettura di Fabien Michal, che vince con Pierre-Alexandre Prost e Hugo Schwarz la RSGP numero 85. Ed ecco una grande prestazione per loro. E l'intervista a Hugo Schwarz, che ha guidato la macchina, e chiaramente dice che per lui, anche per lui, significa tantissimo questa vittoria. Sono stati al comando in ogni singola gara questa stagione, ma non erano mai riusciti a concretizzare. Sono molto felice per questo successo, e farlo in un posto come Silverstone è davvero speciale, perché qui lo scorso anno hanno vinto il titolo. Cerimonia di premiazione, ecco, con la numero 85 di RSGP davanti alla Cielex Motorsport numero 17 e alla Inter Europol numero 13, con una classifica che vede proprio la numero 17 di Cielex a 84, la 85 che sale al secondo posto con 75 punti, quindi 9 punti le separano prima del round di Portimão, e la Rinaldi Racing numero 5 a 59 punti prima dell'appuntamento finale in Portogallo. E infine la vittoria in classe LMGT3 per la numero 62 del Team Qatar by Aerolinks, con Abdullah Al-Khelaifi, Julian Anses alla guida nell'ultimo stint e Ralph Aaron con la Mercedes, che è stata protagonista di un bellissimo duello contro la Corvette e la Ferrari del Kessel. Ecco qui la gioia ovviamente del team e degli altri due piloti, di Aaron e di Al-Khelaifi. Ed ecco l'intervista proprio a Julian Anses, che ha guidato un ultimo stint, che parla di come sia stata una vittoria incredibile. C'era parecchia pressione sulle sue spalle perché i suoi compagni stavano tenendo la prima posizione e lui quindi doveva terminare il lavoro. La macchina era eccezionale, i compagni di squadra hanno fatto un lavoro strepitoso, non c'è stato nessun contatto, nessun problema, hanno mantenuto un ritmo fortissimo. Quindi sono davvero molto soddisfatti di questo fine settimana, perché hanno lavorato davvero molto molto bene e sono riusciti a migliorare tutto quello che c'era da migliorare, facendo un enorme passo in avanti. Quindi la grande gioia di Julian Anses e del team Qatar Aerolinks con la Mercedes numero 62, che vince davanti alla Corvette numero 33 di TF Sport e alla Ferrari numero, alla Porsche numero 77 di Proton Competition, con una classifica che vede proprio la vettura del Team Qatar prima a 73 punti contro i 70 della TF Sport, quindi sorpasso anche in classifica, e terza proprio la Proton Competition. Quindi le prime tre vetture della 4 di Silverstone sono anche le prime tre per quanto riguarda il campionato LMGT3. E questo era tutto per quanto riguarda il quinto appuntamento dell'European Le Mans Series a Silverstone. L'appuntamento è a Portimão ad ottobre. Ciao!
1: And that is it from Silverstone in round 5 of the 2026 European Le Mans Series. The season finale, October the 10th in Portimão in Portugal. Hopefully a bit less rain, probably even more excitement. Until then, thanks for being with us. Bye for now.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

0: il nostro pianeta, per più di 4 miliardi di anni, ha donato ad ogni forma di vita l'acqua necessaria, ma il recente incremento della popolazione sta portando al limite questa risorsa naturale. Notte e giorno stiamo utilizzando questo dono della natura che ci è essenziale per sopravvivere, ma notte e giorno lo stiamo anche inquinando. Quando accade qualcosa di negativo alla nostra acqua, è facile passarci sopra, lontano dalla vista, lontano dalla mente. Almeno è così per molti di noi. Quando la nostra acqua viene inquinata, chi realmente sa che aspetto assume? Chi realmente sa qual è l'odore che si sente quando ci si avvicina? Chi realmente sa che le acque reflue vanno depurate al più presto, prima che entrino nel labirinto dei nostri fiumi o negli acquiferi sotterranei? E inoltre, chi realmente sa che le acque di scarico possiedono risorse in grado di aiutarci a trovare soluzioni ad alcuni dei più pressanti problemi del mondo? Quando le acque dolci entrano nelle aree urbane, non solo vengono utilizzate come fonte di acqua potabile, ma diventano anche un veicolo per il trasporto dei rifiuti prodotti in queste aree. I rifiuti provengono da fonti differenti, dalle industrie o dalle imprese, rifiuti che provengono da ospedali comunali o da ristoranti e pub, e naturalmente ci sono i rifiuti che provengono dalle nostre abitazioni. Le acque di scarico comunali trasportano una vasta gamma di sostanze inquinanti organiche e inorganiche nell'oscuro e complesso mondo di canali e tubature sotto le nostre città. Oli e solventi, detergenti e prodotti per la cura personale, residui di medicazioni e agenti patogeni e, naturalmente, i rifiuti del metabolismo umano. Provate a immaginare la complessità di questo cocktail di rifiuti solidi e liquidi che vengono scaricati verso il più vicino impianto di depurazione delle acque reflue. Provate a immaginare il lavoro che dovrà essere fatto lì per far sì che tutti i rifiuti che vengono raccolti sotto le nostre città non vengano rilasciati nell'ambiente circostante. Ogni singola goccia delle acque di scarico che entra nell'impianto di depurazione passa attraverso un complesso processo di purificazione. Nella sala di controllo completamente computerizzata, i gestori degli impianti sono impegnati 24 ore al giorno per fare in modo che tutte le operazioni presso l'impianto si svolgano senza problemi e naturalmente per controllare l'immensa raccolta di acque reflue.
1: Dobbiamo immaginare l'afflusso delle acque

0: reflue nell'impianto di trattamento come un grande fiume con una portata di almeno 3.000 litri al secondo quando è una bella giornata come oggi, quindi non stiamo parlando di un piccolo ruscello. Quando inizia a piovere però il fiume si ingrossa e si trasforma in un enorme torrente. In questo caso l'impianto dovrà fare i conti con circa 10.000 litri al secondo. Il trattamento delle acque reflue inizia con la grigliatura. Qui i rifiuti indesiderati che altrimenti intaserebbero le pompe o danneggerebbero le apparecchiature mobili vengono rimossi dall'acqua. Quasi 15 tonnellate di sporcizia vengono raccolte ogni giorno per essere smaltite in una discarica al di fuori dell'impianto di trattamento. All'interno del desabbiatore non vengono raccolti solo sabbia, ghiaia e rocce, ma anche grassi e olii. Ora le impurità all'interno dell'acqua prendono le sembianze di un fango. Il cosiddetto fango primario si deposita sul fondo del sedimentatore primario, mentre l'acqua viene inviata nella vasca detta a fanghi attivi, che contiene un complesso miscuglio di diverse specie di microorganismi. Qui miliardi di microorganismi si cibano delle sostanze organiche trasportate dall'acqua per depurarla in modo naturale, ma non senza un piccolo aiuto da parte dell'ossigeno che viene insufflato nella vasca.
1: Due passaggi importanti nel processo di depurazione delle acque reflue sono i trattamenti meccanici e quelli biologici. Il processo di depurazione meccanica produce fanghi nel sedimentatore primario, mentre il processo di depurazione biologica produce fanghi attivi in eccesso. Entrambi i tipi di fango sono poi ulteriormente trattati qui nell'impianto. Essi vengono prima inspessiti e poi decomposti nei digestori.
0: I digestori in un impianto di depurazione delle acque reflue giocano un ruolo importante quando si tratta di trattare ulteriormente questi fanghi. All'interno di questi digestori ermeticamente chiusi, i fanghi provenienti dalla depurazione meccanica e biologica dei liquami vengono convertiti in gas e biomassa residua. In questi, mentre il miscuglio concentrato di solidi e materiale organico è costantemente mescolato, esso viene decomposto da batteri anaerobi, batteri che crescono solo in assenza di ossigeno. Ci sono miliardi di batteri all'interno di un fango biologico. Ci possono essere più di 300 specie diverse. Alcuni di questi batteri degradano grassi, cellulosa e proteine in composti solubili. Altri trasformano questi composti in acidi organici. Un terzo tipo di batteri completa il processo di decomposizione. Questi ultimi, detti batteri metanogeni, convertono gli acidi organici e li trasformano in gas, più precisamente in biogas. Il biogas è composto principalmente da metano, ma contiene anche anidride carbonica e piccole quantità di altri gas, quali acido solfidrico. Una volta che il gas è salito in cima al digestore, viene inviato in un gasometro, dove viene immagazzinato per ulteriori usi.
1: Questo gas metano viene poi purificato, immagazzinato temporaneamente e usato per generare elettricità e calore che siamo in grado di riutilizzare completamente qui all'interno dell'impianto.
0: Pertanto, il fango che viene fermentato nei digestori non è solo un rifiuto. Esso può essere usato anche come fonte per produrre energia rinnovabile. Considerato che petrolio e gas naturali sono fonti di energia sempre più limitate e che sempre più gas serra vengono introdotti nell'ambiente, trovare alternative alle nostre fonti di combustibili fossili è diventato indispensabile. Alternative che siano a zero emissioni di CO2 e salvaguardino il clima. Alternative che riducano i rischi ecologici ed economici ai quali la nostra società è esposta in Europa e nel mondo. Gli impianti di depurazione potrebbero ridurre notevolmente la richiesta di energia dalla rete elettrica pubblica se fossero dotati di tecnologie e impianti per la generazione di biogas dai fanghi residui della depurazione. Questo impianto di trattamento delle acque reflue è quasi autosufficiente in termini energetici, ma anche la costruzione sul posto di un'installazione innovativa progettata per valorizzare i gas di scarto si è dimostrata utile da diversi punti di vista.
1: Questi rifiuti non sono rifiuti. Il fatto che possono essere utilizzati come una fonte di energia è importante dal punto di vista finanziario, ecologico, economico e, più in generale, della sostenibilità ambientale.
0: Ma installare e utilizzare impianti in grado di rendere più fattibile la gestione sostenibile delle acque reflue costituisce di fatto un investimento. I digestori, dove si producono biogas, e i gasometri, in cui i biogas si conservano, così come gli impianti di purificazione e valorizzazione dei biogas, non si trovano in ogni impianto di trattamento delle acque reflue. Ma la purificazione e valorizzazione dei biogas è uno stadio cruciale, per esempio quando l'obiettivo è quello di creare un sostituto ai combustibili fossili. Il biogas può servire come alternativa alla benzina o al diesel dopo essere stato ripulito e purificato in un impianto di valorizzazione. All'interno di questo labirinto di tubi, pompe, compressori e serbatoi di stoccaggio, la qualità del biogas grezzo viene migliorata sino a diventare uguale a quella del gas naturale. Quando il biogas entra nell'impianto di valorizzazione contiene circa il 60-70% di metano, ma contiene anche impurità che devono essere rimosse. Nella prima fase del processo di valorizzazione, il biogas viene trattato in modo tale che tutti i suoi componenti siano distribuiti uniformemente. Questo perché in una miscela bilanciata di gas, i singoli componenti possono essere separati l'uno dall'altro molto più facilmente. Una volta che la miscela è stata compressa, l'effettivo processo di trattamento del biogas, l'eliminazione delle impurità, può iniziare. Come primo passo, l'acqua viene rimossa dalla miscela di gas. In secondo luogo, viene estratto l'acido solfidrico. E infine, l'anidride carbonica viene eliminata dalla miscela di gas e restituita all'ambiente. Ora il biogas ha un contenuto di metano di almeno il 97%. Il biogas valorizzato, chiamato anche biometano, è conservato in un deposito temporaneo, da dove, in caso di necessità, può essere immesso nella rete pubblica del gas naturale, direttamente dal produttore al consumatore, per fornire di gas un'intera flotta di autobus cittadini in movimento come qui a Berna, in Svizzera. Ogni giorno, ciascuno dei circa 100 autobus di questa società di trasporto pubblico deve essere rifornito di biometano. Ogni giorno questa flotta di autobus cittadini viaggia con un combustibile che non aggiunge alcuna quantità di CO2 all'ambiente. Un biocarburante sostenibile che non è stato prodotto a partire da risorse naturali come piante e colture, bensì da fanghi risultanti dalla depurazione di acque reflue. Rifiuti che altrimenti sarebbero stati bruciati e smaltiti nell'ambiente. Le acque di scarico non giocano un ruolo importante solo nella produzione di energie rinnovabili come il biogas, ma stanno anche ricevendo una maggiore attenzione per quanto riguarda il riciclo dei nutrienti. Nutrienti per le piante, per esempio. Mentre il fango che viene pompato nei digestori può essere utilizzato come fonte di biocarburante per i veicoli, il fango residuo della digestione che viene eliminato dai digestori rappresenta una risorsa importante per un'agricoltura sostenibile. Ma oggi, in gran parte dell'Europa, non è più permesso utilizzare i fanghi residui come fertilizzanti, come accadeva in passato. Perché? Perché i fanghi residui non solo contengono nutrienti preziosi per la crescita delle piante, come il fosforo, ma anche agenti inquinanti tossici. Allora, che cosa si può fare con i fanghi generati dalle acque reflue? Come può il fosforo essere recuperato mentre al tempo stesso gli inquinanti organici e inorganici all'interno dei fanghi vengono eliminati? Rimuovere l'acqua dal fango è il primo passo. Ma il fango, anche se centrifugato ed essiccato, contiene ancora contaminanti tossici quali antibiotici, sregolatori endocrini e metalli pesanti, oltre il fosforo, prezioso nutriente per le piante. A temperature di 850 gradi centigradi, le sostanze organiche e la maggior parte degli inquinanti organici vengono distrutti. La cattiva notizia, eccetto i metalli pesanti. La buona notizia, il fosforo è ancora lì.
1: Quindi, la cenere dei fanghi inceneriti contiene ancora una risorsa che potrebbe essere utilizzata per un'agricoltura sostenibile. Gli scienziati

0: sono alla ricerca di metodi per recuperare questa risorsa, il fosforo. Dopotutto, la disponibilità mondiale di fosforo minerale sta diminuendo e devono individuarsi nuovi metodi per il recupero di fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti a base di fosforo riciclato. Questi metodi finalizzati al recupero e riuso di fosforo, partendo dai fanghi di depurazione, devono poter distruggere la struttura dei composti a base di fosforo presenti nei fanghi ed ottenere nuove forme di fosforo disponibili biologicamente. Essi devono anche poter rimuovere tutti i residui di metalli pesanti dalle ceneri dei fanghi. Pertanto, non solo vi sono ancora metalli pesanti inquinanti nella cenere dei fanghi, ma gli utili composti del fosforo all'interno di questa preziosa polvere non sono presenti in una forma chimica che permetta loro di essere facilmente assimilati come nutrienti dalle piante. Un trattamento termochimico aiuta gli scienziati a far fronte a queste sfide. Primo, il cloruro di magnesio viene aggiunto alla cenere. Il magnesio contenuto in questa polvere reagirà con i fosfati presenti nella cenere stessa. I cloruri reagiranno con i metalli pesanti. Affinché queste reazioni avvengano, la miscela deve essere riscaldata. Quindi entra in gioco un piccolo forno rotativo che consentirà agli scienziati di fare un notevole passo avanti nelle indagini. All'interno di questo forno, ad una temperatura di 900 gradi centigradi, si formano i cloruri dei metalli pesanti. A causa della loro alta tensione di vapore, questi cloruri evaporano passando in fase gassosa. È così che i metalli si separano dalle ceneri e possono eventualmente essere rimossi. Allo stesso tempo, vengono create nuove fasi di fosforo minerale, con una biodisponibilità superiore al fosforo contenuto nella cenere dei fanghi raccolti dall'impianto di trattamento. Abbiamo esaminato questo processo termochimico per molti anni e con la nostra ricerca abbiamo ottenuto molto. L'eliminazione dei metalli pesanti funziona molto bene. Siamo riusciti a rimuovere molto efficacemente metalli pesanti ecotossicologicamente importanti come il piombo e il cadmio. Ovviamente l'obiettivo finale degli scienziati è quello di sviluppare un metodo per produrre un fertilizzante che abbia come ingrediente principale il fosforo riciclato. Ma un tale fertilizzante ha la stessa biodisponibilità dei fertilizzanti a base di fosforo proveniente da risorse naturali? E se fosse così, un concime contenente fosforo riciclato da fanghi di depurazione rappresenterebbe un'alternativa veramente valida ai concimi convenzionali a base di fosforo minerale? Produrre concimi a base di fosforo riciclato in laboratorio e confrontarli con i fertilizzanti convenzionali è al centro dei programmi di ricerca europei, per ragioni importanti.
1: L'Unione Europea non ha rilevanti risorse di fosforo. Ciò significa che essa è completamente dipendente dal mercato mondiale di fosforo e i fosfati sono distribuiti in modo davvero ineguale nel mondo. Ci sono giacimenti solo in pochissime zone. Il 70% delle riserve di fosforo minerale, per esempio, si trova in Marocco e nel Sahara occidentale. Ciò significa che in futuro l'Unione Europea avrà necessità di pensare a come il fosforo potrà essere ottenuto a buon mercato. In questo caso, senza dubbio, un efficace sistema di riciclo del fosforo sarebbe l'ideale e il nostro punto di vista è che il metodo che stiamo attualmente sviluppando venga comparato, valutato e poi implementato su larga scala, con il risultato che l'Europa possa, per così dire, costruire la propria miniera di fosforo utilizzando questo metodo di riciclo.
0: Mentre alcuni scienziati conducono ricerche di laboratorio per studiare metodi per recuperare il fosforo dalle ceneri dei fanghi di depurazione e per produrre fertilizzanti con fosforo riciclato, altri scienziati conducono esperimenti sul campo. Il loro scopo è quello di confrontare il rendimento di diversi campioni di fertilizzante prodotti in laboratorio, prima tra di essi e poi con il rendimento dei fertilizzanti convenzionali.
1: In questo esperimento stiamo esaminando diversi fertilizzanti a base fosforo che si differenziano per l'origine del fosforo e per la loro composizione. In questo caso, confrontiamo fertilizzanti al fosforo provenienti da una miniera del Nord Africa e un fertilizzante a base di fosforo riciclato. Inoltre, questi fertilizzanti hanno anche differenti contenuti di azoto. L'esperimento ha lo scopo di mostrare le differenze tra questi fertilizzanti. Questa striscia di terra non è stata fertilizzata col fosforo. Questo ci permette di fare dei confronti. Qui potete vedere una sostanziale differenza

0: nella crescita delle piante rispetto alle strisce di terreno con concimi al fosforo. Sono leggermente più alte, più robuste, di un colore verde scuro. Hanno più pannocchie, che sono anche più grandi. Nelle strisce di terreno con concimi al fosforo non si nota alcuna differenza tra quella con concime contenente fosforo riciclato e quella con concime a base di fosforo estratto in Africa settentrionale. Sembrano tutte uguali.
1: Acque reflue. Contengono più che sostanze inquinanti. E gli impianti di trattamento delle acque reflue hanno un potenziale che va oltre la semplice rimozione dei rifiuti.
0: Maggiore sarà il numero degli impianti di trattamento delle acque reflue nel mondo, maggiore sarà la quantità di biogas che potrebbe essere utilizzata e sicuramente anche nutrienti come azoto e fosforo potrebbero essere recuperati.
1: La ricerca e la produzione di alternative alle risorse naturali è una sfida che non verrà mai abbandonata. E gli scienziati e gli ingegneri sono in prima linea per trovare soluzioni.
0: Alcuni dei processi per il riciclo di fosforo proveniente dalle acque reflue, fanghi o ceneri, sono in procinto di realizzazione su larga scala industriale nell'ambito di un progetto europeo che è attualmente in fase di avvio. Saremo responsabili della gestione di questi impianti pilota, preleveremo dei campioni e li analizzeremo. Stiamo anche valutando il fabbisogno energetico e alla fine saremo in grado di stabilire quali saranno i metodi più promettenti per il futuro.
1: L'acqua è sempre stata fonte di vita. Non importa in quale condizione, in questo momento potrebbe anche aiutarci a trovare soluzioni per alcuni dei più pressanti problemi mondiali.

0: Amici degli animali, benvenuti qui a Opera, a Il Chiosco coi Baffi, in questa abbazia Mirasole che è fantastica, è meravigliosa. Tanti appuntamenti, oggi sarà una giornata veramente ricca, tanti eventi ludici dedicati ai nostri amici a quattro zampe, ma non solo. Abbiamo tanti ospiti, abbiamo tanti stand da andare a curiosare, tanti pelosetti dai cani, abbiamo visto anche dei furetti, ma guardate un po' che cosa è successo.
1: Io ho una domanda importante da farti: quanto è importante la ricerca?
2: La ricerca per noi è importantissima, che è la nostra missione principale. Difatti IRCCS, che mi chiedevi, vuol dire Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, quindi vuol dire un ospedale dove la priorità è la ricerca al letto del paziente, ricercatore, quindi si studia sul paziente cosa succede, il ricercatore ricerca, certo. E poi il

0: ritorna al letto del paziente con delle nuove cure. Siamo gli ospedali di ricerca, ospedali universitari di ricerca, che possono per primi sperimentare nuove cure, nuovi farmaci, nuovi device per migliorare la cura e la salute di tutti. Grazie al CRAL Mangiagalli, che ringrazio per questa bellissima giornata. Senza un gruppo così non saremmo arrivati a fare tutto quello che abbiamo fatto.
1: Non poteva mancare ProLife all'interno di questo evento, o no Giulia?
2: Assolutamente, un'azienda come la nostra non poteva mancare. Per l'occasione abbiamo deciso di offrire a voi clienti dei sacchettini contenenti un buono sconto da poter utilizzare presso la sede principale a Vidigulfo, poi una brochure attraverso la quale scannerizzando il QR code si può scaricare l'applicazione, una cassa Bluetooth che è sempre molto utile.
1: E io la voglio!
2: E ovviamente, per ultimo ma non per importanza, un campioncino di croccantini per i vostri amici pelosi.
3: Quindi non abbandoniamo gli animali, non abbandoniamo i ragazzi soprattutto, e dateci una mano anche alla nostra associazione, ne abbiamo bisogno.
1: Associazione Poliziotti Italiani. Quanto è importante il primo soccorso? Quindi voi aiutate soprattutto le persone, sì, ad avere il primo intervento, che, sì, è quello fondamentale, poi intervenite voi, ma il primo intervento,
4: sì, esatto,
1: è quello più importante.
4: In che modo lo facciamo? Lo facciamo attraverso un corso che viene gestito dai nostri istruttori.
1: Perché la prima cosa importante è calma, sangue freddo, che è un po' impossibile avere sangue freddo, però
5: bisogna cercare di stare più calmi possibili, perché sennò si passa l'agitazione anche all'animale.
6: L'animale non ti può dire cos'ha. E devi essere tu empatica a cercare di capire che in quel momento lui ha bisogno di aiuto.
1: C'è una storia dietro a questi libri che è la cosa che a me ha incuriosito moltissimo. Non è un libro in sé, ma è una raccolta di pensiero, una raccolta di vita.
7: È una fiaba. L'animale che sta con noi ci regala un sacco durante la sua vita. La fiaba viene fatta sui ricordi e racconti della famiglia, ma integrata con personaggi inventati che hanno la funzione di raccontare proprio l'animale.
1: Non è semplice fare le foto degli animali,
7: no.
1: No,
7: non è semplice, si muovono molto velocemente, oltretutto hanno la soglia dell'attenzione di massimo 20 minuti, quindi i servizi devono essere molto veloci, ma prima c'è la preparazione, che devono essere a loro agio. Bisogna saperli anche trattare, bisogna conoscere come approcciarsi alla razza, al tipo di cane, se ha del fobia o meno. Bisogna fare un piccolo colloquio con il proprietario prima di iniziare.
1: E dal Chiosco dei Baffi e dall'Abbazia Mirasole e qui da Opera è tutto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi da Marco Anelli. Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marco Anelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: Comandante Vivardi qui sulla Tirrenia, accettiamo gli amici a quattro zampe, questa è una cosa che vi fa onore ed è molto importante.
1: Sì, indubbiamente ultimamente la società ha dedicato molto spazio anche agli animali, fra cui ha istituito delle cabine proprio per poterli ospitare anche nelle cabine, perché uno dei problemi principali con i proprietari era quello appunto che volevano portare il cane alla cabina. Cosa che prima era vietato, adesso invece sono state fatte queste cabine, hanno avuto un discreto successo, devo essere sincero, e diciamo sono abbastanza contenti sia gli animali che i padroni.
0: Esatto. Bene amici, siamo arrivati qui alla cabina numero 7, cabina dedicata ai nostri amici a quattro zampe, infatti potete notare che non c'è la moquette e al nostro arrivo abbiamo trovato il tappetino assorbente per i nostri amici a quattro zampe. Abbiamo visto che c'è linoleum, ovviamente non c'è la moquette, infatti la differenza è proprio questa, e sono 10. Li amplieremo,
1: noi facciamo proposta, poi vediamo se è accettata, sperando che accettino questa situazione di poter ampliare un po' il numero delle cabine, e cabine che poi lo sappiamo, vengono più facilmente disinfettate, cose, robe del genere, e quindi ricevere maggiormente insomma, gli animali, accontentare i proprietari.
0: Fino a dove possono arrivare?
1: Loro fino al Ponte 8. A Ponte 8 noi abbiamo il canile, dove purtroppo è sempre un canile, non è che sono degli hotel, però molti proprietari non accettano l'idea di mettere il cane in canile, perché loro a casa sono abituati diversamente, insomma.
0: Ecco perché sono arrivate le cabine. Esatto. Infatti anch'io sono contrario al canile.
1: Però finché c'è moquette a terra gli animali non posso, parliamoci chiaro. Sono antigienici con le moquette a terra, invece con linoleum e determinati prodotti che noi usiamo per disinfettare tutta la cabina, allora sì che va bene.
0: Certo. E adesso andiamo a vedere il punto di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe e anche il canile. Venite con noi. Andiamo Artù! Siamo arrivati dietro alle mie spalle, c'è uno dei punti di sgambamento, e invece qua sulla mia destra, sulla vostra sinistra, c'è invece il canile. Andiamo a vedere.

0: Non ci sono cani? No, non ce ne sono. Beh, io sono contento, eh. Delle proposte, perché noi vi dobbiamo consegnare il bollino dell'Italia di Artù, e ricevere il bollino dell'Italia di Artù è una cosa molto importante, perché è gratificante anche per voi. La mia proposta è ciottoline, ci vogliono le ciottoline del per bere, kit di benvenuto, croccantini, qualcosina ci vuole. Eh sì, bisogna ampliamo.
1: Bisogna preparare.
0: Ampliamo le cabine, ampliamole, perché il problema è che di richieste ce ne sono veramente tante, diciamo, e secondo me ci siamo, incominciamo a esserci.
1: Si potrebbe anche trovare, non so, un posto più dedicato esternamente, logicamente, agli animali, dove farli sgambettare un poco, mettere, non dico qualche gioco, ma qualcosa a livello di questo qua esternamente, insomma. Sempre per fargli viaggiare bene come i proprietari.
0: Mi piace questa voglia di fare.
1: Che noi cerchiamo di fare, poi logicamente hanno i loro tempi, le loro... speriamo, certo, che vadano in porto.
0: Anche perché io veramente ho visto che ce ne sono veramente tanti di cani in giro, veramente tanti.
1: Sì, sì, sì, sono tanti che viaggiano con noi, sono tanti.
0: Comandante, bollino dell'Italia di Artù, glielo consegniamo. Allora, consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, viene applicato su questa nave... Così almeno, insomma, noi siamo passati, abbiamo verificato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
2: Arrivederci.
0: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione.

Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani

linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Come prepariamo in anticipo una vacanza insieme ai nostri amici a quattro zampe? Innanzitutto la destinazione dove intendiamo viaggiare. Quindi verifichiamo se è necessario fuori dall'Italia, ad esempio passaporto, microchip, vaccinazione antirabica, eventuali titolazioni, certificati di buona salute o trattamenti particolari da farsi in anticipo almeno un mese prima di andare in vacanza. Profilassi a seconda della zona, quindi se andiamo in località di mare di fare attenzione ad eventuali vaccinazioni nei confronti della leishmaniosi, quindi non basta più mettere solo un repellente, ma per proteggere i nostri animali negli ultimi anni abbiamo a disposizione un valido vaccino nei confronti della leishmania che si può fare annualmente, quindi mi raccomando di andare dal veterinario e discutere la possibilità di sottoporre il nostro cane a vaccino per la leishmaniosi. Per quanto riguarda viaggi in auto, assicurare un ambiente confortevole per i nostri cani e lasciargli dello spazio, prevedere delle soste e in queste soste fornirgli dell'acqua fresca da bere e permettergli di sgranchirsi le gambe, quindi di fare un pochino di movimento e anche a loro di riposarsi durante il viaggio. Utilizzare poi prodotti che possano aiutare a ridurre lo stress o condizioni legate allo stress da viaggio, come ad esempio nausea o vomito. Per il trasporto, vabbè, nel gatto magari chi utilizza i trasportini è preferibile utilizzare dei trasportini di grosse dimensioni e di tipo rigido in modo che non collassino e permettano una migliore ventilazione.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, benvenuti al primo soccorso veterinario. Ma non solo.

0: trovo con Giorgio Anfossi per il primo soccorso veterinario. Quanto è importante il primo soccorso veterinario?
1: Come anche per gli esseri umani, il primo soccorso veterinario è fondamentale per ridurre la sofferenza, e il primo soccorso può salvare la vita, può fare la differenza tra la vita e la morte.
0: Ok, e questi corsi sono fondamentali, cioè la prima cosa da fare, è vero, il pronto soccorso poi è importante, ma si parte sempre dalla base di tutto.
1: La base di tutto è proprio la valutazione dell'evento, la valutazione del soggetto, quindi dell'animale, e se necessario intervenire correttamente. Senza valutazione l'intervento che si fa improvvisato può essere addirittura sfavorevole per il soggetto soccorso.
0: Quindi allora è importante, soprattutto qua adesso che andiamo verso la stagione calda, un'insolazione.
1: Ok, il colpo di calore è qualche cosa che deve essere trattato immediatamente, quindi la conoscenza del trattamento delle emergenze e delle urgenze sanitarie è fondamentale proprio per il beneficio dell'animale stesso. Adesso c'è la cura dell'animale e evitare l'esposizione dell'animale al calore, quindi il calore è qualcosa di da trattare, da considerare.
0: Quali sono le accortezze, le prime accortezze?
1: Non esporre direttamente al calore l'animale, eventualmente se capita questo in maniera accidentale bisogna portarlo in un luogo fresco, reidratarlo e raffreddarlo tantissimo proprio per evitare che si surriscaldi la temperatura corporea.
0: Esatto, soprattutto quando si va al mare, nelle spiagge, anche nelle spiagge pet friendly, mi raccomando il cane sì sotto l'ombrellone, mi raccomando l'idratazione, se possono fare il bagno in acqua, mi raccomando fategli fare il bagno in acqua, è molto importante, la doccia, ecco, bisogna idratarlo molto molto spesso. Io vedo che qua dietro c'è un prototipo di un cane, ecco, ho visto prima che facevi delle manovre, no? Ho visto un 15 volte, ecco, quello a cosa serve?
1: Il trattamento si chiama VLS, quindi il trattamento del paziente in arresto cardiaco e nello specifico dell'animale, quindi la rianimazione cardiopolmonare di base per l'animale in arresto cardiaco. Può capitare che per diversi eventi l'animale vada in arresto cardiaco e se trattato immediatamente possa riprendersi.
0: Quindi mi raccomando ragazzi, è importante quando si ha un cane o quando si decide di prendere un peloso a quattro zampe fare un primo soccorso veterinario, perché è fondamentale, perché salviamo la vita ai nostri amici a quattro zampe, la preveniamo, insomma preveniamo determinati tipi di situazioni. Io penso che sia onorevole quello che voi fate, anzi assolutamente veramente una cosa meravigliosa. Quindi prima cosa, assolutamente un corso di primo soccorso veterinario è fondamentale. Cosetta, un evento meraviglioso, davvero bravi, bravi, bravi. Poi ce ne sarà un altro il 12 di maggio.
2: 12 maggio ci sarà la replica del corso, visto la richiesta che abbiamo.
0: Ho visto, infatti lo vedete anche dalle immagini.
2: Proprio per la richiesta, perché effettivamente, cioè, è un corso che dovremmo fare un po' tutti quelli che hanno gli animali, che siano gatti, che siano cani, che siano criceti, dobbiamo farlo, perché per salvare i nostri animali e per arrivare dal veterinario dobbiamo assolutamente saper fare determinate cose che ci insegneranno al corso i docenti della Croce Arancione.
0: È vero, ho visto che c'era veramente tanta, tanta affluenza, tante persone, quindi questo dimostra il fatto che le persone sono predisposte e dovremmo farlo veramente tutti. Io l'avevo fatto

0: Il tempo mi ricordo a Niguarda e mi è stato molto utile per il mio cane, perché mi sono detto è inutile urlare aiuto aiuto, c'è un veterinario in giro, no, prima cosa se posso e se riesco lo aiuto io, nel mentre chiamo comunque il soccorso.
1: Ovviamente che poi dopo bisogna chiamare il soccorso, però allora lo dobbiamo mantenere vivo, allora questa è la cosa fondamentale, giusto?
0: Okay. Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo avuto modo di venire qui a vedere il tuo posto, è stata veramente una giornata bellissima, davvero bellissima, quindi come promesso ti abbiamo portato il bollino dell'Italia di Artù e in più il Pet Info Point, dove loro praticamente, dove tu lo andrai a mettere in un punto strategico, dove possono tranquillamente scaricare l'applicazione e tutte le persone sono tranquille.
1: Un'applicazione veramente utile, cioè grazie. Veramente utile, che non esiste e per chi ha gli animali, cioè è da scaricare assolutamente, perché troviamo posti insomma in tutta Italia, pertanto non è che c'è solo Casale Dolce Cosi, ma ci saranno altri mille e possiamo appoggiarci anche a loro, perché comunque sono tutti posti che ci possiamo fidare.

0: Quindi un pet network dove tutti possono collaborare, dove gli utenti possono tranquillamente scaricarla gratuitamente, ve lo ricordo, e possono andare a trovare qualsiasi struttura verificata o anche professionista verificato e andare con tranquillità, cliccare e a raggiungere il posto, perché è completamente geolocalizzata. Adesso noi andiamo ad applicare il bollino. Noi ci vedremo il 12 maggio e il 16 di giugno per questi due eventi molto molto interessanti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo servizio, sempre qui su Canigati TV Channel. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma

0: tuo bagno corre mai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la

0: convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice. Direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitano, diciamo sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante, dello straniero, richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione dei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo,

Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari, da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

0: Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del personale, è notevolmente migliorato.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali. Thank you.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

0: cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'Inca CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'Inca è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento. Spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
0: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Assolombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice. Yeah.

0: con le mie forze.
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi.
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
2: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
2: mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante aria, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese:
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
0: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
1: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
6: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
1: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
0: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
6: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
0: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
7: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì

0: una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e, in segno di trionfo, la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
2: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
2: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi.

0: Perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi.

0: che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue. Il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti.

0: voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di

0: casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali.

queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
12: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
13: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
12: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione

0: Madonna, un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo, senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in un incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
1: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
3: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione, la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle i rapporti personali dell'uomo.
1: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone.

0: In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento del corpo, è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
2: A margine del convegno che si è tenuto a Buonapitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonapitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonapitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonapitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonapitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Da vita e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme.

0: come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla Regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satirano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gas agricoli, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete

0: finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
1: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal Circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
1: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
0: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente. E gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
1: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna.

0: calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, dal Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e dal Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizio, al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare, con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
0: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata, Margherita Sarli, in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
3: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo. La sua inaugurazione, di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale, si inaugura il 20, ma siamo anche anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il Volo dell'Angelo e anche la Slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al Borgo dei Borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
0: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in via Nazionale.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

In alto, sopra il mondo così come lo conosciamo, lontano da quello che siamo abituati a vedere, c'è un pianeta di acque da scoprire. Acque che sono pure ed incontaminate come nella nostra fantasia, forti e impetuose nei loro percorsi, e acque che sembrano specchi del cielo. Ma lassù, al di sopra del mondo così come lo conosciamo, la vita e le acque intorno ad esso rievocano luoghi remoti del pianeta. Gli scienziati raggiungono le alte quote di montagna per controllare le acque di queste zone, per monitorare eventuali cambiamenti che le sorgenti d'acqua stanno subendo. Gli scienziati percorrono la strada in alto che porta ai più lontani laghi alpini, ben oltre il limite della vegetazione arborea, perché sanno che le sostanze

sostanze tossiche possono viaggiare per migliaia di chilometri, accumulandosi sul fondo dei laghi e modificando la qualità delle nostre acque sorgive. In Europa le zone alpine si modificano continuamente sin dalla loro origine. Tuttavia, è nel secolo scorso che si è verificato un enorme cambiamento, soprattutto nella composizione chimica, non solo delle acque, ma anche dei sedimenti. Ciò è stato attribuito principalmente all'introduzione in questi ambienti alpini di contaminanti atmosferici. Gli scienziati vengono fin qui perché sono alla ricerca di POP-S, ossia inquinanti organici persistenti. I POP-S sono sostanze chimiche sintetiche utilizzate tempo fa e ancora oggi nell'industria o come pesticidi. I POP-S possono anche essere sottoprodotti indesiderati di processi industriali o di combustione. Nell'ambiente i POP-S sono persistenti, ossia essi non vengono degradati né attraverso processi biologici né con processi fisici e o chimici. Restando nell'ambiente per centinaia di migliaia, ma a volte anche per milioni di anni, i POP-S si accumulano negli organismi viventi. Essi non si sciolgono nell'acqua, ma si accumulano nei tessuti grassi degli organismi, mettendoli a rischio di avvelenamento cronico. I POP-S passano da una specie della catena alimentare a quella successiva, esponendo gli organismi che si trovano più in alto a più elevati livelli di tossicità. In pratica, è attraverso il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo o anche attraverso l'aria che respiriamo che questi inquinanti organici, persistenti, possono entrare nel nostro corpo. Anche in basse dosi, i POP-S sono stati associati a cancro, danni al sistema immunitario, disfunzioni endocrine e malattie quali il morbo di Parkinson e il diabete. Gli scienziati sono venuti sin dalle università di Innsbruck e Barcellona. Essi hanno monitorato i cambiamenti della composizione chimica dei sedimenti in questo lago alpino. Il campionamento dei sedimenti è sempre il primo passo per ottenere nuove informazioni. Un carotiere è stato immerso nelle acque fino a raggiungere il fondo del lago in cui si accumulano i sedimenti. Più grande è la sua forza di penetrazione, più in profondità il carotiere affonderà nel fango, prelevando così campioni di più strati di sedimento da analizzare. Portare la carota in superficie è come aprire un libro di storia. La carota non solo rivela quanto alta o bassa è stata negli ultimi anni la concentrazione di POP-S nei sedimenti, ma si potrà scoprire anche quando i POP-S hanno iniziato a contaminare le acque e quanto la loro concentrazione sia aumentata o diminuita nel corso del tempo. Ma perché gli scienziati si aspettano di scoprire i POP-S proprio nelle regioni montuose a così elevata altitudine? Come possono i POP-S arrivare in aree del mondo così remote e distanti dalle attività dell'uomo? I POP-S sono contaminanti atmosferici. Si possono disperdere nell'atmosfera e possono diffondersi in tutto il mondo tramite le correnti atmosferiche. I POP-S sono sostanze semivolatili. Possono evaporare nelle regioni calde del mondo e condensarsi ed accumularsi in quelle fredde. Per esempio, nelle regioni artiche o su aree montane ad alta quota, come l'Himalaya, le montagne rocciose o le Alpi in Europa. Qui è dove i POP-S si depositano e accumulano e quando la neve e il ghiaccio di queste aree fondono, questi inquinanti troveranno la loro strada per contaminare le nostre acque sorgive. Studiare i cambiamenti della qualità delle acque sorgive è una sfida. Portare una carota di sedimento dal fondo del lago alla riva è una cosa. Ma preparare campioni di sedimento della stessa carota per ulteriori analisi in laboratorio è un'altra. La lunghezza della carota è fondamentale per gli scienziati. Con una carota lunga 40 cm, gli scienziati potrebbero risalire a cambiamenti nella composizione chimica dei sedimenti del lago avvenuti circa 500 anni fa. Un metro e mezzo di sedimenti li avrebbe portati indietro di 10.000 anni.
ma queste ricerche riguardano

0: riguardano i più recenti sviluppi. La concentrazione di FOP-S nei sedimenti di questo lago è incrementata o diminuita nel corso degli ultimi decenni. Tagliare strati della carota porta gli scienziati più vicino alla risposta. Ogni strato della carota ha un'età ben precisa ed è lo strato superiore della carota che permetterà agli scienziati di avere un'idea della concentrazione di FOP-S nei sedimenti del lago che si è sviluppata nel XXI secolo. Ogni nuovo strato di campione permetterà agli scienziati di raccogliere ulteriori prove sugli sviluppi storici di questo lago di montagna e su eventuali tracce di esseri umani in questa regione. Il campionamento dei sedimenti nei laghi di alta montagna è un lavoro che non avrà mai fine. Il monitoraggio degli inquinanti organici persistenti è molto importante. Non è sufficiente campionare solo una volta in un punto, ma la procedura va eseguita più volte, in diverse circostanze, per esempio in diverse stagioni e a distanza di anni, per vedere qual è la tendenza. Le acque di montagna sono molto sensibili ai cambiamenti che si verificano intorno ad esse. Abbiamo bisogno di guardarle da vicino per scoprire i cambiamenti al loro interno, anche quelli invisibili ad occhio nudo. Molto lontano dalle acque di montagna delle Alpi austriache, presso l'Università di Barcellona, le analisi di laboratorio dei sedimenti del lago costituiscono una delle principali attività scientifiche. Quanto è elevata la concentrazione di FOP-S nei sedimenti? Nel tempo è variata? Siamo venuti giù dalla montagna del lago alpino con i campioni di sedimento e ora li abbiamo qui con noi. Prima di poter effettivamente analizzare i FOP-S in un campione di sedimento, dobbiamo passare attraverso varie fasi analitiche. Dobbiamo prima liofilizzarlo per eliminare l'acqua, per poi purificarlo, estrarlo, concentrarlo, purificarlo e concentrarlo. Nuovamente per ottenere la concentrazione definitiva e così per poter usare uno strumento specifico che ci consente di rilevare le sostanze organiche inquinanti presenti. I campioni di sedimento umido che sono stati portati giù dal lago alpino devono essere liofilizzati in modo che la materia organica di cui gli scienziati sono alla ricerca possa essere estratta. Per ogni strato di sedimento, un grammo di campione essiccato viene utilizzato per ulteriori analisi. Per separare la sostanza organica da quella inorganica, nel campione di sedimento si utilizzano solventi organici. Agitare energicamente il campione è parte del processo di estrazione. Durante tutto il processo sono necessarie molte fasi per concentrare, purificare e isolare la frazione organica del campione di sedimento. È proprio la frazione organica che contiene i FOP-S in alte o basse concentrazioni. Una volta che la frazione organica viene raccolta ed isolata, lo scienziato è vicino al traguardo. Ciò che resta da fare è separare gli inquinanti organici dalla frazione organica. Quando la frazione organica passa attraverso una particolare colonna, vengono filtrate le impurità e i FOP-S possono essere estratti tra gli altri composti chimici. Facendo attenzione all'evaporazione, l'estratto viene concentrato un'altra volta. Ora, finalmente, la concentrazione di inquinanti organici persistenti nel sedimento del lago alpino può essere analizzata. I campioni di sedimento sono analizzati mediante un GCMS, costituito da un gas cromatografo accoppiato ad uno spettrometro di massa. Quando i campioni passano attraverso il GCMS, i composti chimici presenti nell'estratto dei sedimenti vengono separati aumentando progressivamente la temperatura, per cui i composti più volatili appariranno per primi sul cromatografo. Questo è il modo in cui i FOP-S vengono inizialmente rilevati.
1: Daremo ora uno sguardo ai diversi strati di sedimento che abbiamo campionato in questo lago alpino in Austria. Abbiamo esaminato lo strato superiore, che corrisponde più o meno al presente, e poi gli strati successivi, che rappresentano diversi periodi nella storia recente, anni 90, 80, 70, 60, 50, 40. Analizzando ora gli inquinanti organici persistenti in questi strati, li quantificheremo in modo da sapere le concentrazioni esatte dei FOP-S in ciascuno strato e periodo. Quindi, qui ad esempio, vediamo

0: Vediamo che in un campione di sedimento degli anni 60 le concentrazioni di POP-S sono piuttosto elevate, così come per i campioni degli anni 80, mentre in quelli del XXI secolo le concentrazioni sono molto più basse, il che indica che le concentrazioni nel XXI secolo sono andate diminuendo. Osservare da vicino un remoto lago alpino al di sopra del limite della vegetazione arborea può essere sorprendente, in quanto la concentrazione di inquinanti organici persistenti in queste acque può non aumentare, ma diminuire. Quali potrebbero essere i motivi per cui gli scienziati stanno osservando i cambiamenti all'interno dei sedimenti del lago? Nazioni di tutto il mondo si sono riunite a Stoccolma per firmare un trattato che vieta o limita la produzione e l'uso dei POP-S considerati più dannosi. Oggi, a distanza di più di 10 anni dalla Convenzione di Stoccolma, si può notare l'impatto positivo del trattato. Tuttavia, non è sempre stato facile implementare tali disposizioni. Il monitoraggio degli ambienti montani è indispensabile. Esso fornisce a coloro che devono prendere decisioni le informazioni su come possiamo gestire bene la salute del nostro pianeta. Nel caso degli inquinanti organici persistenti, la cooperazione tra le nazioni, alcune delle quali separate da migliaia di chilometri, ha avuto un esito positivo per le aree di montagna e per le acque sorgive, fonti delle nostre acque dolci.
1: Gli ambienti montuosi sono ecosistemi in cui l'acqua viene generata più volte. È quindi importante che la ricerca sull'acqua venga condotta in zone di alta montagna o in aree montane in generale, poiché tali luoghi sono lontani, a volte lontanissimi, da qualsiasi attività umana. Così l'acqua raccolta nei fiumi e nei laghi di queste zone è la più pura.
0: Quindi è molto importante studiare la qualità delle acque lì dove comincia un fiume. L'acqua è donatrice di vita. Così è stato fin dall'inizio. L'acqua è la risorsa essenziale del nostro pianeta e sempre lo sarà. L'acqua può subire l'impatto umano in molti modi, oggi e nei tempi a venire. In che modo le nostre acque potranno essere protette? Solo il tempo ce lo dirà.

me è un piacere essere presente oggi qua al Lago di Conza, fare questo piccolo concerto, perché amo moltissimo la natura. Detto così fa un po' così, sembra un discorso populista, ma non lo è. Io abito in montagna dal 93 e spesso le mie canzoni sono ispirate a elementi naturali. E credo fortemente che sia tempo di dedicare più energie alla questione proprio ambientale. Tutto quello che succede ci sta dicendo che è giusto che sia così.

tantissimi anni si occupa di questa questione. Come dire, mi sembra proprio che i segnali siano questi, siano di una forte richiesta di consapevolezza e di presa di coscienza di quello che succede sul territorio, quindi non c'è bisogno di andare molto lontano, ma di guardare semplicemente anche fuori casa per renderci conto di quello che c'è da fare.

paura di tornare presto da queste parti, sono come dire, ancora aggiungo la altra felicità a quella che ho già enunciato, perché ho conosciuto un pezzettino dell'Irpinia che è un territorio meraviglioso, e quindi spero di tornare come turista, probabilmente lo farò presto.

0: Grazie per essere venuti questa sera pomeriggio, aver preso il treno, aver fatto chilometri, aver cercato parcheggio, pagato benzina, autostrada, forse anche ci rivedremo.
1: Grazie.

Beh, devo dire che sicuramente quando ho scritto La strada era l'acqua, non pensavo all'Irpinia come una terra di acqua, nel senso che l'Irpinia nell'immaginario di una persona del nord Italia è una terra, come dire, anche di montagna, ma sicuramente non avevo nella mente, per mia ignoranza, quanta ricchezza ci potesse essere qui e quanto potesse essere legata a un discorso fluviale. Quindi un invito a partecipare con un libro dedicato all'acqua a una rassegna che si chiama Acqua Sonante, e quindi l'invito soprattutto ad approfondire, a comprendere questa rete creata da Amici della Terra, che è un'organizzazione che tutti conoscono a livello mondiale, e una rete che si allarga sempre di più, è stata una molto assonante col lavoro che sto cercando di portare avanti, sia come scrittore che come, diciamo, non lo so, saggista o conferenziere. Sto preparando una conferenza sui diritti della natura, quindi su una proposta di cambiamento di visione del nostro rapporto col pianeta Terra, anche a livello legislativo e giurisprudenziale. È chiaro che in questa situazione calarsi in un territorio così bello, così selvaggio anche, perché noi siamo in una nazione altamente antropizzata, in una regione che ha questi parchi regionali così importanti a livello europeo, è stata un'esperienza veramente forte, per me molto forte, perché comunque mi sono reso conto in tutta la giornata precedente questa performance qui all'Oasi del Lago di Conza che mi trovavo in un posto veramente speciale e particolare, e questo credo non tanto per le conoscenze che mi sono state trasmesse dagli amici della terra Irpinia, ma proprio per quello che percepisci intorno a te.

0: Mi chiamo Vittorio Pio, sono giornalista, vengo dalla Calabria. Abbiamo fatto con il mio gruppo 500 km. È stata una domenica straordinaria, non soltanto perché abbiamo visto un concerto stupendo da parte di Cristina Donà, che è un'artista unica nel panorama appunto della musica d'autore italiana, ma perché abbiamo scoperto alla Calabria questa oasi naturale, questo bellissimo progetto che è supportato appunto dagli Amici della Terra. Prima ho parlato con il responsabile, mi ha parlato veramente di una serie di iniziative che ritengo straordinarie, che sono anche abbastanza rare qui al Meridione, che naturalmente hanno bisogno del sostegno di amministrazioni politiche illuminate, come mi pare che sia questo caso, e quindi appunto c'è bisogno quanto mai di bellezza, di cultura, di natura, di appunto difendere il nostro territorio e di fare in modo che appunto progetti come questi possano andare avanti con appunto il sostegno e la forza di tutti.
1: Bene, vi ringraziamo di cuore. Ringrazio moltissimo l'associazione Amici della Terra per questo invito meraviglioso all'oasi del WWF che ci ha così accolti in modo strepitoso a questa terra senza precedenti, perché veramente sono rimasta, penso che verrò a fare vacanze qua presto.

0: Maurizio Landini ha ribadito l'importanza di un adeguamento delle tasse all'inflazione. Un'analisi su come il lavoro nero e l'evasione fiscale danneggino la società. Le condizioni dei detenuti in Italia rispecchiano un sistema che punisce e non rieduca. Dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli europea è scesa di quasi il 9%.
1: Maurizio Landini ha riportato l'attenzione sul tema dei salari, pesantemente penalizzati dall'IRPEF non adeguato all'inflazione.
2: Noi stiamo chiedendo da tempo, e lo chiediamo anche adesso, di restituire il drenaggio fiscale. I lavoratori dipendenti, i pensionati in questi anni hanno pagato 26 miliardi di tasse che non dovevano pagare. E anche il prossimo anno, ormai ci sono studi fatti non solo dal sindacato, che indicano che un lavoratore che prende 30.000 euro, anche quest'anno, se non si interviene, paga 1.000 euro di tasse in più che altrimenti non dovrebbe pagare. E per farlo c'è una cosa molto precisa. Significa rivalutare le detrazioni e rivedere gli scaglioni, in modo che quando ti aumenta il lordo, ti aumenta anche il netto. Oggi non sta succedendo così.
1: Nella situazione attuale, invece, a un aumento del lordo corrispondono più tasse da pagare.
2: Nessuno lo sta facendo e questa cosa non è più sopportabile, perché questo vuol dire rimettere in busta paga dei soldi che servono alle persone per arrivare alla fine del mese.
1: L'economia sommersa continua a pesare sull'Italia come una zavorra enorme, fatta di lavoro irregolare, evasione fiscale e concorrenza sleale. Secondo lo studio di Censis e Confcooperative, in Italia quasi 3 milioni di persone lavorano fuori dalle regole e oltre 100 miliardi di euro sfuggono al fisco. Gli occupati irregolari sono 2 milioni e 725 mila, 117 mila in più rispetto alla stima precedente. Dietro questa cifra ci sono donne e uomini senza contratto, senza contributi, senza TFR, spesso pagati pochissimo e ricattabili. Il caso dei 300 lavoratori indiani impegnati nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, reclutati nel paese d'origine e pagati 2 euro l'ora, mostra quanto lo sfruttamento possa annidarsi anche nelle aree più ricche del paese. Il lavoro nero vale 77,2 miliardi di euro, il 4% in più dal 2019. Sono risorse sottratte allo Stato, alla Previdenza, ai consumi e alle imprese che agiscono in modo corretto, costrette a competere con chi abbassa i costi violando le regole. Ancora più pesante è il dato sull'evasione fiscale, 108,2 miliardi di euro da sottodichiarazione, con un aumento del 21,6% dal 2019. A questi si aggiungono 12,2 miliardi sottratti all'erario da affitti in nero e mance non dichiarate in ristorazione, alberghi e servizi alla persona. Il risultato è un sistema fiscale sempre più ingiusto, in cui l'IRPEF resta per l'80% sulle spalle di dipendenti e pensionati e che si trova senza risorse per l'istruzione, la sanità e tutti i servizi che potrebbero aiutare la collettività.

0: Siamo all'ospedale centrale della provincia di Agrigento, nell'ospedale San Giovanni di Dio, che vige appunto nella città capoluogo. Siamo qui perché finalmente, dopo decenni di contratti a tempi determinati da 3 mesi a 3 mesi, abbiamo portato a casa una grande stabilizzazione di circa 400 persone. Le figure professionali sono quasi tutti OSS e ausiliari. Siamo riusciti a non fare licenziare nessuno dopo tutte quelle assunzioni che eravamo state costrette a fare rispetto al periodo Covid, grazie ad un accordo sindacale che la CGIL ha voluto, e inizialmente solo la CGIL ci ha creduto, a un contratto di solidarietà, un contratto che prevedeva 18 ore settimanali, poi via via sono aggiunti nuovi posti e grazie anche a qualche pensionamento la stabilizzazione è avvenuta a 24 ore. Con l'impegno che tutti i vuoti che vengono a crearsi in organico di volta in volta si aumentano le ore a questi precari. Molti di questi sono già a 30 ore.
1: Le mie condizioni contrattuali erano molto, diciamo, particolari e travagliate, in quanto io nascevo con la libera professione nell'istituto penitenziario, pur avendo un rapporto lavorativo con l'ASP, quindi era un rapporto ibrido. Pertanto negli anni ci dicevano che noi non rientravamo nella MADIA, quindi nella stabilizzazione, perché emettevamo fattura mensile, quindi non è. Però io rispettavo una turnistica di 150 ore mensili con tutto ciò che concerne un turno di servizio. Grazie al sindacato e all'impegno che ha mostrato nei nostri confronti, io ed altri miei colleghi siamo rientrati in un percorso di contratto flessibile.
0: La cosa più bella che queste ragazze e questi ragazzi mi dicono che hanno ottenuto la serenità durante la notte, perché la sera andavano a dormire e non sapevano se all'indomani ci sarebbe stata la proroga del contratto oppure no. Adesso vanno a dormire consapevoli che all'indomani c'è il lavoro. Hanno ottenuto una busta paga dove presentarla per acquistare un banale elettrodomestico, per fare un mutuo, per fare una ristrutturazione della casa. Ecco, queste cose sono le cose più importanti che questi lavoratori e queste lavoratrici con orgoglio rivendicano alle lotte che la CGIL ha fatto.
2: Hanno fatto tappa in Campania, nelle province di Napoli, Caserta e Salerno, le brigate del lavoro della FLAI CGIL nazionale, nell'ambito della campagna di sindacato di strada dedicata alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli.
3: Per noi il sindacato di strada è uno strumento straordinario, abbiamo già utilizzato questo strumento e lo faremo con le realtà del terzo settore, con le realtà dell'associazionismo che si collegheranno, connetteranno con noi ulteriormente, grazie anche alle battaglie che insieme stiamo portando in questi anni. Le lavoratrici nel settore primario, in agricoltura, sono le più vulnerabili, lavorano per lo più al di sotto delle 51 giornate e quindi con un reddito basso.
4: Una situazione avvilente, però una situazione dalla quale si può recuperare, tra virgolette. Sono ampi margini, ma c'è anche un'ampia area di disagio occupazionale, la cui rappresentazione plastica negli ultimi anni si verifica particolarmente nell'area del Vesuvio, con l'afflusso di migranti provenienti da varie aree del mondo, ma non solo, poi abbiamo i casertani, i salernitani.

No, insomma, sono tutte aree critiche che richiedono degli interventi conseguenti. Questa avversione nei confronti del migrante dello straniero richiede una reazione da parte della collettività. Noi stiamo entrando in questo vortice della campagna elettorale in cui l'agnello sacrificale per attrarre voti è il migrante. Questa idiosincrasia nei confronti dei migranti certamente non depone a favore dell'integrazione nei nostri tessuti.

Il 29 marzo 1955 la Fiamma CGIL perde per la prima volta contro Film CISL. Siamo alle elezioni per le commissioni interne nel triangolo industriale, la cui realtà più rappresentativa è certamente la Fiat di Torino. La sconfitta non riguarda solo la maggioranza assoluta, ma anche il primato all'interno della più importante fabbrica del paese. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, il segretario generale Giuseppe Di Vittorio intervenne di fronte al direttivo della CGIL con un'analisi lucida e priva di retorica. Di Vittorio osservò come i risultati di Torino fossero una delle spie più evidenti del clima di dispotismo e ricatto padronale instaurato non solo alla Fiat, ma in molte altre aziende. Secondo il leader sindacale, tali soprusi andavano resi pubblici per favorire la lotta per il rispetto dei diritti democratici e della dignità dei lavoratori. Tuttavia, Di Vittorio evitò la trappola del vittimismo. Affermò con forza che sarebbe stato un grave errore denunciare l'azione illegale del padronato per poi sottovalutare la gravità del colpo inferto alla FIOM e alla CGIL. Sostenne che tentare di scagionare il sindacato dalle proprie responsabilità non sarebbe stato degno di una grande organizzazione che affondava le radici nella tradizione del movimento operaio. Ammise apertamente che vi erano state colpe e lacune interne e che il compito del sindacato era scoprire, insieme ai lavoratori, quali fossero stati gli errori nell'organizzazione del sindacato in fabbrica e nella conseguente linea rivendicativa. Pur riconoscendo che alla Fiat avevano temporaneamente vinto i padroni e la paura della fame, Di Vittorio, con l'ausilio di figure come Vittorio Foa e Bruno Trentin, invita l'organizzazione ad un'analisi più attenta delle trasformazioni produttive, in modo da rendere la CGIL maggiormente capace di rispondere e contrastare le nuove e più sottili forme di controllo ed eterodirezione connesse al fordismo-taylorismo. Come ricordato da Iginio Ariemma, Di Vittorio, Foa e Trentin furono gli artefici di una svolta che rimise al centro i problemi concreti dell'organizzazione del lavoro. Di Vittorio rispose nominando Foa e Novella alla guida della FIOM, segnando l'inizio di una nuova linea che si consolidò nei congressi di Roma del 1956 e di Milano del 1960. In quest'ultima occasione la CGIL scelse definitivamente la politica della contrattazione articolata, ottenendo importanti vittorie. È la linea del ritorno in fabbrica di un sindacato scalfito da vari insuccessi, ma mai vinto.

0: Con l'autunno torna il tema della prevenzione. Il Ministero della Salute raccomanda e offre gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutte le persone dai 60 anni. Il calendario nazionale prevede inoltre le vaccinazioni contro pneumococco e herpes zoster per i 65 anni e per alcune categorie a rischio. Proprio sull'accesso degli anziani ai vaccini, Happy Aging, di cui fa parte anche lo SPI CGL, ha presentato nuove proposte per il Piano Nazionale 2026-2030. Per conoscere modalità e disponibilità nella propria regione ci si può rivolgere al medico, alla ASL o alla sede SPI CGL più vicina.
1: Secondo gli ultimi dati del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio erano quasi 65.000 le persone detenute in Italia, a fronte di 51.000 posti regolamentari. Ma quelli realmente disponibili per l'inagibilità di molti spazi sono poco più di 46.000. Ad agosto le presenze hanno raggiunto quota 66.000, con un tasso medio di sovraffollamento

del 140%, che in diversi istituti supera il 200%. In queste condizioni le carceri raccolgono povertà, marginalità, dipendenze, disagio mentale e storie che avrebbero bisogno di risposte sociali prima ancora che penali. Le situazioni più gravi si registrano in Puglia, Molise, Lombardia e negli istituti di Latina, Brescia, Canton Mombello, Foggia, Verona Montorio, Brindisi, Bergamo, Lecce, Teramo, Como, Venezia, Monza e Civitavecchia. Anche i grandi penitenziari da Regina Coeli a San Vittore, da Poggio Reale a Secondigliano, restano sotto forte pressione. Le conseguenze sulla salute mentale dei carcerati sono pesantissime. Nel 2025 si sono tolte la vita 74 persone detenute, uno dei dati più alti degli ultimi 30 anni. I tentativi di suicidio sono stati 1981, gli atti di autolesionismo 13.000. Nei primi 8 mesi del 2026 i suicidi sono già 40, uno ogni 5 giorni. Il lavoro, che dovrebbe essere strumento di reinserimento, riguarda poco più di un terzo della popolazione detenuta. Meno di 22.000 persone lavorano e solo 3.000 per imprese o cooperative. Gli altri sono impiegati dall'amministrazione penitenziaria, spesso con retribuzioni ridotte, poche ore, pochi giorni al mese e mansioni poco professionalizzanti. Un'occasione persa perché il lavoro sia uno strumento di libertà.

Meno posti di lavoro, produzione che si sposta verso est e una crescente dipendenza dalla Cina per le tecnologie dell'auto elettrica. È il quadro dell'industria automotive europea tracciato da un nuovo studio OCSE e Commissione europea. Il settore dà lavoro a oltre 6 milioni di persone nell'Unione, ma dal 2019 l'occupazione nella produzione di veicoli è scesa di quasi il 9%. Tra il 2019 e il 2023, inoltre, la componentistica ha perso circa 110.000 posti di lavoro. Una trasformazione che sta ridisegnando anche la geografia dell'auto continentale, con l'occupazione che si sposta dai tradizionali poli dell'Europa occidentale verso i paesi dell'Europa centrale e orientale. A cambiare sono anche le catene di fornitura. Se gli scambi di componenti all'interno dell'UE sono aumentati, con la quota di input intermedi acquistati in Europa che è passata dal 18% del 1995 al 25% del 2025, è cresciuta parallelamente la dipendenza dalla Cina per settori strategici come batterie ed elettronica avanzata. La transizione pesa direttamente anche sui lavoratori. Quasi l'80% degli addetti alla produzione di auto dichiara di aver vissuto cambiamenti significativi nel proprio ambiente di lavoro, ma circa uno su tre li ha affrontati senza ricevere una formazione specifica. Tra i lavoratori delle aziende fornitrici la quota sale al 40%. Il rischio, evidenzia lo studio, è che la trasformazione tecnologica proceda più velocemente della capacità di accompagnare chi lavora nel settore.

Serena Cecchini è un'azienda manifatturiera e fa produzione di accessori speciali realizzati interamente a mano, di altissima qualità e rifinitura. Per questo l'attività lavorativa richiede molta attenzione, molta precisione da parte delle lavoratrici. Abbiamo promosso e raggiunto con la proprietà, con Serena Cecchini, un accordo per conciliare una riduzione di orario di lavoro a parità di salario che tenesse insieme la qualità della vita delle lavoratrici e la qualità del prodotto finito, con la convinzione che lavorare meno non coincidesse a produrre meno, ma rappresentasse proprio un elemento di qualità del prodotto finito. La sfida per il momento possiamo dire che la stiamo vincendo, perché il livello sia qualitativo che di produzione, da quello che ci dice la direzione del

0: personale è notevolmente migliorata.
1: Il progetto Valore al Tempo è stata una rivoluzione all'interno dell'azienda. Abbiamo riscontrato a livello aziendale anche degli ottimi risultati. Nella nostra vita personale e quotidiana ha permesso a ognuno di noi, come collaboratori e operai, di avere più tempo per le nostre famiglie e per i nostri interessi.
2: Noi come Camera del Lavoro CGIL di Lucca siamo molto orgogliosi di questo accordo. La riduzione dell'orario non serve solo a migliorare le condizioni di vita, ma rende importante anche la contrattazione di secondo livello.
0: L'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Serena Cecchini di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, peraltro mantenendo nella disponibilità delle dipendenti sia le pause sia i permessi personali e quindi senza erodere istituti contrattuali individuali, è un'esperienza che vorremmo replicare e promuovere anche in altre aziende. Per fare questo serve sia la convinzione del sindacato, e noi lo siamo molto, sia la disponibilità e la convinzione anche degli imprenditori a provare a uscire dalla crisi del settore della moda e della calzatura anche con l'utilizzo di strumenti diversi che non siano esclusivamente quelli degli ammortizzatori sociali.

8 agosto 1956. Il fumo si alza denso dalla bocca di una miniera di Bois du Cazier in Belgio. Le fiamme si sono spente e con esse la vita di più di 262 persone di diverse nazionalità. 136 morti sono italiani, così come le loro famiglie, che aspettano gridando e piangendo che qualcuno riesca a uscire da quell'inferno. A 10 anni dal protocollo italo-belga del 1946, che regolava l'emigrazione di 50.000 minatori italiani in Belgio, si verificò una tragedia che sconvolse profondamente entrambi i paesi. Il patto prevedeva l'invio settimanale di giovani lavoratori non oltre i 35 anni in cambio di forniture di carbone destinato all'Italia. Manifesti e campagne pubblicitarie millantavano pensioni anticipate, buoni stipendi e carbone gratuito, ma nascondevano le reali condizioni di lavoro. Le norme di sicurezza erano assenti o inefficaci. Secondo i dati ufficiali del 1952, solo quell'anno la miniera belga registrò oltre 39.000 incidenti con 43 morti. Tra il 1841 e il 1965 le vittime superarono le 21.000. Dopo la tragedia di Marcinelle, anche l'Inca del Belgio fu coinvolto come parte civile, supportando le successive indagini e cause giudiziarie e sostenendo le famiglie delle vittime. La sentenza assolverà tutti i dirigenti. Ci sarà solo un condannato, un ingegnere, a 6 mesi con la condizionale e una multa. La società Bois du Cazier sarà condannata a pagare una parte delle spese di risarcimento. La causa si concluderà nel 1964 con un accordo tra le parti. A un anno dalla strage, la miniera del Bois du Cazier riaprirà, continuando la sua attività per altri 10 anni. Chi continuerà a lavorarci racconterà di essere stato carne venduta, in un clima di disumanità capace di far sprofondare gli animi più del buio stesso dei pozzi. La storia di quelle miniere è la testimonianza della precarietà e della resilienza del lavoratore migrante. Un paesaggio di baracche e strade gelate, con esistenze segnate dai controlli e privazioni per arricchire i padroni, che può ancora ripresentarsi nel momento in cui si smette di proteggere i diritti giorno per giorno.

cos'è il periodo di comporto? Il termine per giustificare un'assenza, il periodo di malattia in cui si conserva il posto, il termine per contestare un licenziamento, periodo di controllo del lavoratore. Durante il comporto, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente a causa della malattia. La durata è stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Superato il limite, il licenziamento può diventare possibile. È essenziale

0: e controllare le regole del proprio contratto collettivo nazionale del lavoro.
1: La Corte d'Appello dell'Aquila dà ragione agli eredi di una donna assistita dall'INCA CGL di Chieti. La decisione può interessare molte famiglie con un proprio caro ricoverato in una residenza sanitaria assistenziale.
2: La norma prevede che i soggetti ricoverati in strutture le cui spese sono a carico dello Stato non debbano più ricevere queste prestazioni o quantomeno riceverle in maniera ridotta con riferimento all'assegno. Tranne in un'eccezione che è stata poi più volte confermata dalla giurisprudenza di merito, e cioè quando la persona debba sostenere delle spese per delle prestazioni che sono indispensabili e non meramente voluttuarie.
1: Nel caso della signora non in grado di alimentarsi autonomamente, i più di 500 euro al mese per l'acquisto di ausili erano inizialmente solo a carico della donna. La perizia tecnica dell'INCA è però riuscita a dimostrare quanto essi fossero fondamentali per la sua sopravvivenza.
2: Ha concluso che ci siano tutti gli estremi per riconoscere pienamente alla signora le prestazioni nel 100% della misura, cioè sia l'indennità d'accompagnamento che l'assegno. Gli eredi fruiranno del trattamento, spero che questa possa essere un precedente per moltissimi altri casi di persone ricoverate in RSA che sono chiamati ad affrontare delle spese spesso ingenti e che per questo devono rinunciare a dei sussidi che sono finalizzati proprio a questo genere di situazioni, in particolare l'indennità di accompagnamento e l'assegno sociale.
0: Con la rappresentanza e il sostegno delle associazioni, raggiungere dei risultati è possibile, anche se il lavoro continua. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: E poi all'improvviso sei arrivato tu. Ragazzi, TG Events Television, un programma per amico, il TG degli eventi italiani. Signori, subito la puntata numero 816, ma prima una notizia flash a cura del subinviato Gianni Risso. Prego regia.
4: Ciao Luca, è appena uscito dall'acqua il nostro sottoinviato degli abissi, Piero. Piero è appena tornato dall'isola di Creta. Cosa hai scoperto sott'acqua?
5: Sott'acqua abbiamo scoperto che ci sono tanti pesci leone, che di solito non sono pesci tipici del Mediterraneo, ma sono entrati praticamente nel Mediterraneo dal Mar Rosso.
4: C'è anche il cambiamento della temperatura, ma non c'entra, perché questi sono entrati dopo l'apertura del canale di Suez, hanno cominciato a migrare. È un fenomeno che avviene molto lentamente. I pesci leone sono da tantissimo sulle coste israeliane, in Grecia, sembra che arrivino anche in Italia.
5: Sì, infatti i primi avvistamenti in Sicilia ci sono già stati.
3: Come avete visto, non solo i cambiamenti climatici possono cambiare le abitudini degli abitanti del mare. Da parte di tutti, mi raccomando, più attenzione, perché rispettare il pianeta è contribuire a salvaguardarlo. Perché insieme...
6: Sì! Può! Fare!
3: E adesso tuffiamoci in puntata con tutti i servizi della settimana. Ma prima, la sigla, firmata da Marco Carena e alcuni utili consigli.
7: Questo programma è offerto da...
8: One, two, three, ho!
9: Raise up, get yourself together! Grab that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
10: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Ci chiede la linea Giulia, o meglio, e brava Giulia, dalla serie Salute e Benessere. Oggi Giulia, e ribadisco Giulia, ci parla di...

Ciao a tutti e bentornati, io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Oggi parliamo di un parametro che tutti conosciamo ma che spesso sottovalutiamo, la pressione arteriosa. Ma che cos'è? È la forza con cui il sangue

0: viene spinto dal cuore contro le pareti delle arterie. Quando misuriamo la pressione, infatti, troviamo due valori, quello massimo sistolico e quello minimo diastolico. Ma perché è così importante controllarla? Perché la pressione alta o ipertensione spesso non dà sintomi evidenti. Una persona può sentirsi perfettamente bene e avere valori elevati, ma possiamo accorgercene soltanto misurandola. Se l'ipertensione persiste nel tempo, può portare a problemi cardiovascolari, come infarto e ictus, oltre a poter danneggiare nel tempo altri organi come reni e occhi. Per questo misurare la pressione è un gesto semplice ma molto importante per la prevenzione. E adesso una curiosità. Sapevate che la pressione arteriosa non è sempre uguale durante l'arco della giornata? Anche in base all'attività fisica, allo stress, al sonno, alle emozioni e anche alla caffeina. In genere durante il sonno tende a diminuire, infatti viene chiamato calo pressorio notturno. Quindi una singola misurazione non racconta la storia della nostra pressione. E quando la misuriamo, anche il modo in cui lo facciamo è importante. È consigliabile essere seduti e a riposo da alcuni minuti, con la schiena appoggiata e i piedi per terra, evitando di parlare durante la misurazione. E se i valori risultano frequentemente elevati, è importante non ignorarli e parlare con il proprio medico farmacista. La pressione arteriosa è uno di quei parametri che possiamo controllare in pochi minuti, ma che può darci informazioni preziose sulla nostra salute. Conoscere i propri valori significa fare prevenzione, perché spesso prenderci cura della nostra salute non significa fare grandi cose, significa fermarsi, controllarsi e ascoltare il nostro corpo prima che sia lui a chiedercelo. Io vi ringrazio di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: Quattro amici viaggiatori ci mandano una forte testimonianza direttamente dalla Transnistria, una repubblica separatistica non riconosciuta che si trova tra la Moldavia e l'Ucraina.
2: Signori, siamo appena entrati in Transnistria con la nostra guida Corrado e l'ignoto Matteo.
3: Tabella con i limiti di velocità transnistriani, 50 in città, 90 fuori perché non ci sono autostrade.
4: Corrado, qui siamo al mercato di Bender, proprio come era l'Unione Sovietica negli anni 70.
5: Sì, si sente anche il profumo degli anni 70
4: anche
5: della
4: sì.
5: Russia.
4: Guarda un po'. Questa è insalata russa, per fare l'insalata russa vedi fai... per assaggiare l'anguria sotto aceto in Transnistria a Bender. Buono.
3: Gli stemmi delle 15 repubbliche dell'Unione Sovietica e in alto a sinistra lo stemma dell'Unione. Poi dopo, telefono per chiamate urbane con 3 copechi, 3 centesimi di rublo. Si poteva chiamare ininterrottamente a livello locale perché finché non riagganciavi la monetina non scendeva.
1: Allora, qua i nostri eroi sono stati addobbati e cappellati, partendo da sinistra con un cappello dell'Armata Rossa, al centro e i pompieri, e metto anni 30 e poi la flotta del nord della flotta rossa. Sullo sfondo lo stemma della Moldova sovietica e vedete anche un bel busto di Lenin. Eccoli qua i nostri eroi. Pronti per la mangiata sovietica.
6: Allora, qui ci troviamo davanti a qualcosa che è rimasto solamente in Transnistria, ossia davanti o nelle vicinanze di ogni municipio cittadino vi è la tabella con fotografie e biografia dei cittadini illustri dell'anno precedente. Questi personaggi che vedete nell'anno 2024 si sono distinti per lavori, mestieri, professioni, arti e sport.
1: E adesso l'amico Marco Anelli ci documenta la 50ª edizione del Quattro Zampe in Fiera a Novegro, Milano. Ecco tutte le novità dagli amici a Quattro Zampe.
7: Dominate un po' dove mi trovo, a Novegro, a Quattro Zampe in Fiera. Quest'anno è veramente pazzesco, tantissima gente e tante cose.
8: Quest'anno davvero tantissime novità, a partire da questi quadri. E c'è anche chi gioca con le palline. Praticamente devono fare canestro qua dentro, qua. Ma riescono a fare canestro o no?
9: Ne abbiamo fatti finora 6. 4 donne, un bambino e un uomo.

0: E qui abbiamo un bengalino, benvenuto al mondo, ma quanto sei bello.
1: Vi avevo detto che c'erano delle grandi novità anche qua dalla parte dei gatti. E infatti qui con Cosetta c'è una news pazzesca. Io quando l'ho sentita ho detto no, bisogna dirlo, bisogna annunciarlo.
2: Abbiamo una novità che abbiamo pensato praticamente con i nostri gatti di passare delle serate, dei pomeriggi, delle giornate con i nostri gatti e gustandoci un aperitivo, un happy hour, una cena. E niente, con i nostri gatti che gireranno in mezzo ai tavoli e ci faranno compagnia. Pertanto chi ama i gatti sicuramente è una cosa gradita.
1: È bellissimo, in zona Bereguardo?
2: In zona Bereguardo, siamo alla Zelata.
1: Noi sicuramente andremo, io vengo assolutamente.
2: Assolutamente, ma io voglio che tu vieni.
1: Un podenco, qui abbiamo un podenco.
3: Loro nascono per la caccia al coniglio. Dopo un paio d'anni, non essendo più performanti sufficientemente, vengono scartati dal cacciatore. Purtroppo loro sono gli invisibili della Spagna perché non vengono pubblicizzati, non si conoscono in Italia. Questa razza è sconosciuta. È una razza versatile, si adatta tanto alla vita anche in appartamento, si attacca moltissimo al loro proprietario, si possono sfruttare le loro caratteristiche come l'olfatto, la vista, l'udito, per fare molte cose. Molti dei nostri vanno in ricerca persone disperse, i miei fanno pet therapy.
1: Cani al guinzaglio, ma cani anche sopra la cuccetta, direttamente. Quando un cagnolino è stanco, quando è stanca, bisogna riposare.
4: Queen. Lei è la Queen.
0: Ciao,
1: bella. Qui abbiamo invece uno spizzettino di Pomerania. Dov'è? Dov'è? Oddio, non l'ho visto!
5: Guarda lo zio, guarda!
1: Due spizzi di Pomerania, ma non ci posso credere, ma dove ti sei nascosto? Bene, abbiamo visto la parte interna e adesso mettiamo gli occhiali da sole perché vi porto a vedere la parte esterna. Abbiamo tutta la parte della ricerca olfattiva, abbiamo il primo soccorso, this dog, obedience, insomma sono tutte le parti dove il proprietario del cane con il cane stesso possono esercitarsi.
4: Non possono mancare i tuffi.
1: Abbiamo visto meravigliosi gatti, abbiamo visto tanti stand, abbiamo incontrato grandi amici, abbiamo visto dei cagnolini meravigliosi, insomma tante tante cose qui al Quattro Zampe in Fiera Novegro. Prossimo passaggio sarà a Torino e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi, sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
6: Fatemelo dire, stop! Alcuni utili consigli e ritorniamo tra pochi secondi.
7: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
6: L'ambasciatore romano Alessandro Scarnecchia di Terza Pagina Magazine ci parla questa settimana del premio Tracce e Visioni, arte, cultura e grandi protagonisti in Campidoglio. Una kermesse condotta da Niccolò Carosi, che ha riunito personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della letteratura, dell'arte, della moda, dell'architettura, della comunicazione e del sociale. Numeroso il parterre dei premiati. Tra i tanti citiamo Annalisa Brucchi, giornalista e conduttrice televisiva con Ricchi o Poveri, manuale di sopravvivenza economica, scritto insieme all'economista Carlo D'Ippoliti. Adriana Panitteri, giornalista Rai con il lavoro dedicato alla memoria di Raffaella Carrà attraverso Raffaella Carrà, la ragazza perfetta. Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Premiata anche Claudia Conte, giornalista e scrittrice per un percorso che unisce comunicazione e impegno sociale. Particolarmente emozionante il riconoscimento a Leonora Ivone, che continua a custodire e tramandare la memoria e l'eredità culturale del marito Angelo Longoni, autore e regista. Grande spazio alle arti visive con Enrico Manera, pittore, scultore e attore legato all'eredità e alla sperimentazione della scuola di Piazza del Popolo, mentre il mondo della moda è stato rappresentato dalla Maison Luigi Borbone, espressione contemporanea dell'alta moda italiana. Importante attenzione anche alla categoria sociale, con il riconoscimento a Federica Pucciariello per Il piatto è pronto e buon appetito, la mia cucina. E adesso passiamo allo sport. Gli amici di MTB Channel questa settimana si trovano a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, per documentarci la 25esima edizione di Iron Bike.
8: Questo pomeriggio Guastalla torna ad ospitare la Iron Bike, giunta alla 25esima edizione, gara valida per la 15esima edizione del trofeo Conad, 19esima edizione del trofeo Itarca, nona e penultima prova stagionale del circuito BMB Race, nel quale ormai da tempo fa parte il team Sculazzo Italia con la gara organizzata a Guastalla, prova unica del campionato provinciale WISP Memorial Fabrizio Brenzi. Tra pochi minuti il via in 150 circa attese ai nastri di partenza per il penultimo appuntamento stagionale.

0: con Lorena Zocca, grande protagonista anche quest'oggi a Guastalla in una delle tappe conclusive, la penultima tappa per essere precisi del BMB Race.
1: Infatti non lo conoscevo, ho fatto un giro prima della partenza e devo dire che l'ho trovato parecchio interessante, molto guidato, mai banale, qualche tratto diritto, ma era per la maggior parte molto divertente.
0: Michael Boldrini, ecco, una cosa che abbiamo notato davvero fin dal primo dei tre passaggi che avete effettuato, subito il ritmo imposto elevatissimo fin dalle primissime battute di gara.
2: Sì, volevamo proprio fare, io e Younes siamo amici, usciamo anche insieme a fare allenamento, quindi ci eravamo già messi d'accordo di provare subito fin dall'inizio e fortunatamente è andato tutto per il meglio.
0: Ecco, un percorso che nonostante non presenti per ovvi motivi particolari difficoltà a livello altimetrico, però molto guidato, molto impegnativo, tecnico, così ci hanno detto anche altri che hanno già corso con te questo pomeriggio.
2: Sì, era comunque un percorso di 40 chilometri da gestirsi, perché comunque c'erano dei punti dove si andava veramente veloce e comunque tutto il single track che c'era comunque perdi energie, perché è tutto un rilancio. Quindi no, dai, un percorso molto carino.
3: E adesso andiamo a Torino, città riconosciuta come un luogo dove studiare, crescere e vivere bene. Tra arte e cultura, linea all'ambasciatrice Erika Comoglio.
4: Nel centro di Torino c'è un luogo veramente speciale, un luogo dove la cultura e l'arte si uniscono per un progetto, diciamo così, comunicativo. E io qui ho il piacere di avere di fianco a me i cofondatori di questo progetto bellissimo. Allora, che cos'è questo luogo intanto?
5: Hai detto bene, si chiama Contemporary Space, siamo i

0: fondatori di questo spazio che è stato sottratto all'abbandono qualche anno fa ed è diventato un centro culturale, uno spazio che vive di arte, persone, eventi. Ogni settimana una mostra nuova, ogni settimana nuove persone che vengono a conoscere questo spazio, artisti da tutto il mondo. Lei, Aliona, è la direttrice artistica e ha a che fare con tantissimi artisti, sono più di 5.000 ora da tutto il mondo, e questo è uno spazio che nel centro di Torino, Contemporary Space, ospita mostre, eventi, performance, e tutta una serie di appuntamenti, workshop, e siamo diventati un punto di riferimento per tutta la città e quindi grazie a voi di essere qui oggi con noi.
1: Il progetto è in realtà nato da artisti per altri artisti. L'idea è stata condivisa 5 anni fa con una tazza di caffè. Allora siamo partiti da là 5 anni. Per tutti questi 5 anni
0: Abbiamo bevuto caffè.
1: abbiamo bevuto tanti caffè e abbiamo fatto tante belle mostre. Come ha detto Massimo, siamo più progetto di comunicazione. Abbiamo mischiato nostri skills tra quale marketing e lato artistico, sapendo da dentro come fare la mostra, come fare packaging delle tue immagini, no? Come rappresentare l'artista. E da tutta questa nata idea, unire e dare queste esperienze ad altri artisti che magari non sanno come esporre, non sanno come vendere l'opera.
2: E adesso che la festa abbia inizio, parliamo di Latin Festival da Milano per una edizione straordinaria. Ci racconta tutto l'ambasciatore Andrea Biandrino.
3: Voci, colori e arte ecuadoriana quest'anno qui a Mind all'interno del Milano Latin Festival.

0: 10 agosto, esattamente 217 anni fa, a Quito è il primo grido d'indipendenza. E oggi noi a Milano per commemorare quel magico momento. E siamo in compagnia del console generale dell'Ecuador e dell'ambasciatore. Console, questa giornata, 217 anni.
1: Sí, gracias a TG News por esta oportunidad de dirigirnos a toda nuestra comunidad. Un evento importante en que nuevamente el Ecuador organiza este evento para festejar y conmemorar los 217 años del primer grito de independencia. Y lo hacemos de una forma en que hemos invitado a artistas, a grupos de danza, pintores, va a haber pintura, va a haber teatro y especialmente un desfile de trajes artísticos. Obviamente hemos invitado también a autoridades italianas, ecuatorianas, pues la razón por la que me acompaña el embajador Esteban Moscoso, nuestro embajador en Roma, que también forma parte de este festejo, siempre apoyando las actividades que realiza el consulado. Así que muchísimas gracias por estar presentes y por difundir este magno evento.
0: Ambasciatore, ¿cómo mai l'Italia ama così tanto l'Ecuador, ma in generale l'America Latina?
2: Bueno, sí, esta es una demostración de cómo los pueblos se integran. Italia es un país que acoge a una gran cantidad de ecuatorianos ya desde hace décadas, y los ecuatorianos quieren compartir toda su cultura, su gastronomía, su música, su amistad con los italianos, y es la ocasión perfecta para ese evento.
0: Diana, oggi un momento importante dove l'Italia incontra il Sud America.
3: È un momento importantissimo perché appunto 217 anni fa c'è stato questo grido, il primo grido di libertà e indipendenza, e io credo che questa libertà e indipendenza continuiamo a costruirla insieme anche all'amministrazione, proprio perché vogliamo che tutte le persone siano libere di scegliere la loro vita, ma nella comunità siano anche rispettate, rispettando anche la comunità. Quindi questo incrocio di culture è un arricchimento straordinario per la nostra città, per il nostro tessuto metropolitano, e come dicevo nell'intervento, buona parte di questo ponte costruito è un ponte che si fa attraverso l'arte, le tradizioni, come vediamo oggi, che spesso sono custodite dalle donne. Quindi grande merito alle donne, viva l'Ecuador e viva l'Italia, che insieme all'Ecuador

0: diventa ancora più bella.
1: Lei è la stilista di queste bellissime creazioni. Beh, l'ispirazione è Ecuador.
2: Ecuador, possiamo dire che noi migranti, no? Essendo che sono una donna da 26 anni che ho emigrato, e mi piaceva molto fare notare, già che siamo in Italia, in Milano, a far notare le nostre ricchezze, già sia come cultura, già sia come natura. Allora noi anche per il 10 d'agosto adesso celebriamo la nostra libertà, la nostra indipendenza. Allora ho deciso insieme a Carlos, a Rosa e a tutti i ragazzi qua che hanno collaborato per poter fare questo giorno così speciale, già che sentiamo questa nostalgia del nostro paese.
1: Certo, assolutamente sì.
3: Hi, ciao. Hola, mi gente bonita. Yo soy Joji y estoy realmente emocionada por venir al Milano Latin Festival, donde hay gente power, gente que trabaja, gente que yo admiro de verdad, de verdad, de verdad. Y realmente para mí es un honor conocerlos a ustedes aquí en el Milano Latin Festival.
1: Cosa vuol dire rappresentare l'Ecuador, la bellezza dell'Ecuador nel mondo?
4: Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por esa invitación maravillosa. Para mí representar a Ecuador ante el mundo es llevar en mi corazón y poder transmitirle a cada persona que se cruza en mi camino todo lo que tenemos en nuestro país para ofrecer, mucho más allá de la gastronomía, también la belleza de su gente, los valores, la fortaleza, la valentía y todos los productos de exportación también que tenemos y todo lo que hemos luchado durante todos estos años. Justamente mañana celebramos el primer grito de independencia como República del Ecuador y todo lo que hemos luchado para conseguir lo que tenemos y que, como es un pueblo muy trabajador, seguiremos luchando por todo lo que merecemos. Y ser la representante de Ecuador ante el mundo entero significa llevar de la mano cada una de esas cosas.
1: Grazie di essere stata qua questa sera e ovviamente vedremo chi sarà la prossima nel 2026.
5: E la puntata numero 816 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, ringraziamo sempre tutti voi per le tante segnalazioni che ci fate pervenire a info@tgevents.it, ogni settimana vi dico grazie. Siamo sempre online, tgevents.it, mi raccomando, basta un clic e socializziamo, così, è semplice, basta veramente un attimo. Cari amici vicini e lontani, ci vediamo la settimana prossima, sempre con questo TG degli eventi, pronto ad entrare in casa vostra con il sorriso. 3, 2, 1, ciao, maraniamo.
6: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: 1, 2, 3, ho!

Dopo 7 anni, la BMW Serie 3 arriva all'ottava generazione e lo fa attualizzando e rivestendo la piattaforma della generazione precedente, ma rivedendo il tutto sulla base

scende da 480 a 450 litri. L'abitacolo promette invece una buona disponibilità di spazio anche dietro e appare più luminoso grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto panoramico. Cambia radicalmente. Le finiture restano curate, ma cambia il modo di interpretare il lusso. Diminuiscono elementi decorativi e comandi fisici e aumentano superfici pulite e funzioni concentrate nel sistema digitale. Il Panoramic eDrive porta le informazioni lungo la base del parabrezza, abbinandole a un display centrale fino a 17,9 pollici, orientato verso il guidatore. Le strumentazioni analogiche delle vecchie serie 3 resteranno un rimpianto, ma probabilmente non sarà così per quella digitale adottata dal 2019 fino a oggi. Cresce anche l'assistenza elettronica, con una funzione che permette di viaggiare in autostrada fino a 130 all'ora senza tenere le mani sul volante, pur richiedendo l'attenzione del guidatore. La gamma iniziale comprende le 318 e 320 a 4 cilindri con trazione posteriore da 156 e 211 cavalli, mentre al vertice c'è la M350 X-Drive da 443 cavalli con trazione integrale. Tutte adottano un sistema mild hybrid a 48 volt e il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. Manca del tutto il diesel, che pure rappresentava fino all'80% delle vendite italiane e il 30% di quelle europee della serie 3. Ma nel 2027, oltre alla versione station wagon, arriverà una plug-in hybrid. E comunque non è detto che anche il gasolio non si ripresenti. I prezzi compresi tra 52 e 83 mila euro mantengono la serie 3 in territorio premium, ma è interessante leggerlo anche alla luce della nuova politica industriale di BMW, che vuole ridurre progressivamente i componenti specifici per ogni modello e utilizzare maggiormente elementi standardizzati già disponibili. È una strada che ha fatto la fortuna dei costruttori cinesi, ma che secondo BMW non farà rinunciare a qualità, prestazioni e alle caratteristiche proprie del marchio.

La nuova Dacia Spring cambia tutto. Non è più costruita in Cina e nasce su una piattaforma elettrica condivisa con la Renault Twingo. Sarà costruita in Slovenia e sbarcherà nelle concessionarie all'inizio del 2027. Motore e batteria continueranno ad arrivare dalla Cina, ma la produzione europea le consentirà di evitare i dazi imposti alle elettriche provenienti da quel paese e di accedere più facilmente a eventuali incentivi. Lo stile non è nostalgico come quello della Twingo e le forme nettamente più gradevoli di prima sono squadrate, con cofano corto e alto, passaruota marcati e fasce nere che uniscono i gruppi ottici. Eppur restando un'auto da città, si allunga di 15 cm e soprattutto si allarga di 18, con benefici evidenti per abitabilità, sempre per 4 occupanti e bagagliaio. E sotto il cofano anteriore c'è un vano aggiuntivo da 18 litri. L'abitacolo è stato ripensato, ma mantiene l'essenzialità tipica di Dacia. La strumentazione digitale da 7 pollici è di serie. Sulla versione d'ingresso Expression è lo smartphone a svolgere le funzioni multimediali attraverso un'applicazione dedicata, mentre l'allestimento più ricco Journey dispone di display tattile da 10,1 pollici, navigazione connessa, telecamera posteriore e collegamento wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Tornano anche i pratici attacchi U-Clip per fissare piccoli accessori. La gamma prevede solo un motore anteriore da 80 cavalli. La velocità massima sale a 130 km orari e lo scatto da 0 a 100 richiede 12,1 secondi, valori che, almeno sulla carta, allargano il raggio d'azione urbano, pur senza trasformarla in un'auto per lunghi viaggi. La batteria da 27,5 kWh promette un'autonomia di 250 km, coerente con l'impiego a cui è destinata la Spring, il cui cliente tipo, secondo Dacia, percorre mediamente 34 km al giorno. Utilizzando una normale presa domestica servono 9 ore per un rifornimento dal 15 all'80%, mentre sfruttando il caricatore di serie da 6,6 kW occorrono un po' meno di 3 ore per lo stesso risultato. Però, a richiesta, c'è un pacchetto che comprende il caricabatterie da 11 kW e la possibilità di utilizzare anche corrente continua fino a 50 kW. In questo caso, i tempi scendono rispettivamente a circa 2 ore e a circa mezz'ora. Ma c'è anche la possibilità di alimentare utilizzatori esterni fino a 3,3 kW. La Spring Expression costa 17.900 euro e offre climatizzatore manuale, sensori posteriori e cerchi da 15 pollici. La Journey, più ricca quanto a multimedialità e con cerchi da 16 pollici,

sale a 19.500 euro. Si tratta di prezzi più bassi rispetto a quelli della pur economicissima Leapmotor T03 e sensibilmente inferiori a quelli di Hyundai Inster, Fiat 500 e anche dell'omologa Renault Twingo.

In Italia, la cinese Leap Motor, distribuita e assistita dalla rete Stellantis, è arrivata a coprire oltre un quarto delle vendite globali di auto a batteria, e la B03X è una crossover elettrica compatta che punta su prezzo, spazio e praticità. Lunga 4,27 m, offre un abitacolo decisamente ampio in rapporto agli ingombri esterni. Lo stile, invece, non prova a stupire. Le forme sono piuttosto convenzionali e soprattutto nella fiancata e nella parte posteriore ricordano quelle della vecchia Citroën C3 Aircross. Una scelta quasi rassicurante, come se Leap Motor avesse voluto evitare un approccio troppo futuristico per avvicinare chi guarda ancora alle auto elettriche con una certa diffidenza. Ha la trazione anteriore e viene proposta con due batterie. Quella da 39,8 kWh è abbinata a un motore da 177 cavalli e promette 292 km di autonomia. La versione da 53 kWh, oggetto di questa prova, sale a 197 cavalli e, secondo Leap Motor, raggiunge i 382 km. La ricarica in corrente continua arriva rispettivamente a 100 e 133 kW e in condizioni ideali consente di passare dal 10 all'80% in circa 21 minuti. Uno dei punti forti, dicevamo, è lo spazio. Dietro si viaggia comodi in due, anche se si è alti, e le sedute del divano possono essere sollevate verticalmente per caricare oggetti ingombranti. Il bagagliaio offre 405 litri, a cui però si sommano i 105 del grande vano sotto il pavimento, lavabile e dotato di scarico per l'acqua eventualmente utilizzata per la pulizia. L'abitacolo ha un'impostazione minimalista, con un grande display centrale da 14,6 pollici. Materiali e assemblaggi sono curati considerando il prezzo, ma la quasi totale assenza di comandi fisici obbliga a utilizzare spesso lo schermo. Anche alcune regolazioni di guida sono nascoste nei menu. Su strada la B03X convince soprattutto se la si guida senza fretta. In città lo sterzo molto leggero, il diametro di svolta di appena 10 metri e la buona visibilità facilitano le manovre. Il motore da 197 cavalli risponde con decisione e l'auto è silenziosa anche ad andatura elevata. Le sospensioni privilegiano il comfort, anche se sulle sconnessioni più secche qualche colpo arriva nell'abitacolo. Aumentando il ritmo però, lo sterzo si rivela poco comunicativo. In curva emerge un rollio evidente e nelle decelerazioni bisogna abituarsi agli effetti della frenata rigenerativa, regolabile su tre livelli. Gli aiuti elettronici alla guida sono numerosi, ma il mantenimento della corsia può risultare troppo invadente. La B03X in allestimento Life costa 24.900 euro con la batteria da 39,8 kWh e 27.400 con quella da 53 kWh. La più ricca design, offerta solo con la batteria più grande, aggiunge sedili anteriori riscaldabili, telecamera a 360 gradi, sensori anteriori e impianto audio con 12 altoparlanti, però sale a 29.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, l'entry level può scendere fino a 19.900 euro. Nel prossimo futuro, comunque, verrà commercializzata anche una versione ibrida. La trazione sarà sempre solo elettrica, ma ci sarà anche un motore termico che provvederà ad alimentare le batterie per eliminare l'ansia da ricarica.

La nuova Suzuki Across è sempre strettamente imparentata con la Toyota RAV4. Però Suzuki è intervenuta su alcuni dettagli. Ha una mascherina più tradizionale, squadrata e collocata più in basso, prese d'aria laterali specifiche, protezioni in plastica nera non verniciata e cerchi dedicati da 18 pollici. L'impostazione è simile a quella della versione più fuoristradistica della RAV4, che però non viene commercializzata in Italia. E poi la Across è solo plug-in 4x4, mentre la Toyota è ordinabile anche con trazione anteriore e motori mild hybrid. Lunga 4,62 m, è una SUV spaziosa.

spaziosa, con 5 posti comodi. L'abitacolo completamente rinnovato offre la strumentazione digitale di 12,3 pollici, il display centrale di 12,9 pollici, Apple CarPlay e Android Auto Wireless, portellone elettrico, telecamere a 360 gradi e un'ampia dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Però, anche se gli assemblaggi e la solidità sono convincenti, alcune plastiche appaiono piuttosto economiche per la categoria. Il 2005 a benzina è abbinato a due motori elettrici, uno davanti che supporta il termico e uno dietro per la motricità posteriore. In tutto ci sono ben 309 cavalli e la batteria da 22,7 kWh promette un'autonomia di circa 130 km nell'uso solo elettrico, che aumenta sensibilmente nell'impiego esclusivamente urbano. Una novità è la ricarica rapida. Così in corrente alternata si arriva a 11 kW e a 50 kW in corrente continua, per passare dal 10 all'80% in circa mezz'ora. Su strada l'auto è molto facile. La posizione di guida è sopraelevata, i sedili comodi e l'assorbimento delle sospensioni efficace. I cerchi di 18 pollici, con pneumatici dalla spalla piuttosto alta, aiutano sullo sconnesso, però rendono lo sterzo un po' meno rapido nelle reazioni. Con la batteria carica, la Cross si muove spesso nel silenzio elettrico, ma quando serve, i 309 cavalli si sentono. E per passare da 0 a 100 km orari bastano circa 6 secondi. Nonostante questo, non è una SUV sportiva. Sterzo, assetto e trasmissione privilegiano fluidità e facilità di guida. E accelerando a fondo il motore a benzina sale parecchio di regime, proporzionalmente più della velocità reale, diventando più avvertibile, una caratteristica tradizionale degli ibridi Toyota. Il peso è elevato e più che invitare a guidare forte si apprezza questa Suzuki quando la si guida con fluidità, ai regimi bassi e medi, sfruttando la notevole autonomia elettrica. E se la batteria è mantenuta carica, i consumi sono molto bassi. Poi, sui fondi a scarsa aderenza, la trazione integrale aiuta e con la modalità trail la Cross affronta senza difficoltà anche passaggi moderatamente impegnativi. Ma non bisogna esagerare, perché la distanza dal suolo non è da fuoristrada specialistica. La Cross è disponibile solo nella configurazione top, che è effettivamente ricca, e al netto delle promozioni costa 55.900 euro, quindi circa 1.300 euro meno della Toyota RAV4 paragonabile per allestimento e meccanica.

La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio dell'emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 i punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione

0: Per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.
1: Ci sono oltre 150 milioni di euro per finanziare i nuovi servizi. A garantirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa in diretta 1 mattina in onda su Rai 1. Le risorse, ha spiegato il ministro, rientrano nell'impegno del governo per rendere il servizio sanitario nazionale più moderno. Per questo è in corso il confronto sulla legge di bilancio. Schillaci ha richiamato anche l'attenzione sul personale sanitario, auspicando a breve il rinnovo dell'ultimo contratto ancora atteso. Ma la questione, ha sottolineato, non riguarda soltanto i finanziamenti. La vera sfida è utilizzare le risorse in modo efficace, affinché gli investimenti si traducano in una migliore assistenza e in benefici concreti per la salute dei cittadini. Nuovo programma nazionale di screening pediatrico per individuare precocemente il diabete di tipo 1 e la celiachia. Il decreto attuativo firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 ottobre. Entrerà in vigore tra 6 mesi. I test saranno proposti ai bambini tra i 5 e i 6 anni e saranno su base volontaria, previo consenso informato dei genitori. Il programma prevede analisi di campione di sangue capillare, laboratori di riferimento e centri clinici regionali per confermare eventuali diagnosi e garantire la presa in carico dei piccoli pazienti. Prevista anche una piattaforma nazionale per raccogliere e analizzare i dati, gestita dall'Istituto Superiore di Sanità, oltre a un osservatorio nazionale e campagne di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di favorire la diagnosi precoce e migliorare la gestione delle due patologie in età pediatrica. L'innovazione sanitaria migliora le cure ma rischia di aumentare le disuguaglianze, è quanto emerge dal rapporto della Fondazione Mesit, presentato a Roma nell'ambito dell'Health Innovation Show 2026. Secondo l'indagine, l'83,4% degli italiani riconosce benefici sull'efficacia della cura, ma il 65,2% teme maggiori differenze nell'accesso ai servizi sanitari. Cautela anche sull'intelligenza artificiale. Quasi un italiano su due è poco o per niente disposto ad affidarle un ruolo nelle decisioni su diagnosi e trattamenti. Più apertura invece alla telemedicina, con quasi 8 italiani su 10 favorevoli al monitoraggio a distanza della salute. Il rapporto evidenzia inoltre differenze legate a età, istruzione, condizioni economiche e territorio. Il presidente di Mesit, Marco Trabucco Aurilio, ha sottolineato: l'innovazione deve arrivare a tutti con il medico al centro e regole chiare sull'utilizzo dei dati. Diagnosi tempestive, accesso alle terapie innovative e maggiore sostegno a pazienti e familiari sono le priorità del primo policy paper italiano dedicato al microcitoma polmonare, presentato a Roma e realizzato con il contributo di clinici, associazioni e istituzioni. Secondo un'indagine su 60 pazienti, il 57% indica la diagnosi come il momento più critico. Il 42% riferisce sintomi iniziali sottovalutati, mentre il 37% segnala lunghe attese per visite ed

esami. La malattia ha un impatto significativo sulla qualità di vita per il 90% degli intervistati, ma solo il 23% ha ricevuto supporto psicologico. Il documento individua dunque 5 priorità per ridurre i ritardi e assicurare percorsi assistenziali più rapidi, coordinati e uniformi in tutta Italia. Riconoscere i sintomi, coordinare le cure, accelerare l'accesso alle terapie, sostenere pazienti e caregiver e garantire equità territoriale. Diagnosi tardive, liste d'attesa e difficoltà nell'accesso alle cure sono le principali criticità della salute visiva in Italia. L'allarme arriva da APMO, l'Associazione Pazienti Malattie Oculari, durante l'incontro nazionale Guardiamo Lontano, organizzato a Roma in occasione della Giornata Mondiale della Vista. Al centro del confronto la necessità di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce e continuità assistenziale, soprattutto per patologie come glaucoma e cataratta. Presentata anche la scuola in vista, il progetto di screening della miopia che dall'autunno 2026 coinvolgerà per 3 anni bambini tra i 6 e i 10 anni in 8 regioni italiane. L'obiettivo è rendere prevenzione e cure oculari più accessibili, trasformando la salute visiva in una priorità delle politiche sanitarie. Nuove tecnologie genetiche permettono di individuare alterazioni del DNA finora difficili da rilevare, aprendo nuove prospettive per la diagnosi delle malattie genetiche. Il tema è stato al centro del 29° Congresso Nazionale della Società Italiana di Genetica Umana a Rimini. Secondo gli esperti, circa un caso ogni 250 di disturbo del neurosviluppo potrebbe essere spiegato da varianti in piccole porzioni del genoma non codificanti, invisibili al tradizionale sequenziamento dell'esoma. Tra le innovazioni, il sequenziamento dell'intero genoma e le tecnologie long read, capaci di analizzare regioni complesse del DNA. La sfida, hanno sottolineato gli specialisti, non è soltanto raccogliere più dati, ma interpretarli correttamente e trasformarli in strumenti utili per la diagnosi e la cura dei pazienti.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime

0: Le novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Ale San di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
4: Presso il Centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
5: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in un incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: Metro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'oasi naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
2: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave è avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sulle rapporti personali dell'uomo.
1: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che

0: termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
1: A margine del convegno che si è tenuto a Buon Abitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buon Abitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buon Abitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buon Abitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buon Abitacolo, così è emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto romagnano Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
0: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo.

0: Al centro mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo Le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gasolio agricoli, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
0: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale Storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal Circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
0: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
1: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada è il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada a contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente, e gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Sei alla ricerca di soluzioni affidabili per il comfort della tua casa? Scegli Termocasa. Riscaldamento, condizionamento, pannelli solari termici e in esclusiva di zona la vasta gamma dei prodotti Carinci. Dai termocamini alle caldaie a biomassa e a pellet. Tutti con certificazione ambientale 5 stelle. E grazie al conto termico recuperi fino al 65% dell'investimento effettuato. Visita lo showroom Termocasa a Padula, in via Volta Cammino, nei pressi dello svincolo autostradale. Termocasa. La certezza di sentirsi in mani sicure.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavigliaepeluso.it.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizi al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200

sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti, accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani,

0: con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
1: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata Margherita Sarli in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
2: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo. La sua inaugurazione di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale si inaugura il 20, ma siamo anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il volo dell'Angelo e anche la slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al borgo dei borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
1: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare...

0: Aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da
1: Buonasera amici di GoTV Channel e benvenuti in questa nostra super puntata interamente dedicata al motorsport. Questa sera abbiamo degli ospiti veramente super in quanto vi possono mettere al volante di una vera vettura da corsa. Quindi tutti gli appassionati che sono in collegamento con noi in questo momento, addrizzate bene le antennine, perché se nel vostro DNA c'è la passione per la velocità, Aggressive Team Italia oggi vi può dare una chicca veramente super super super. Abbiamo oltre dei super ospiti anche una super vettura, se la nostra regia la vuole inquadrare, eccola qua prontamente. Andrea dalla regia ci fa vedere questa super macchina. Abbiamo già intravisto gli ospiti, ma prima di andarli a presentare vado a dare un ben ritrovata alla mia fila compagna di viaggio, la nostra Rachele Scoditti. Buonasera Rachele.
2: Buonasera Ricky, pensavo di essere io la vettura, sono sincera, pensavo di essere la vettura. Mi accontento questa sera di essere la tua co-conduttrice, contentissima di essere tornata, tra l'altro Ricky, in questi studi meravigliosi.
1: Esatto, inauguriamo i nuovi studi di GoTV Channel, ti piacciono?
2: Tantissimo, soprattutto mi piace il fatto che ci siano 3 camerini, quindi posso scegliere dove campiarmi, esatto, dove mettere le mie cose. No, però questi studi sono veramente pazzeschi, sono grandissimi, c'è tantissimo spazio e mi piacciono veramente tanto.
1: Esatto, talmente grandi che oggi abbiamo avuto anche il lusso, grazie al team Aggressive Italia, di mettere all'interno una macchina da corsa. Ma non perdiamoci in chiacchiere.
2: No, che noi chiacchieriamo un sacco, andiamo avanti.
1: Andiamo gli ospiti a presentare il nostro super Mauro Guastamacchia,

0: manager del team Aggressive Italia.
1: Ciao a tutti, buonasera. È un piacere, Ricky, ritrovarti dopo svariati anni che non collaboravamo più insieme, ritrovarsi ancora qua in questi studi bellissimi. Poi vedo che riporti anche i tuoi colori
0: Fucsia, è
1: fucsia,
0: bello,
1: come io riporto i miei, che sono giallo e arancione.
0: oggi sei riuscito a mettere in ombra Rachele portando questa vettura.
1: Ma non lo so.
0: Non lo so,
2: Eh sì, te lo
0: lo
2: dico io.
0: chiederemo ai nostri telespettatori. Tra l'altro, Rachele Scoditi cerca ancora fidanzato. Noi abbiamo una rubrica, non lo sai se nella nostra rubrica stiamo cercando fidanzato a
2: Il
0: Rachele.
2: problema è che questa rubrica è stata fondata tipo 4 anni fa e non è successo. Dobbiamo fare qualcosa nella programmazione.
0: Vabbè, andiamo avanti, presentiamo il tuo braccio destro, qui oggi presente Manuel Petroni, che è il direttore sportivo Aggressive Team Italia. Ciao.
3: Buonasera a tutti, grazie per l'invito. È un piacere essere qui, insomma, avere la possibilità di raccontare la nostra realtà e quello che
0: Esatto, dopo avremo tante domande per te perché i nostri telespettatori vorranno sapere sicuramente le caratteristiche tecniche di questo bolide che avete portato qui oggi nei nostri studi televisivi. Mauro, prima di parlare dei giorni nostri, facciamo 3, 4, 5, 6 salti
1: Dieci.
0: indietro, anche 10. Allora, noi ci conosciamo da lontano 2013, dove avevi fondato il tuo team. Inizialmente correvi con le Legend.
1: Eh sì, era un po' un problema di budget, un po' di curiosità. Questa macchinina ha scaturito in me una grande curiosità. Abbiamo iniziato appunto anche per un discorso di livellamento di budget con le Legend, che devo dire è stato molto istruttivo nell'avviarmi poi alla mia, chiamiamola, professione da pilota, e per poi passare nel 2015 nel Lotus Cup 2015-2016,
0: Dove
1: dove
0: avete controllato
1: abbiamo
0: tutto?
1: sbaragliato il primo anno io e Nespoli, primo, secondo e campionato team, e il 2016 campionato team, per poi fare un passo veramente importante verso il mondo TCR. E avevamo iniziato con una Hyundai 30N dove ci correvo io. E in corso di quell'anno poi ne sono state acquistate altre due, e nel corso poi dell'anno 2021 io ho portato a casa il campionato italiano con Peroni, il mio caro amico Cecon, per un punto, non so, sempre lo stesso anno, non siamo riusciti a portare a casa il campionato italiano TCR, che era forse più importante del mio di Peroni, però volevamo fare l'unplay, non ce l'abbiamo fatta per un punto. Per poi passare al 2022 con l'evoluzione della Hyundai, avevamo preso 4 Elantra dal team Loeb in Francia, e da lì poi abbiamo scaturito anche una partnership con Hyundai. Insomma,
0: Certo.
1: eravamo diventati molto professionali. Abbiamo fatto 2 anni tra italiani e europei, con discreti risultati, per poi voler passare al mondo GT con le Lamborghini. Abbiamo anche lì navigato nel mondo GT per 2 anni, per poi pensare di
0: Arriva ai giorni nostri.
1: diamo la possibilità alla qualunque di toccare con mano il mondo del motorsport, e allora nasce questo progetto che poi vi racconteremo.
0: Questo è bellissimo. Detto in parole povere, oggi chiunque è appassionato di motorsport può mettersi alla guida della vettura che vedete qui nei nostri studi televisivi, e insomma, con dei coach di fianco, provare
1: Sì.
0: esperienza e diventare veramente piloti per un giorno. Ma ne parleremo più avanti. Racchi, abbiamo subito una domanda.
2: Sì, volevo chiedere, no? Visto che abbiamo ripercorso un po' la storia, poi dalla scuderia oggi nasce proprio questa nuova idea, questo progetto Aggressive Experience. Però ti chiedo, Mauro, perché avete deciso di aprire il vostro mondo al pubblico e soprattutto che cosa volete far vivere a chi arriva in pista?
1: Lo apriamo perché in tutti questi anni di motorsport, di paddock, è bello vedere il pubblico che passa davanti alla tua tenda con gli occhi a cuoricino, perché tante volte il motorsport sembra un mondo irraggiungibile, nel senso per gli appassionati, e probabilmente lo è. Allora, mettendoci a parlare con Manuel, il resto del mio team, con il reparto marketing, abbiamo detto: ma perché non far sì che questo mondo sia appetibile a tutti e sia alla portata di mano di qualsiasi persona voglia veramente provare, o da passeggero o da pilota, cosa si prova a essere dentro la macchina da corsa.
0: Sì, diciamo che è un po' diversa dall'experience che trovi oggi su internet dove guidi la vettura stradale, che può essere Ferrari, Lamborghini, Porsche, eccetera. Qui sali veramente a bordo di una vettura da corsa con tutti i criteri appunto di una vettura super super performante. A tal proposito, a Manuel gli vorrei subito chiedere, insomma il pubblico sarà super già in fibrillazione, vorrà sapere gli aspetti tecnici di questa supercar.
3: Assolutamente, allora, questa appunto è una vettura TTR, quindi a regolamento per quello che è il campionato turismo, ha il cambio DSG, quindi un cambio derivato dalla strada, rimappato comunque leggermente verso quello che è la guida in pista. Rispetto a un'auto stradale presenta alcune differenze che partono banalmente dall'estetica, si può vedere appunto tutta la parte di splitter, di minigonna, l'ala. Quindi proprio esteticamente tutto il body kit, tutta la parte esterna che serve per l'aerodinamica, quindi per favorire appunto una guida in pista e dei flussi dell'aria più diciamo migliorativi, ecco, per poter guidare all'interno di un circuito. Anche all'interno esteticamente è completamente diversa da quello che può essere un'autostradale, completamente svuotata. C'è il
0: Quindi
3: roll
0: pesa sicuramente meno.
3: 200 kg circa rispetto alla Cupra Leon stradale, e c'è il roll bar appunto, diciamo per tutelare in caso di incidenti.
0: Adesso ti faccio una domanda da bar, per la
3: Vai.
0: prima cosa. Ma quanto fa? Ma quanto fa?
3: Allora, come velocità massima siamo intorno ai 250 km all'ora,
0: Bello.
3: e diciamo che paragonata ad altre auto da corsa, magari non è la più veloce che c'è sul mercato. Quello che secondo me c'è da sottolineare per un'auto del genere, per chi non ha esperienza in pista, non è un pilota e non è abituato a questo tipo di vettura, è più tutta la parte di meccanica, quindi tutta la parte inerente alle sospensioni, all'assetto e ai bracci che sono appunto studiati da Cupra per mettere in macchina, per mettere in pista una vettura che possa diciamo dare il meglio di sé in curva, nei cambi di direzione, quando bisogna fare tanto appoggio, in percorrenza, quindi per far sì che il tempo sul giro sia il migliore possibile.
0: Bene, ascolta Mauro, mi è già venuta voglia di mettermi tuta e casco che tra l'altro date voi, no, in dotazione.
1: Noi daremo sicuramente tuta e sottocasco.
0: Ok,
1: E,
0: casco.
1: no, tuta, no, scusatemi. Noi daremo sicuramente il casco e il sottocasco. Per la tuta stiamo lavorando su un progetto differente, nel senso perché noi queste giornate qua vogliamo che siano più easy possibile. Nel senso, l'utente, noi perché abbiamo scelto un DSG? Perché è estremamente performante, ma nello stesso tempo molto semplice da gestire. Anche per l'utente medio non deve litigare con la frizione, quando parte gli si spegne, si trova in imbarazzo. No, deve essere tutto molto easy, molto facile per tutti. Mentre invece il discorso tute e quant'altro stiamo mettendo insieme dei percorsi alternativi che isolano da questo progetto, che poi magari in qualche altra puntata ne parleremo più
0: Bene.
1: nello specifico.
0: Ma la mia domanda voleva essere, voglio provarla, quali sono le piste che proponete?
1: Allora, per adesso abbiamo ultima data il 17 di ottobre a Bairano,
0: Ah,
1: che è la
0: ok.
1: pista ufficiale di quattro ruote, si trova vicino a Vidigulfo, nel Pavese. Abbiamo scelto quella location perché si presta veramente a una location spettacolare. Si presta a tutto ciò che abbiamo in mente noi e abbiamo una nostra creator che ha una testa che ne tira fuori dal cilindro una dietro l'altra. Oltretutto, vorrei precisare che ci sarà comunque una parte dove ci sarà Michele Canestraro di MasterChef Gold, che ha vinto MasterChef
0: Ah,
1: Gold,
0: dai.
1: con il suo truck che farà panini gourmet, aperitivi, colazione. Ci sarà il nostro merchandising dove venderemo le nostre bellissime magliette, felpe, cappellini, sacche, tutto
0: Paolo,
1: quello
0: sei
1: che si può.
0: sempre un passo avanti.
1: E in più avremo anche Checco con ADJ, nostro ospite, che farà, ci sarà tutta la giornata in diretta su EDJ Radio, con tutte le interviste ai partecipanti, le impressioni, perciò tutto molto trasparente. E noi vogliamo che la persona arrivi, si diverti, e oltretutto stiamo anche valutando un angolo bambini. Però non abbiamo, questa è un'anteprima, se la metteremo in campo la pubblicizzeremo sicuramente su Instagram, e perché giustamente un papà viene a divertirsi, la mamma magari vuole bere un aperitivo e il bambino magari si diverte con le biciclettine elettriche a fare i percorsi che...
0: Ragazzi, io me la sono già appuntata, 17 ottobre all'autodromo di Vairano potrete provare delle vere vetture da corsa. Tra l'altro ce ne avete quattro vetture, quindi insomma date la possibilità veramente a tanta gente. Questo pezzo è un fuori onda, è un fuori programma, perché se la regia mi va in totale, perfetto. Io voglio vederla da vicino, Mauro. Mi accompagni?
1: Certo.
0: Ecco. Cioè, ragazzi, ops, è un mezzo veramente straordinario. Ma si può togliere il volante?
1: Certo che si può togliere il volante.
0: Solo il volante mi ha fatto venire i capelli dritti, Rachele.
2: Quali?
0: Esatto. Questo qua è il volante, se il nostro Adriano ci fa una zoomata, poi comunque faremo... vedere un po' bene il tutto, ma che bello, veramente bello. Cioè, io la sto guardando da dentro, c'è questo cambio veramente a cloche, sembra di essere su un aereo. Cavalleria, come ci ha detto il nostro Manuel,
3: siamo sui 350 cavalli.
0: La numero uno, e insomma, io vengo il 17 ottobre, poi mi spieghi anche i costi e quant'altro, perché...
1: Prezzi estremamente accessibili.
0: Ecco, comunque sul sito Aggressive si trovano tutti i contatti, Mauro?
1: Ma lo faccio spiegare a Manuel, che lui ha creato il tutto e lui il...
3: Allora, assolutamente sì, tramite il nostro sito si accede al nostro shop ufficiale, da cui appunto si possono vedere tutto, prezzi, come viene svolta la giornata, è molto puntuale, molto intuitivo.
0: Bene.
3: E comunque dallo shop ci sono tutti i nostri contatti, c'è un numero WhatsApp dedicato, quindi insomma chiunque dovesse avere domande eventualmente... siamo sempre a disposizione.
0: Ottimo! Allora ragazzi, noi salutiamo Manuel, perché insomma dobbiamo andare in pubblicità, lui lascia lo studio, il nostro Mauro rimane con noi, al nostro rientro avremo dei super ospiti, quindi che dire, qualche secondo, ritorniamo in vostra compagnia con Aggressive Team Italia e altre chicche da raccontare. Manuel Petroni, grazie veramente tantissimo per le tue informazioni.
3: Grazie a voi, una buona serata.
0: A tra poco!

0: prendiamo cura noi della tua auto.
1: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
0: Certo!
1: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
0: Naturale! La tua auto è pronta!
1: Che professionalità!
0: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
2: Garantisco io! Punto Pro!
3: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
4: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
5: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
6: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
7: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, rieccoci qua nei nostri studi televisivi di GoTV, dove stiamo dando un'opportunità unica a tutti gli amanti del motorsport di potersi mettere alla guida di una vera vettura da corsa. E per far questo abbiamo, come avete visto, il team Aggressive Team. Vado a risalutare il nostro Mauro Guastamacchia. Ciao a tutti. E poi ci sono venuti a trovare due persone molto molto importanti in questo progetto.

0: Team Aggressive Experience. Vi vado subito a presentare nell'ordine Giovanna Fiore, Marketing Aggressive Team. Ciao Giovanna.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Giuliano Boellis,
2: Ciao, ciao, ciao.
0: sempre marketing di Aggressive Team. Prima ci hai già svelato qualcosa, che state facendo dei numeri veramente importanti sui social, una comunicazione veramente d'impatto, ma poi ne parleremo benissimo con chi usa, a differenza tua,
3: La
0: la
3: testa.
0: testa. Mauro, ho subito una domandina per te. Quanto di quello che avete imparato nelle competizioni, e prima ci hai raccontato che veramente ne avete fatte di cotte e di crude, tantissime esperienze, tantissime vittorie, tantissime categorie, sempre da protagonisti, quanto di tutto il vostro know-how oggi portate all'experience?
3: Beh, noi portiamo la totalità, se mi posso permettere, nel senso perché competere a livelli dove abbiamo corso noi, e devo dire anche a livelli europei, se non mondiali col TCR, perché abbiamo fatto anche delle gare da mondiale con Camice Con, portiamo un know-how che è molto importante e riusciamo a capire quello che può desiderare l'utente medio.
0: Bene, Raci.
1: Mauro, ma bisogna essere degli esperti per fare un'aggressive experience oppure può guidare questa vettura anche chi non ha mai guidato su un circuito? Non mi interessa, cioè io sono una passenger princess, quindi chiedo per Riccardo che vorrà guidarla sicuramente.
3: Assolutamente no. L'unico vincolo è la maggiore età.
1: Ok.
3: Non è neanche necessaria la patente, bisogna saper guidare perlomeno, perché il nostro percorso verrà guidato da degli esperti con comunque un briefing molto dettagliato, molto tecnico, dove accompagnerà i nostri utenti poi all'ingresso della vettura, dove troveranno un pilota professionista che li accompagnerà tutta l'esperienza, sicuramente non andando piano, ma cercando di tirare fuori per ognuno di loro il massimo delle loro capacità.
1: Ricky, allora tu guidi o mi metto accanto?
0: Sì,
1: Mi
0: guarda, l'ultima volta mi hai
1: metto
0: dato due indicazioni, abbiamo fatto 6 km in più.
1: Ah sì, solo sei? Una
0: Giovanna,
1: vittoria.
0: passiamo la parola alla nostra Giovanna Fiore. Allora, state costruendo insieme alla vostra super agenzia intorno al progetto di un team un vero e proprio brand.
1: È vero, è vero. Noi siamo arrivati in Aggressive e la storia che portava Aggressive era già molto importante e noi volevamo tenerla, valorizzarla. E quindi partiamo appunto da una storia molto importante che noi volevamo portare avanti, ma allo stesso tempo dovevamo un po' cambiare il pubblico, che era il pubblico di Aggressive, che era un pubblico di racing, un pubblico di scuderie e un pubblico di piloti. Quindi ci abbiamo lavorato, ci siamo spostati su un nuovo pubblico di appassionati di auto, appassionati di corsa, che poi in pista magari non ci sono nemmeno mai ancora stati. E abbiamo fatto tutto questo lavoro di branding, abbiamo lavorato tanto magari sui colori, sulle linee, non andando a intaccare la storia di Mauro. Appunto abbiamo aggiunto questa patch experience perché tutto quello che doveva nascere, secondo noi, doveva nascere appunto dalla storia forte di Mauro, non dovevamo lasciarla indietro e dopodiché abbiamo lavorato a questa experience, abbiamo pensato a qual era il prodotto perché avere delle macchine, avere dei piloti, avere una pista è una base buona, ma non per forza le persone poi la capiscono e la comprano, no? E la vogliono. E quindi abbiamo lavorato sul prodotto, l'abbiamo portato in questa dimensione e adesso ci auguriamo che insomma, chi verrà a girare in pista con noi non comprerà semplicemente dei giri. E se vorrà rimanere, vorrà restare in aggressive, vuol dire che il lavoro di branding che stiamo facendo sta funzionando.
0: Giovanna,
1: Lo
0: ma
1: vedremo.
0: come si fa a trasformare un'esperienza di motorsport in community, in un creare anche nuovo pubblico e regalare il sogno a una persona della strada
1: È vero, allora
0: nel
1: noi ci siamo
0: diventare pilota?
1: ispirati all'idea di Mauro in realtà, perché quando abbiamo incontrato Mauro voleva spostarsi da quello che era il mondo motorsport per aprire finalmente questo mondo a un pubblico di appassionati, a un mondo che rimaneva sempre troppo lontano, no? Dalle persone comuni, dei civilizzati, delle persone civili. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' duro, un po' complicato, ma piano piano, buttando fuori le nostre nuove idee, il nuovo brand, L'idea forte di Mauro di far entrare nuove persone nel mondo del motorsport,
0: Bene,
1: siamo andati.
0: state facendo un ottimo lavoro, state facendo un
1: Proviamo.
0: ottimo
1: Beh,
0: lavoro.
1: io devo dire che mi sto quasi convincendo, quindi Mauro, ho
0: Allora.
1: bisogno di farti
0: Ti ho
1: una
0: fatto
1: domanda.
0: anche per le Princess Passes, eh?
1: No, perché io non lo so, è un po' di timore, però mi sto quasi convincendo. Quindi Mauro, ti voglio chiedere qual è la cosa che sorprende maggiormente una persona che scende dalla vostra auto dopo aver guidato per la prima volta in pista? Che questo mi interessa.
3: Beh, sicuramente immagino che scenderà estremamente felice. Felice perché è riuscito a toccare con mano una cosa che magari sognava da bambino. Ed è quello che noi vogliamo, far arrivare alle persone che da bambino sognavano di fare i piloti e per mille vicissitudini della vita non hanno potuto mettere in pratica questo loro sogno, noi glielo vogliamo concedere. A un prezzo molto molto molto accessibile.
0: Ecco, di questo poi, come
1: Scusi, eh?
0: ci diceva prima Manuel, c'è un sito sempre aggiornato dove potete, tra l'altro c'è anche un QR code che sta uscendo in questo momento in sovraimpressione, dove potete col vostro cellulare scansire questo QR code, entrate direttamente allo shop e lì vedere tutti i pacchetti che proponete. Giusto, Giuliano? Adesso la parola vogliamo darla anche al nostro Giuliano Boellis.
1: Buonissimo.
0: Anima e cuore insieme a Giovanna di questa bellissima realtà. Voi siete strutturati molto, molto bene a livello di comunicazione per tante aziende. Avete sposato, e mi spiace per voi, la causa Aggressive Team Italia.
2: Letteralmente un matrimonio.
0: Con Mauro Guastamacchia, e vogliamo chiedere anche a te un po' questo modo diverso di far comunicazione, di creare proprio una community, non solo in pista, ma anche fuori dall'autodromo, giusto,
2: Sì.
0: Giuliano?
2: Allora, Mauro prima di tutto è un amico, abbiamo delle attitudini comuni, ci siamo più volte trovati all'interno dello stesso contesto. Diciamo che la cosa che abbiamo notato uno nei confronti dell'altro è che siamo perfettamente in grado di costruirci intorno, quasi per fisiologia, un clima, un contesto. Portare questa attitudine, perché poi al di là della capacità, l'attitudine è quello che fisicamente sta muovendo tutti i nostri passi. I nostri passi stanno muovendo l'intera macchina. Portare quell'attitudine all'interno di un progetto imprenditoriale è stata intanto una cosa figa, divertente, perché
0: Ah,
2: alla
0: beh.
2: fine ci spacchiamo da ridere. E ci ha
0: Siete in un contesto
2: affacciato,
0: bellissimo.
2: assolutamente sì, ci ha affacciato alla possibilità di creare un prodotto che fosse a portata di mano per tutte le persone che ritenevano quello stesso prodotto irraggiungibile. Quindi comunicare questo concetto, che è una cosa, come diceva Giovanna, difficilissima. Riesce in maniera lenta e macchinosa, ma quando riesce è una soddisfazione assoluta. Le persone che sono salite in macchina con noi sono scese diverse da come sono entrate. Nel
0: Chiaro.
2: senso, il processo per cui una persona scopre di se stesso qualcosa che non sapeva prima di questi 5 minuti, ti regala una soddisfazione che è clamorosa.
0: Tra l'altro, secondo me, adesso poi correggetemi se sbaglio, questi pacchetti che proponete può essere anche l'idea di un bellissimo regalo da
2: Regalo
0: parte
2: della Madonna.
0: della Madonna, hai ragione. Cioè, nel senso, la fidanzata che regala questo cofanetto al fidanzato o all'amante, perché ormai se non è
1: Sì,
0: vita.
1: non incentiviamo queste cose,
0: Vabbè,
1: questi
0: oh, non ti
1: motivi,
0: smentisci mai tu però. O all'amante, comunque al genitore,
2: O all'amante del
0: o
2: genitore.
0: all'amante del genitore, o comunque anche perché no, il fidanzato che lo regala alla fidanzata, perché adesso
1: Ci sono un sacco di donne.
0: ci sono sempre più donne appassionate, quindi insomma, se volete fare l'effetto wow, veramente, non regalare il solito pullover di lana a Natale o le mutande che non si mettono più, questo è un ricordo, è veramente qualcosa che
3: Rimane nella memoria.
0: rimane nella memoria, nel cuore, e vivete insieme una giornata
2: Bello.
0: super, perché se tu provi la vettura, tu intanto, come ci dicevi Mauro, ci sono delle attrazioni, c'è Masterchef, cioè veramente una figata di giornata. Il tutto lo regalate,
3: Sì, tutto
2: no?
3: regalato.
2: Praticamente.
0: Praticamente.
1: Niente,
0: Beh, per questo c'è sempre il nostro QR code qui, scansite veramente ragazzi, perché quello che stanno facendo... quello che sta facendo lo staff di Aggressive Team, io che sono nel motorsport da più di 25 anni, non l'ho mai trovato. Sì, provare

0: delle supercar, ma delle macchine a corsa mai. Sbaglio?
1: No, c'è chi vende determinati tipi di prodotti, non dico similari, perché di simile veramente, come hai detto tu giustamente, non c'è nulla, perché quello che fa la differenza è veramente il prezzo. Noi vendiamo un'esperienza a un prezzo
0: Beh, questo io
1: accessibile.
0: sono curioso però.
1: Tanti altri vendono sicuramente un'esperienza similare, ma un prezzo molto più alto, ma non perché loro vogliono più soldi, ma perché sarebbe il prezzo giusto
0: Del
1: da mercato.
0: mercato.
1: Noi invece vogliamo creare proprio
0: La
1: un
0: community,
1: evento nell'evento,
0: certo.
1: nel senso, e dare la possibilità, non come i soliti hot lap che uno va, gira e se ne va, ma creare un ambiente dove una persona arriva, può venire con la moglie e i bambini hanno il loro angolo, la moglie si fa l'aperitivo, il marito si diverte con la macchina, possono restare lì un'oretta a chiacchierare, c'è il nostro merchandising che troverete anche se scannerizzate il QR code con delle bellissime felpe, magliette, cappellini, cioè stiamo cercando giorno dopo giorno, poi loro sono fantastici, nel senso è un marketing della Madonna, se fosse per loro ci sarebbero anche le giostre, ma un pezzo alla volta, però vogliamo creare come se ogni evento sia una piccola fiera, dove una persona viene e fa la sua esperienza, ma nello stesso tempo può anche aggregare il resto della famiglia perché ci saranno piccole cosettine che insomma fanno perdere via chi ti accompagna e non sta lì con le braccia conserte a vedere te che fai il giretto.
0: Allora, ci ha nominato più volte la parola prezzo, prezzo dei super prezzi. Chiedo al marketing, se no la gente deve scalzire sempre il QR code per andare a vedere il prezzo. Lo diciamo in televisione
2: Allora, io non vorrei levare l'effetto sorpresa, però posso fare un commento.
0: vai.
2: Il commento è: bisogna dire grazie Mauro, perché questa condizione, perché noi facciamo marketing, per noi bisognerebbe pagare pure l'aria che uno respira. Invece ti ha trascinato Mauro in quest'idea di avvicinare veramente a tutti ed è uno sforzo imprenditoriale notevole e quindi ha aperto anche lui a noi, ci ha insegnato, no? Un po'
0: Certo.
2: di cose. Però il prezzo lo devono scoprire.
0: Beh, non ce lo
3: Stefania,
0: vogliono dire, non ce lo vogliono
3: non ce lo vogliono.
0: dire. Allora, che abbiamo l'ultima domanda
3: Sì,
0: per il testo, Giuliano.
3: esatto. Giuliano, se guardiamo Aggressive Team tra qualche anno, che cosa vorreste che fosse diventato? Ci sono le giostre?
2: Allora, giostra, io spero di essere riuscito a metterla, però in realtà io.
0: Stavo dicendo una giostra per Mauro, il calcio in culo.
1: No, dai. I
0: Perché ti voglio
1: gonfiabili
0: bene.
1: sicuramente sì, perché
0: Perché
1: anche
0: ti
1: oggi
0: voglio
1: continuavo
0: bene.
1: con questi gonfiabili.
2: Io ho la fine dei gonfiabili, ragazzi. È una giraffa gigante di gomma. Però, insomma, non mi è stata concessa. Lavoriamo alla prossima edizione.
3: Bene, ci lavoriamo, ci lavoriamo.
2: Allora, no, io continuo a vedere Aggressive Team comunque come un team racing. Quindi, tra 4 anni vedo Aggressive Team coinvolto nelle competizioni in cui ha avuto la perseveranza di eccellere finora, affiancato ad un progetto customer che è questo, che A ci farà fare un sacco di tifosi e B ci consentirà di essere vicini alla gente, perché essere vicini alla gente è lo spirito di Aggressive
0: Certo.
2: Team. Quindi noi vogliamo continuare a correre, vogliamo continuare a vincere, più vicini alla gente, più vicini alle persone, con i nostri tifosi, con i nostri supporter e con una community viva, nutrita, vivace. Questo è quello che ci auguriamo.
0: E noi ve lo auguriamo veramente tantissimo. Quindi, come data 2026, ultima e unica, 17 ottobre, poi si
2: Esattamente.
0: andrà al 2027. Mauro, velocissimamente, il 2027 Aggressive Team sarà presente in qualche campionato?
1: Ci stiamo lavorando.
0: Stiamo
1: Sarà
0: lavorando.
1: un.
3: No spoiler.
1: Non spoileriamo niente.
0: Sì, la prossima
1: C'è
0: puntata.
1: della carne al fuoco che bisogna vedere se poi andrà tutto bene.
0: Va bene. Allora, super puntata, Raki.
3: Sì, Eric, io ti devo dire una cosa, ho deciso che voglio andare a correre anch'io,
0: Sì.
3: però ho cambiato idea, non con te, voglio andare con Giovanna.
4: Ah, ecco. Ah, ecco.
3: Prossimo.
4: Diventeremo ottime amiche.
3: Abbiamo sempre una connessione io e lei.
1: Però le mettiamo a fianco un pilota, che forse è meglio.
3: Sono sicura che nostra Giovanna, vuoi
4: È
3: mettere
4: uguale,
3: una
4: uguale.
2: Se no, confermo.
4: Vince come te.
0: Dai. Allora, se ci invitano il 17, andiamo a farli anche delle riprese televisive e magari vi raccontiamo anche meglio quello che succede.
3: Bello,
0: vabbè,
3: bello.
0: Ne parliamo dopo a telecamere spente.
2: Assolutamente.
0: Io vado a ringraziare veramente Mauro, sono veramente adesso, al di là di tutto quello che stai facendo, sono veramente contento di averti rivisto.
1: Anch'io.

0: faccio veramente un grosso in bocca al lupo per questa tua ennesima avventura. Di solito ti abbiamo sempre portato bene.
1: No, ma è la verità, per la gente che non lo sa, è vero, io ogni volta che uscivo da qua c'avevo fuori le vagonate di soldi di gente che voleva firmare i contratti, non lo so, magari sa mai che stavolta.
0: Se abbiamo andato nella Lotus, hai vinto per 2 anni.
1: Esatto.
0: Al TCR non mi hai più cagato e non hai vinto un cazzo.
1: Quando ti ho cagato abbiamo vinto.
0: Quando mi hai cagato abbiamo vinto. Cioè, quindi posso essere coerente con quello che ti ho
1: Riccardo,
0: detto.
1: fai la valigia, vieni a Siciliano con noi.
0: E noi ringraziamo tantissimo Giovanni Fiore, davvero, anche per la simpatia, e Giuliano
1: Grazie per lo
0: Tennis.
1: spazio, grazie.
0: Bene, ragazzi, la nostra Raki è super pronta per mettere
2: Sì,
0: tutto a casco.
2: ormai lanciatissima.
0: Bene, e quindi ci rivediamo alla prossima avventura di Aggressive Team Italia. Naturalmente andate sul sito aggressiveteamitalia.it, il QR code lo vedete in sovraimpressione, scansitelo e o scansionatelo.
1: Scansionatelo forse.
0: Scansionatelo, scansitelo, insomma, prendete il telefonino e inquadratelo, così andate direttamente nello shop. Grazie mille per averci seguito. Rimanete sulle frequenze di GoTV. Alla prossima, buona serata. Ciao!
3: Questo programma è offerto da.

La magistratura diceva una cosa, noi qualche dubbio lo abbiamo sempre avuto, le indagini sono state fatte male, punto, c'è stato un attimino di superficialità. Lo ha detto Filippo Rossi, audito in commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di suo fratello David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013. Ci sono evidenze che credo facciano riflettere. La caduta dalla finestra tra noi si è sempre detto che era un po' strana, ha aggiunto Filippo Rossi, che rispetto alla versione del suicidio del fratello ha detto David non avrebbe potuto salutarci in questa maniera. La presenza italiana nell'area poggia su un quadro giuridico assolutamente chiaro e trasparente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto lo ha riferito alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, riunite sul caso dell'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. La presenza dei nostri militari in Arabia Saudita non è nuova, ma parte della nostra partecipazione Inherent Resolve, approvata con risoluzioni parlamentari, ha specificato il ministro, sottolineando che l'Arabia Saudita è un paese partner e continua a chiedere il nostro aiuto. La Commissione Affari Esteri della Camera ha approvato all'unanimità la mozione del Partito Democratico a sostegno della popolazione cubana, a prima firma del responsabile esteri del PD, Peppe Provenzano. L'atto parlamentare chiede al governo di intervenire per sostenere la popolazione cubana di fronte alla gravissima crisi umanitaria provocata da un embargo che va avanti da quasi 65 anni e dalle recenti sanzioni energetiche statunitensi volute da Trump. La risoluzione impegna il governo italiano a promuovere ulteriori rapidi interventi di aiuto umanitario a sostegno della popolazione cubana. La semplice presenza di un termovalorizzatore non garantisce automaticamente una tassa dei rifiuti più bassa, a dirlo i rappresentanti di ARERA in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione. Per quanto riguarda i benefici ambientali, emerge un quadro molto eterogeneo tra le regioni italiane, per questo l'autorità ritiene opportuno definire criteri più omogenei a livello nazionale. La crescita è ancora troppo debole, anche se l'economia italiana ha dimostrato di reggere in uno degli scenari più incerti di sempre, uno sguardo al PIL e uno al caro carburante. Dal palco di Asso Lombarda, Giorgia Meloni ha parlato dei costi dell'energia. Se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, avverte la Premier, rischiamo di essere sempre più ostaggio delle

emergenza. Guardando all'Europa, la Presidente del Consiglio ha detto che meccanismi come gli ETS creano squilibri tra gli Stati membri. Al tavolo europeo, ha rivendicato infine Meloni, l'Italia ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va. Parte il fronte anti-Melonellum. Alla Camera la rete per un voto libero e uguale, capeggiata dai professori Roberto Zaccaria ed Enrico Grosso, ha presentato le tappe dei ricorsi contro la legge elettorale, sperando di arrivare a sentenza della Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Con i promotori dell'iniziativa nella sala stampa di Montecitorio, i rappresentanti del campo largo che hanno cercato di bloccare la legge durante l'iter in Parlamento che si è concluso la settimana scorsa con l'approvazione. Sono 6 punti critici individuati, a partire dal premio di maggioranza, definito abnorme. Il comitato spera di arrivare alle udienze davanti alla Consulta entro primavera. In piazza per un futuro diverso, dove gli investimenti non vadano in armi ma in scuola, sanità, salari e per il diritto alla casa. La CGIL, con le tante associazioni che compongono la Via Maestra, chiama la mobilitazione per sabato prossimo a Roma. Alle 14 partirà il corteo da Piazza della Repubblica diretto a Piazza del Popolo. Presentando l'iniziativa alla stampa estera, il segretario della CGIL Maurizio Landini, in vista della manovra, sottolinea che serve una vera riforma del fisco e la restituzione del drenaggio fiscale. Leone XIV si prepara a entrare in sala operatoria. Durante l'Angelus di domenica, il Papa ha annunciato che i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Per rimuoverlo ha deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi a un intervento nei prossimi giorni. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma è previsto da martedì e dovrebbe durare circa una settimana. La sala stampa vaticana ha precisato che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Non sono stati diffusi dettagli sulla sua natura. Intanto il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso la loro vicinanza al pontefice.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua

Cucina dei Sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Iniziamo il TG con la cronaca. Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa in un incidente sul lavoro. I dettagli nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Sono 5 le persone indagate per la morte di Antonio Simone, il 46enne operaio di Montesano sulla Marcellana, residente nella frazione di Tardiano, che ha perso la vita lo scorso 7 ottobre ad Apollosa, in provincia di Benevento, in un incidente sul lavoro. Si tratta dei titolari di alcune imprese e del direttore dei lavori indagati, anche in considerazione dell'autopsia che si terrà in questi giorni. Secondo una prima ricostruzione, per causa ovviamente ancora da accertare da parte dei carabinieri, l'operaio, dipendente di una ditta salernitana molto noto nel Vallo di Diano, ha abitato sia a Padula e ora viveva a Montesano sulla Marcellana, sua cittadina d'origine, sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso mentre veniva rimosso e lo ha travolto, purtroppo senza dargli scampo. Antonio Simone è morto lo stesso giorno di Pietro Pellegrino, l'operaio di Sassano deceduto, anch'egli in incidente sul lavoro in provincia di Avellino. Dopo l'autopsia, i funerali, il sindaco di Sassano, Nicola Pellegrino, ha disposto in segno di cordoglio il lutto cittadino in concomitanza delle esequie.
0: E prima di andare avanti con tutte le altre notizie di cronaca, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco in studio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo con un'altra notizia di cronaca. Questa mattina un uomo è stato rinvenuto morto all'interno di un'auto ad Agropoli, nei pressi dell'Oasi Naturalistica. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un operaio non della zona che sarebbe stato trovato in una pozza di sangue a seguito di un profondo taglio alla gola. Sul sedile posteriore della vettura, una Kia bianca, è stato trovato un caschetto giallo da cantiere. Sul posto è intervenuta un'autoambulanza della Croce Rossa, una pattuglia della Polizia Municipale e di carabinieri della locale compagnia diretti dal capitano Guido Carlo De Cugis, che indagano sull'accaduto. E andiamo avanti, ma continuiamo a trattare di cronaca, sempre in Cilento, dove ieri un ex assessore di Capaccio Pestum è stato prima pestato e poi gambizzato, data in fiamme anche la sua automobile. Si indaga, i dettagli nel prossimo servizio.
3: È stata una violenta aggressione quella sul litorale di Capaccio Pestum, in località Focesele. Il noto professionista della zona, già assessore comunale, è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza in ospedale. Poco distante l'auto avvolta dalle fiamme. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Sono circa le 6:30 del mattino quando nei pressi del Lido Mimosa, in località Focesele, si è consumato l'episodio dai contorni ancora da chiarire. L'ex assessore comunale è stato ritrovato riverso sulla spiaggia a pochi metri da una Citroen in fiamme. Le sue condizioni hanno richiesto poi il trasferimento urgente presso l'ospedale di Eboli. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine dell'episodio ci sarebbe stata una violenta lite con un'altra persona. L'uomo sarebbe stato aggredito e picchiato. Sono inoltre in corso di accertamenti la presunta esplosione di colpi di arma da fuoco che, secondo le prime informazioni, lo avrebbero raggiunto alle gambe, precisamente ad un ginocchio. Dopo l'aggressione la vettura sarebbe stata cosparsa di benzina incendiata. Il rogo si è rapidamente propagato, coinvolgendo anche due strutture in legno dello stabilimento balneare andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, impegnati nelle operazioni di spegnimento insieme ai sanitari della Croce Rossa con ambulanza e automedica. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, coordinati dalla compagnia di Agropoli. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e

0: ed individuare eventuali responsabilità. Un episodio grave avvenuto alle prime ore del mattino, sul quale gli investigatori stanno cercando di fare piena luce, soprattutto sui rapporti personali dell'uomo.
1: E la cronaca ora ci porta in Basilicata, dove si è verificata una tragedia a Viggianello. Un uomo di 71 anni del posto ha perso la vita dopo essere precipitato in un dirupo per circa 80 metri. Federica Pistone.
2: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Viggianello, dove un 71enne del posto è stato ritrovato senza vita nell'alveo di un torrente dopo essere precipitato lungo un costone roccioso in prossimità della strada provinciale 4. L'allarme è scattato nel pomeriggio quando un cittadino ha segnalato la possibile caduta dell'uomo. A far temere il peggio sono stati il ritrovamento di una stampella e il suono di un telefono cellulare proveniente da alcuni metri più in basso, lungo il ripido pendio. Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Basilicata, che hanno avviato le ricerche. Le operazioni si sono svolte in un'area molto impervia, dove i soccorritori hanno effettuato diverse calate su corda per ispezionare il costone. In serata, dopo una calata di circa 80 metri, una prima squadra di tecnici ha individuato il corpo dell'uomo nell'alveo del torrente sottostante. La caduta, per la sua violenza, non gli ha lasciato scampo. Dopo aver informato le autorità competenti, i soccorritori sono stati autorizzati a procedere al recupero. Le operazioni sono poi proseguite con il coinvolgimento dei vigili del fuoco, compreso il personale specializzato SAF proveniente da Potenza, due tecnici poi della stazione Pollino del soccorso alpino calabrese. La barella è stata calata nella zona del ritrovamento ed il corpo è stato poi recuperato. Sul posto presenti anche il personale del 118 insieme alle forze dell'ordine.
1: E ritorniamo nel Vallo di Diano per parlare di viabilità e dei lavori che interessano il ponte di Caiazzano tra Padula e Sassano. Il presidente della provincia di Salerno, Parente, assicura che termineranno entro la fine dell'anno, ma in molti sono scettici. Vediamo.
3: A margine del convegno che si è tenuto a Buonabitacolo, organizzato dal sindaco Giancarlo Guercio, dal titolo Verso il 2033, il piano di sviluppo di Buonabitacolo, è intervenuto anche il presidente della provincia, Geppino Parente. Il presidente della provincia di Salerno ha parlato, oltre che del piano di sviluppo di Buonabitacolo e dei temi del convegno, anche del ponte di Caiazzano, il ponte che da 5 anni è chiuso, che collegava i comuni di Padula e Sassano, che collocava le zone est e ovest del sud del Vallo di Diano. Entro la fine dell'anno, così ha detto Parente, il ponte dovrebbe terminare i lavori. Ha anche ricordato Parente, hanno avuto dei problemi nel corso di questi 5 anni, problemi che sarebbero stati risolti. Si spera quindi che entro la fine del 2026 il ponte tornerà a essere transitabile. Sarebbe davvero una buona notizia per il comprensorio dopo tanti anni di ritardo. Durante il convegno si è parlato anche della stazione dell'alta velocità al confine tra Buonabitacolo e Padula, un punto focale per lo sviluppo di Buonabitacolo, così emerso dagli interventi dei vari relatori. Tra i relatori anche alcuni rappresentanti di Rete Ferrovie Italiane, che hanno detto che ci sono alcuni ritardi nello sviluppo del lotto Romagnano-Praiamare, ma che alla fine il tutto verrà completato entro 6-7 anni.
1: Ed è arrivato ora il momento di dare la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Ritorniamo in Basilicata per la protesta dei camionisti, agricoltori e cittadini contro il caro carburanti e il caro vita. Si chiedono interventi urgenti alla regione. Vediamo.
1: Non si ferma la protesta contro il caro vita in Basilicata dopo le manifestazioni che ieri hanno coinvolto Satriano di Lucania, Tito Scalo, Sant'Angelo le Fratte e Marsico Nuovo. La mobilitazione prosegue con l'annuncio di presidi a oltranza da parte degli agricoltori, camionisti e cittadini. In piazza insieme a trattori e camion infatti sono scesi autotrasportatori, commercianti, studenti, pensionati, lavoratori e famiglie. Una protesta nata dal basso, dichiaratamente apolitica, per chiedere risposte concrete sull'aumento del costo della vita, a partire dal prezzo dei carburanti che pesa sulle attività produttive e sui bilanci domestici. Un altro presidio si è svolto nel Vulture Melfese, lungo la statale 655, nella zona di San Nicola di Melfi. Qui il sindaco Giuseppe Maglione ha incontrato i manifestanti, raccogliendone le preoccupazioni ed impegnandosi a fare da tramite con gli assessorati regionali competenti. Al centro delle rivendicazioni ci sono il costo del gas soli agricoli, i danni provocati dal maltempo ancora da risarcire, le perdite causate dalla fauna selvatica e i prezzi di vendita delle materie prime, a partire dal grano, giudicati insufficienti a garantire la sostenibilità delle aziende. Il coordinamento agricoltori della Basilicata ha annunciato la volontà di proseguire lo sciopero ad oltranza, contestando il divario tra le dichiarazioni di solidarietà della politica e le misure concrete finora attuate. La Regione Basilicata sta lavorando a possibili interventi di sostegno. Tra le ipotesi indicate dall'assessore all'agricoltura Carmine Cicala figurano risorse fino a 10 milioni di euro per il caro gasolio agricolo, un fondo rotativo di 10 milioni, la sospensione dei canoni irrigui e misure per contenere i costi dell'acqua nelle aziende zootecniche. La protesta però prosegue. La richiesta dei manifestanti è chiara: tempi certi, aiuti concreti e interventi strutturali per fronteggiare una crisi che coinvolge non soltanto il settore agricolo e l'autotrasporto, ma l'intera comunità lucana.
0: Cambiamo pagina e ritorniamo nel Vallo di Diano con la partecipata serata di solidarietà tenutasi al Teatro Scarpetta di Sala Consilina in ricordo di Rosanna Ferrigno. Vediamo com'è andata nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: Teatro Scarpetta, Sala Consilina, tutto esaurito per la serata solidale, storie di donne straordinariamente semplici, la serata di beneficenza in ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, organizzata dal circolo Carlo Alberto. Importanti anche i fondi raccolti per l'acquisto di poltrone medicali per il reparto di oncologia dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Un evento che porta con sé il ricordo di Rosanna Bove Ferrigno, già presidente del circolo, un modo per custodirne la memoria attraverso qualcosa che sarà utile ogni giorno a chi affronta le cure. Un teatro pieno, un grande lavoro, un risultato auspicato ma non scontato. Quasi 12.000 euro raccolti finora e la raccolta continua fino a metà ottobre. Al fianco dell'iniziativa anche la Banca Montepruno, che ha rinnovato il proprio impegno a favore della solidarietà, della cultura e della comunità locale. All'iniziativa promossa dal Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e dedicata alla memoria dell'indimenticata avvocata Rosanna Bove Ferrigno, ha preso parte il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, a testimonianza della vicinanza dell'istituto con un progetto capace di coniugare memoria, cultura e solidarietà concreta. Tanti i protagonisti della serata, tanti i partecipanti, una grande luce sulla solidarietà nel Vallo di Diano che porta il nome di Rosanna Bove Ferrigno.
0: Cambiamo totalmente pagina con i controlli stradali a Matera da parte della Polizia di Stato. Tra le sanzioni, oltre un centinaio, anche quella che ha colpito un uomo trovato ubriaco alla guida. Vediamo.
1: Guida in stato di ebbrezza, una patente presumibilmente falsa e 169 violazioni al codice della strada. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia di Matera, con particolare attenzione alle principali arterie statali e alla statale 106 Ionica. Nel corso dei servizi svolto dagli agenti della sezione Polizia Stradale di Matera e del distaccamento di Policoro sono state controllate 520 persone e oltre oltre 340 veicoli. Tra gli episodi più significativi, a Scanzano Ionico, gli agenti hanno notato un'automobile che alla vista della pattuglia ha rallentato fino a fermarsi, inserendo poi la retromarcia e tentando di imboccare una strada contromano rispetto alla direzione di marcia dei poliziotti. Un comportamento che ha insospettito gli operatori, inducendoli a fermare il veicolo e a controllare il conducente, e gli accertamenti hanno permesso di rilevare un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per l'automobilista è scattata la contestazione della guida in stato di ebbrezza con l'immediato ritiro della patente. Un secondo episodio è stato registrato sulla statale 106 Ionica, dove gli agenti hanno fermato un minivan con 7 persone di nazionalità pakistana. Durante il controllo, il conducente ha esibito una patente di guida che a seguito delle verifiche è apparsa presumibilmente falsa. Il documento è stato sequestrato per ulteriori accertamenti tecnici. I controlli rientrano nel dispositivo di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, con particolare attenzione alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza stradale. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.
0: E prima di passare alla terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione e si sta

0: semi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio. La Regione Campania investe sul supporto psicologico per i giovani. Ascoltiamo le ultime novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: La Regione Campania rilancia la misura di sostegno psicologico gratuito rivolta ai bambini e agli adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti che vivono situazioni di svantaggio sociale o sono a rischio di esclusione. L'iniziativa, prevista dall'articolo 41 della legge regionale numero 5 del 2021, è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Campania, punta a prevenire e a contrastare il disagio psicologico e comportamentale dei minori, favorendo il benessere emotivo, la socializzazione e l'inclusione sociale. La misura verrà rafforzata e consentirà alle famiglie di accedere a un percorso gratuito di sostegno psicologico con professionisti aderenti all'iniziativa e costi coperti dalle risorse regionali. Il percorso viene attivato su indicazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, che valuta la necessità del supporto. La famiglia può quindi scegliere lo psicologo tra i professionisti inseriti nell'elenco predisposto dall'Ordine degli Psicologi della Campania, che in passato ha già svolto un ruolo prezioso nell'attuazione degli interventi. La misura si inserisce nella più ampia attività, sia legislativa che di servizio, al cittadino, che vede la Campania tra le regioni più attive nel campo del sostegno al benessere psicologico. Nel primo anno di attuazione l'iniziativa ha visto un'importante adesione. Sono stati coinvolti 1.029 psicologi con 2.351 minori assistiti e 15.200 sedute effettuate. Il benessere psicologico dei bambini e degli adolescenti è una responsabilità collettiva che deve tradursi in interventi concreti accessibili a tutte le famiglie, a partire da quelle che vivono maggiori difficoltà. Con il rilancio di questa misura, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, vogliamo offrire un aiuto reale ai più giovani, intervenendo tempestivamente sulle situazioni di disagio e garantendo un sostegno che non dipenda dalle possibilità economiche delle famiglie. Investire nell'equilibrio emotivo dei minori significa tutelare il loro diritto a crescere serenamente, prevenire nuove forme di fragilità e costruire una comunità più attenta e inclusiva.
0: Parliamo ora dei trasporti con il biglietto unico varato in Basilicata. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Un solo biglietto per viaggiare, con operatori diversi, pagamenti con carta o smartphone e informazioni in tempo reale su arrivi, ritardi e variazioni del servizio. Sono le principali novità del nuovo sistema di bigliettazione elettronica, monitoraggio e supervisione regionale del trasporto pubblico della Basilicata, presentata a Cosenza presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità della Regione. Il progetto, finanziato attraverso un partenariato pubblico-privato con 11 milioni di euro, punta a superare la frammentazione del trasporto pubblico e a rendere più semplice l'accesso ai servizi. La gara è stata aggiudicata il 3 settembre. Il contratto per progettazione, realizzazione e gestione è stato sottoscritto dal direttore generale Nino Altomonte con il gruppo Almaviva. È un provvedimento rivoluzionario per il trasporto pubblico lucano, sottolinea l'assessore alle infrastrutture e trasporti della regione Pasquale Pepe, perché cambia il modo in cui il cittadino potrà accedere alla mobilità collettiva. Attraverso app e portale web sarà possibile acquistare i titoli di viaggio in qualsiasi momento, mentre il sistema contactless consentirà di pagare con carta bancaria, smartphone e smartwatch. La piattaforma calcolerà automaticamente la tariffa più conveniente, applicando anche tetti di spesa giornalieri, settimanali e mensili. Il biglietto potrà essere utilizzato su più mezzi e con operatori differenti. Le agevolazioni saranno associate al profilo del viaggiatore e resteranno disponibili anche in caso di smarrimento del telefono. Il nuovo sistema consentirà anche alla regione di conoscere con maggiore precisione il funzionamento della rete. Non stiamo semplicemente sostituendo il biglietto di carta con quello digitale, ha aggiunto ancora Pepe. Stiamo costruendo un modello diverso, evidenziando come la tecnologia permetterà di conoscere meglio le esigenze degli utenti e programmare il servizio sulla base dei dati reali.
0: E terminiamo il TG con le dichiarazioni della direttrice dell'APT Basilicata, Margherita Sarli, in merito alle mete turistiche lucane che attraggono sempre più visitatori. Ascoltiamo.
3: Basilicata è un territorio vario, si parla in generale di turismi, io penso che la Basilicata sia un po' emblematica in questo senso. Noi siamo la regione dei due mari, il Tirreno e lo Ionio, molto differenti tra di loro. Siamo la regione di Matera, che tra l'altro è già stata capitale europea della cultura per il 2019 e quest'anno è capitale mediterranea della cultura e del dialogo. La sua inaugurazione, di un anno molto intenso come piattaforma di programmazione culturale, si inaugura il 20, ma siamo anche anche la terra dei 5 parchi naturali, dei borghi molto suggestivi e particolarmente attenti alle esperienze che un turista può vivere. Emblematico è il caso di Castelmezzano, che ha due attrattori, il volo dell'Angelo e anche la slittovia delle Dolomiti, ma emblematico al contrario è anche San Fele, che è candidato al Borgo dei Borghi, ma al di là di questo ha le cascate. È l'ambiente naturale che funge da macro attrattore per un territorio che è veramente il luogo ideale per tutti, perché si può trovare qualsiasi cosa si cerchi.
0: E questo è il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica: il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL, Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, e non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone, Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri: 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Soci. Buonasera, dottor Soci.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Soci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Soci. Io partirei subito.
4: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una capienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma, 62.000 detenuti, insomma, è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
5: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di criminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
0: poi
5: no.
0: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
5: Quindi perché... è chiaro che in termini di organizzazione proprio, il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone. Tutto lì.
0: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
1: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da... Parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui fare andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, lì, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore viene messo lì insieme, prende, diciamo, assume... come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come fare, per dire, il forno all'interno, dove per dire a Re Bibbia c'è e funziona, e lì non ci sono, se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo zero eventi critici, non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte, c'è un altro. Allora ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa, perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società. Ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che, vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben là di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi io mi fermo sul Lazio, che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che fa, rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
0: Ecco Gianfranco, poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci.
4: Eccoci.
0: Allora, ha sentito il coordinatore regionale della CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive, cioè che uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione e col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri. Si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena a questa scelta della pena alternativa?
4: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società, perché si stilla sempre in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere, deve essere estrema ratio, quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte il pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni, che sono quelli se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, lì pericolo di evasione erano evidenti, e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a secondo di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione dove sta, e quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva

0: passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili, col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena,
1: Va bene,
0: noi ci
1: sì.
0: spendiamo un sacco di soldi e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, nemmeno fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
2: Angelo Matteo, dottor Succi, la prego di scusarmi, la fermo per 2 minuti e poi
0: Prego.
2: riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare

in questo elogio, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari, per

0: giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati da colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensieri degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni, anche relative ai metri quadri della cella, ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era l'uno che è stato tanti anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella, non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
1: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
1: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, ha sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippio e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per tre anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema è più... è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato, affidamento in prova, ci può essere gli arresti domiciliari, ci possono essere tante altre alternative. Il problema vero è che comunque il carcere viene considerato il punto di inizio o finale di un processo giudiziario. Quindi quando ci sono la lunghezza dei processi, per esempio, influisce ad esempio sulle detenzioni. Perché? Perché se un soggetto ha 6, 7, 8 mesi di procedimento, e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti, e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione, per esempio, delle domande, dell'acquisto, il telefono, eccetera, eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale. E certo,

0: il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna. E quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, da Reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna, e lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione, e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario, oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è, è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava, adesso le cose sono cambiate, però chiaro, nel sovrappollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura in attesa della convalida dell'arresto, che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, l'area, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri, e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di io.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari? Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla a parlare anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto. Purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda sto tema così delicato della carcerazione?
2: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. Poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche

0: chiaramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
1: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al dottor Sorci?
2: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
1: A volte anche 16.
2: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
1: Anche in Italia.
2: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene. Tutto lì.
1: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica molto, molto importante. Insomma, tu come la vedi?
3: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. Nel senso che l'attuale sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione. L'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione, quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però.

0: quella dell'immigrazione massiccia,
1: poi ne parliamo anche
0: soprattutto
1: di questo,
0: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi e questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
0: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi
1: Allora,
0: dicendo.
1: dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto, la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato. Quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80. Adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
2: Posso dire una cosa su quello che
0: Sì, poi passo al dottor
2: sì,
0: Di Domenico.
2: subito, per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata.

0: adottata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada. In quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi,
1: i nigeriani
0: e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'Andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
1: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi, insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la Polizia Penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro, ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo, cioè ci deve essere qualcuno che lo segue, cioè non può essere che viene lasciato lì, perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu le persone che metti là dentro a fare il corso apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità. La sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, locali e regionali. Perché e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi. nel modo in cui gli faccio un esempio.

0: Prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura. All'ospedale di Rieti non c'è il maxillofacciale. È giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita, va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E no, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi
1: Psicologo.
0: psichiatrici. Su questa cosa fu creato un po' di anni fa. Furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti, vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi, soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire diciamo, per capirci bene, il momento della persona che non sta bene. In quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio abbiamo ogni istituto del Lazio, ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno
1: Ma
0: su questa questione.
1: non solo però il paziente patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo. La polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
1: Ma se un
0: cosa.
1: poliziotto, prende uno psicologo, se lo paga da sé? O lo
0: No,
1: paga
0: no,
1: l'istituto?
0: ultimamente dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata, tra
0: sì,
2: l'altro
0: è
2: con
0: quello
2: Marco,
0: con
2: di questa cosa.
0: più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi per parlare diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo, ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno delle carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura
1: Assurdo.
0: dove. E in questi 10-12 mesi
1: Assurdo.
0: la persona che sta là dentro non sta bene diciamo, psicologicamente, fa di tutto. E la prima cosa che fa, quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché di

0: Faccio un esempio per renderci conto subito. Alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella. C'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle. Cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari... Cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire diciamo queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del ministero stesso. Devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
1: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAPPE, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, insomma, sono passati 20
0: anni.
1: Scusami
0: se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
1: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio: quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024
1: sono di pensione quanti?
0: 2.400 vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone diciamo che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate, poi messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Per cui, perché hanno avuto magari delle situazioni, questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni. Ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
1: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma, se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto perché era veramente una persona straordinaria. Era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dirne una. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una 20 nei libri. Insomma, evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro, non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto voi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
2: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo, cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere. Perché
1: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
2: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
1: È 30
2: insomma,
1: secondi, una serie, Marco.
2: Ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di, così, non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti, i ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
1: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere. Faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuna più avanti dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito. Io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci. Grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri. Sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie
1: anche
3: a voi.
1: Lo aspettiamo la prossima settimana. Grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

Thank you.

Grazie.